con migliaia in luoce e non mi detto non chiagnerà così, no figlia mia, ma con tale scuorno non darò, ma sai

0: siente come canta nell'alcella, si c'è frescura per stare in campagna, l'amore ci accompagna, l'amore ci accompagna, ma che delizia sta vicino a te. Toccarsi solo dolce, se senti nati i bracci suscita, e si ti dica ne che bella cosa si muda in un vaso. Questa bocca tua è cazzone rosa, che paraviso che sarà con me. Margare te qua c'è un duca tiena, e tutta smanie bene come fai a dica no, che bella cosa ne.
1: Che bella cosa.
0: Campagna fa l'amore insieme a te. Ah, com'è bella fa l'amore insieme a te. Margare te, che bella cosa. Poi c'è bella che tu ti era in fronte, Margaretta voglio in tasti braccia, patava sa sta faccia, patava sa sta faccia, tu sa ci stessi che faria per te. Storia contro è bella, e ti va bene, è la felicità, che bella cosa ne

Margarete, qua c'è un ducatiene, e tu stas manietene come fai a dicano, che bella cosa è ne, che bella cosa, compagna parla.

0: Campagna fa l'amore insieme a te, Margaretin, campagna insieme a te.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

strigna da me a così, senza parlare. Non serve né parole, può fa capista amore, non sguarda sulla mente, può bastare. Dillo con l'occhio e sulla mente, casi l'amore. Dillo con l'occhio e sulla mente, e non parlare. Dillo con l'occhio sulla mente, casi l'amore.

meine Geburt in das Wasser. E la ambasciata, non è l'ambasciata, sta canta da forza la giata.

cofana si chiude solo per capriccio. Fanno divertimento, non lo saccio. Chissà si tiene a nata già in dei bracci. Nessuno ti può dare più bene me.

tu m'hai lasciato insieme a questi figli, senza rimorso, solo per abbaglio. Ti sei scordato di me e tutta la famiglia. Torna, che figli pozzo perdonare.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

quel cappello col pennacchio della nonna, della madre, di mamma, che lasciò in eredità a me, l'ho regalato a te, e tu, senza pensarci su, dimentichi il cappello col pennacchio e ti fai saltare il picchio di scappare con un vecchio assai buffo più di me. No, mia cara donna Grazia Cottolecchia, parente dei marchesi Scassacoppia, se più volte ho chiuso un occhio ora sono tutto orecchio e mi faccio rispettare, già che tu vai col vecchio, mia cara Coppolecchia.

Quei vecchi e più da bacchio che ci vide l'anno scorso nelle stacche, il colono di papà, ahimè, te l'hai papà di te, e poi, senza pensarci no, dimentichi 3 chili e più da bacchio e vai a fare la copecchia e la papoccia con quell'uomo scimpanzé, no? Mia cara donna Grazia Coppoleggia, padrona di castelli, case e cocchi, coi 2 cocchi che m'accocchi, senza cocchi anch'io vivacchio e vivacchio più di te, già che tu vai col vecchio.

quel suo sudicio marmocchio che figliolo d'una vera società, e che il padre non si sa, ahimè, me l'hai affibbiato a me, e poi, senza pensarci oimò, dimentichi il tuo sudicio marmocchio, ti vuoi dare tutto al vecchio e il marmocchio buffo e raggio, me lo vuoi lasciare a me, no? Mia cara donna Grazia Coppolecchia, infischio dei tuoi cocchi e scassa cocchi, se il mio cuore ai tuoi ginocchi è ridotto una pelleccia, orpelleccia non è più, ritornami la Bacchio,

tramonte foche e che malinconia. So già tre sera che non torna più, fa stupianire.

questo crescendo senso c'ha di mamma. Son che ne puto mi sti sfortunato, ma le poppa una bocca per ciò

sta o mandamento va di sti creature ad ascondanati tre mesi e mezzo. Ma scritta frate mio, tienici pure, so che c'è rio,

aer si mă sta drindacis. E o barriciana rit, bravi figli, non mancano alla messa d'ogni festa. Domenica si celebra così. Sembrano sti parolo vicceri. Arit, oggi rimane all'unnurino.

faccia vostra, con la bionda e con la nera. Me ne vado al cinema, sì, me ne vado al cinema, al tabaret. Dove vuoi andare tu? A casa devi rimanere. Come? Vuoi andare al casinò? No, io vado al casinò a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere? Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. No, io ti faccio morire a te. E allora, con la bionda e con la nera, ogni sera, me ne vado al tabaret. Me ne vado al cinema e poi vado a passeggiare e poi vado a faticare. Dai, ma a me chi muffa fa? Io mi faccio il baccarà dentro al casino e mo sapete che hai da fa? Ya te va a cuccà!

0: Sentite buona gente do quartiere, arabite sti balcone sti finestre, ve voglio raccontare un fatto vero, e totonno che era un re de camorriste, avete certe pacchere hanno maste qualità, che assurdo, proprio assurdo, morresterà. Se io chiamate capi in testa il su sente e a comincia a minacciare donno surdo, si dicite ma che lusso ha capito
1: si nufes
0: e a comincia anche a cagliare donno surdo, la guagliona fa
1: attenne
0: il su sente
1: sai attenne.

0: Venite a pressa a me che sto un gallero, tra che botte mi sparà per far la festa. Chiamammo pure a banda di pompiere e brindammo mo che veno capo in testa. E si volimmo ridere, sapite che m'ha fa? Oiammo a sfruria. Se io chiamate capo in testa, il su sente a comincia a minacciare to donno surdo. Quando dice ne che lusso, capito?
1: Sì, non fes.
0: E comincia anche a cagliar to donno surdo. Una guagliona fa
1: Aden.
0: Il su sente
1: Saiaden
0: fora po'.

così scesa finalmente. Ma sentivo, E dimmi, con chi stai? Dimmi, no, ma prima mo. Ma tu cara stai gelata, dimmi.

gioia, sta felicità, sta amore che ci tormenta e che ci struie, sta amore che più ci stregna tutte e due, sia rinto core non se ne può ghiare.

è la vita tua, è la vita mia. Un addio è un capriccio o è una bugia.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Maestro D'Esposito, salve.
1: Sì, sono il maestro Salve D'Esposito.
0: Appunto, salve, Salve D'Esposito. E benvenuto al Galà della Canzone.
2: Maestro, siamo toccati da una punta di incredulità. Lei è autore di melodie che hanno fatto più volte il giro del mondo. Lei ha composto delle canzoni che, se le distanze fra i pianeti fossero già annullate, sarebbero trionfalmente giunte su Marte e su Giove. Lei, insomma, è il papà di canzoni quali Me so imbriacate sole, Anima e core. Com'è possibile che anche lei possegga una Cenerentola?
1: Eppure è così. Sa, un musicista è un po' come un giardiniere scrupoloso. Le rose che pianta sono tutte belle, ma qualche volta il vento o la pioggia, nel caso delle canzoni, l'editore o un cantante, possono far sì che qualcuno delle rose diventi un po', come diciamo a Napoli, spampanata.
2: Però rimane sempre una rosa.
1: Ah, questo sì. Non solo, ma succede come quando uno ha molti figli, a quello meno bello e meno fortunato, uno gli vuole bene di più. E io infatti sono molto affezionata a questa mia canzone, che diversamente dalle altre non ha conosciuto il successo pieno e incontrastato.
2: Possiamo conoscere il titolo di questa sua composizione?
1: Si chiama Tu sia canzone mia.
2: Signori, scortata dai professori d'orchestra, sale con passo elegante sulle scale musicali del nostro galà la Cenerentola del maestro Salve D'Esposito. Tu sia canzone mia, canta Iula De Palma.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

pazzia, tengo tu guardante, e ancora tengo tanto mio bullente, e giura che a me ne sta fuori panna, si vega non fa che a me ne venga. Eppure ha già sembrato tre marite, una più forte e l'altra, e chiarugiare, finché che mi senti in forza, e una terra magara una tubare. Somma perché un bicchiere e viene mia chiappaia, cazzona mi embriaga, ma non mi spaga mai. E mo che non ho tenga vicina a due nanna, pensate che voi stessi come va cacciando. La capa mia pensa sempre amore, che posso fare, e a che se dammi prora. Una cosa non capisco sulla mente, vorrei sapere perché quando uno è vecchia nessuno più di notte te ne mette, e dicono che la pelle sempre vecchia, e non si sa quale la differenza che passa da una vecchia a giovinezza, forse una di una vita un po' bruttata e l'altra di una concia un po' più stretta. Del resto gli tengo un bocco, mancando qualche testa, ora io se voi guardate, sta roba è malamente. E se qualcuno pensa che aquesta imbocchitura potrà venire in coppa, ma tocca e sta sicura. O venite, camarlo senza scuorda, se faccio passare la mano, giorno giorno. Non si può ammogliare, oggi tutto è tagliuto e come cresce, fattura, mascarura, ova, l'arte, cresciuti la carne e sta crescendo pesce. Tiene poi speranza, innamorata, catene e feste, a me mi viene a risse, finché la casa porta una pezzosa, appena una mutanda e una cappuccia. Mi tengo tutto, denaro, biancheria, vestiti e scarpe che tengo a casa mia. O in la stanzeria se ci tengo l'opportunità, profonde chi ne è perso, ma tengo sempre in giusto. E chi si sposa a me e sta a poco in trusso, le faccio rapire, dubbi tu per tutto.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

sta una finestra. Si guarda fuori, ti fa sempre per io stessa un pensiero, solo che sta pozza fa che fuori non te puoi affacciare. Signora, allora, io vorrei

Ah, ti ho girato un no sano sano e non sapevo. Ca esciure, membri a cassero, cadore. Cano cielo, se pittasse d'acqua e mare. Can amore fosse veramente amore, non lo sapevo.

dice di I love you. Sospira, amore, la vita mia.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

E per sta fila fila funicula.

cuando en la mi casa figuraba antes.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Napoli a quest'ora si sveglia piano, con il profumo del caffè e quella luce che si infila tra i vicoli, come una promessa. È una città che non smette mai di cantare, nemmeno all'alba, perché qui la musica nasce ovunque. Nei pensieri di chi sogna, nelle strade di chi cresce, nelle voci di chi ha qualcosa da dire davvero. C'è un'energia nuova che gira, giovane, fresca, senza filtri, una musica che non chiede permesso. Si prende il suo spazio e prova a raccontare Napoli con occhi diversi. E allora restate con noi, perché certe voci, quando arrivano, non passano inosservate. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e siamo per dare vita ad una nuova puntata, ad un nuovo viaggio che racconta artisti, voci, passioni, anime e sogni dei napoletani che sono qui su questa terra meravigliosa, piena di amore per quello che si fa. È arrivato qui ai microfoni un artista super giovane della scena napoletana, una voce che nasce tra strada e emozioni vere, e tanta voglia soprattutto di raccontarsi senza maschere. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Dioneo. Ciao.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Come stai? Giuseppe Graziano, in arte Dioneo.
3: In arte Dioneo.
2: Partiamo subito da questo nome, molto bello, Dioneo, perché l'hai scelto e cosa significa per te?
3: Sì, allora il mio nome d'arte Dioneo nasce dal quarto liceo, poiché
2: giovanissimo ragazzi, scusate, interrompo, 19 anni, straordinario. Io già sono innamorata della tua musica, della
3: grazie.
2: Tua voce, e ti auguro, faccio questa premessa, davvero un cammino importante, perché
3: grazie.
2: Te lo meriti. Vai, scusa, torniamo al liceo.
3: Sì, al liceo comunque avevo questa professoressa di italiano che diceva sempre che ero anarchico. E in quarta superiore si studia il Decameron di Boccaccio, e proprio Dioneo è uno dei personaggi del Decameron anarchico, e quindi da lì ho detto, suonava bene il nome, ho detto perché non chiamarmi Dioneo, sai, suona bene il nome, poi mi piace, mi rispecchia, diciamo, questo aggettivo che mi è stato attribuito, e quindi perché no. E allora ho
2: brava la prof, brava la prof, e viva lo studio e i banchi di scuola che danno comunque un assist, poi sei tu, ecco, a un input a capire se rientri con quel nome. Mi piace molto,
3: sì.
2: Suona anche bene. Giuseppe Graziano, in arte Dioneo, ve lo faccio conoscere un po' meglio. Il suo percorso è già in movimento, anche se è super giovane, c'è già musica dai primi progetti fino ai brani più recenti come Rimpianti, passando per collaborazioni, nuove uscite che stanno costruendo passo dopo passo la sua identità. Infatti il 5 giugno in uscita il suo brano, e non vediamo l'ora di ascoltarlo a questo punto, Il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno. Passa anche per collaborazioni, che comunque non ti fa fermare, ecco, al singolo in sé, ma provi a raccontare qualcosa di più profondo che ti viene da dentro, anche perché tu sei uno scrittore, sei un cantautore, per cui i tuoi testi sono molto belli, anche se la domanda è sempre quella, no, che ti fanno in un certo senso, così giovane, da dove arriva quella scrittura?
3: Beh, diciamo che la mia scrittura si basa un po' sulla vita di tutti quanti i giorni, e un po' invece da ciò che osservo sempre, diciamo, attorno a me, quello che mi capita di vedere quando vado all'università, quando sto studiando, quando vado fuori a balcone, diciamo, qualsiasi cosa che noto poi lo posso trascrivere nei testi e creare una melodia poi che racconti ciò che ho visto. E la cosa bella dei testi, diciamo, è che ognuno può interpretarli come vuole, quindi alla fine, se una canzone qualcuno la interpreti, cioè la interpreta dedicandola ad una ragazza, allo stesso tempo può essere anche una dedica a se stessi, oppure a un parente,
2: a un amico,
3: a un
2: parente,
3: sì,
2: no? È proprio quello il bello della musica.
3: Sono testi, diciamo, alla fine soggettivi, non ognuno può interpretarli come vuole, non c'è bisogno di un'interpretazione mia che vada a spiegare il testo.
2: o magari di dare una spiegazione, sì, sempre a un qualcosa, cioè lasci un po'
3: al caso,
2: al caso le cose. E forse questa è una della tua mission di sì, scrivere in questo modo, ti appartiene questo,
3: sì,
2: stile?
3: Questo sì. Sì, il fatto che per certi versi mi piace non raccontare per forza ciò che mi capita, perché alla fine se ti fermi a raccontare solo quello che vedi tu, quello che ti capita, poi finisci l'ispirazione. Invece se puoi raccontare anche qualcosa che capita ai miei amici, alla mia ragazza, quello che c'è attorno a me, è diverso, perché poi ha anche una visione più ampia delle cose
2: ed è più divertente. Ti piacerebbe scrivere per altri?
3: Ti dico la verità, in questo momento è un sì e un no, perché dipende. Cioè, se mi viene...
2: Sei super giovane, è una, sì, domanda un po' azzardata questo sì, però magari proiettandoti tra qualche anno...
3: Diciamo che...

0: tanto ti dico
1: assolutamente
0: guarda,
1: mia,
0: ci penso, vedo prima come la canto io e poi te la do se mai.
1: No, è giusto, fai bene. Allora, a questo punto vi lascio ascoltare subito l'intro del brano Il dolo dell'amore, che è in uscita il 5 giugno. Non vedo l'ora di ascoltarlo, mi raccomando, ascoltatelo e seguitelo sui canali social e Spotify.
0: Sì.
1: L'amore è intro del suo brano di Dioneo e noi ci vediamo tra pochissimo.

0: Ed era l'amore, l'intro dell'album Il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno, di Dioneo, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora, mi racconti un po' quest'intro, l'amore è, questo brano meraviglioso, e soprattutto il titolo, Il dolo dell'amore. Da cosa nasce tutto questo?
1: Sì, allora, beh, il brano nasce, in realtà tutti possono pensare che il primo brano che è nato dell'album in realtà è l'ultimo, cioè l'ho finito di scrivere una settimana fa e l'ho registrato l'altro ieri.
0: Wow! E poi l'hai messo su.
1: Sì, e poi è il primo perché nasce l'idea di fare un intro abbastanza diversa dal mio genere, è diversa dal genere di tutte quante le altre canzoni che sono un po' più indie pop. Questa qua ho voluto comunque fare una canzone abbastanza pop, però ho voluto metterci comunque un po' di rap, un po' di elettronica in più anche sulla voce. Io non uso molti effetti sulla voce, però qui ho voluto aggiungerci più riverbero, più autotune per fare quella voce un po' più robotica.
0: E la scelta stilistica fatta proprio con la volontà di fare questo
1: effetto più metallico. Poi nasce perché detto comunque il tema principale dell'album è l'amore, però devo spiegare che cos'è l'amore. E secondo me l'amore è questo, e quindi l'ho spiegato con la canzone L'amore è. Inizialmente infatti ero indeciso se dire, diciamo, L'amore è come titolo, mettere L'amore è oppure L'amore solamente. Poi ho detto tutta quanta la canzone faccio L'amore, l'amore.

0: L'amore, quindi ripeto spesso queste due parole, quindi ho detto no, il titolo deve essere l'amore. Per quanto riguarda il nome dell'album, il dolo dell'amore è più un gioco di parole per il fatto che comunque io sono al primo anno di università di economia, ma ho capito che...
1: Ah, completamente un'altra...
0: ho capito che comunque non fa per me la matematica.
1: Ah, quindi già hai scelto, lo stai dicendo qui, ascoltate ai microfoni, gli ha scelto che non vuole fare più economia. Lo sanno a casa?
0: Sì, lo sanno.
1: No, perché altrimenti ascoltano l'intervista e li lasciamo così, scioccati.
0: E quindi mi sposterò a studiare giurisprudenza.
1: Peggio.
0: Perché ho dato i primi esami e stavo studiando diritto pubblico, diritto privato e mi sono piaciuti tantissimo rispetto comunque a matematica, che ci ho provato pure ma non è cosa mia, e quindi ho detto no, mi sposto
1: anche
0: in giurisprudenza.
1: Anche io Giuseppe, devo dire la verità che
0: sempre stato negato in matematica, più le materie letterarie.
1: Meglio giurisprudenza, sì. Una facoltà che magari mi piace di più.
0: E quindi mi sposterò a giurisprudenza e quindi ho fatto questo gioco di parole, diciamo, fra la mia facoltà, fra la mia futura facoltà e la musica, che poi abbia l'amore perché è il tema principale.
1: No, mi piace molto che ricerchi sempre questi nomi e le atmosfere che rappresentano poi la tua vita nel presente, no? E poi ci fai un gioco di parole e perché poi resteranno lì anche tra qualche anno, no? Passano 5-6 anni, ti andrai a ricordare quel titolo, quell'album, quel tuo momento che racconta l'università, il momento di cambio, no? È tutto bello così com'è, fotografato, e così tra qualche anno lo puoi andare a rivedere e riascoltare. Invece partiamo, come vuole il format di Napoli Senza Confini, dalle tue origini e dalle tue radici. Hai un legame con Napoli molto particolare, essendo di questa terra, no? E soprattutto quando hai capito, grazie alla tua terra, alle tue radici, che il canto, la voce, lo strumento della voce e della scrittura sarebbe stato il tuo lavoro, la tua passione, la tua strada?
0: Io comunque sono nato a Avellino, e Avellino è molto vicino a Napoli, quindi diciamo fin da piccolo ho sempre visto Napoli come la città, perché comunque Avellino è una città di provincia, ci conosciamo tutti rispetto a Napoli, che vedi sempre facce nuove. Ad Avellino trovi sempre comunque i tuoi amici, le persone che conosci o che bene o male comunque già hai visto da qualche altra parte. E spostandomi adesso a studiare a Napoli, sto conoscendo meglio la città e sto conoscendo comunque anche le persone di Napoli, i napoletani, e hanno comunque una passione che nulla da togliere alle persone delle altre città, però è diversa rispetto...
1: Più passionale.
0: Sì, è più passionale, ma diciamo io una cosa che ho sempre visto anche nei confronti comunque dei cantanti napoletani, degli attori napoletani, cioè sentono come se, ad esempio, Jolir, cioè napoletani vedono Jolir come la persona da imitare, come l'idolo, e quindi spingono molto comunque sulla personalità, sulla persona, perché secondo loro Jolir è il simbolo di Napoli rispetto comunque ad altre città che non
1: lo guardano forse con un altro occhio.
0: Lo guardano
1: magari
0: con un altro occhio, sì, ad esempio questo. E Avellino comunque è una città che è molto piccola, io mi trovo bene perché alla fine è tranquilla, siamo tutti quanti lì, la mia famiglia è tutta quanta lì, ci troviamo tutti quanti lì, diciamo vicini, abitiamo tutti quanti vicini, poi puoi girare a piedi, è tranquilla perché è molto...
1: È un po'
0: molto,
1: misura d'uomo.
0: Sì, a misura
1: d'uomo.
0: Invece
1: Napoli l'hai scelta per l'università.
0: Napoli l'ho scelta per l'università, e anche perché in un futuro mi piacerebbe venire a vivere qui a Napoli, perché non provare a fare un'esperienza e vivere fuori, diciamo, dalla mia città.
1: E invece questo amore per il canto e per la scrittura e la tua voce, quando l'hai scoperta? Quando hai detto adesso è il momento di mettere su carta le mie parole e iniziare a cantare?
0: Sì, io quando ero piccolo ho iniziato a fare rap. Scrivo già 6-7 anni, ho iniziato a scrivere le mie prime canzoni rap.
1: Anche rime?
0: Sì, anche rime. Io feci una canzone che si chiama Mi chiamo Peppino, e questa è una cosa bruttissima perché è orribile questa canzone. Comunque facevo tutte quante le rime Inino, tutte quante di Motorino, Cugino, tutte quante rime Inino.
1: Vabbè, ma era il tuo momento,
0: sì,
1: no?
0: Sì, poi a 6 anni ero, diciamo, ascoltavo solamente Clementino e Rock Hunt. cioè proprio a manetta.
1: È già una scuola.
0: Quindi ero fissato proprio con il rap e poi mi sono spostato più sull'indie, sul pop, perché crescendo, diciamo, sono cambiate anche
1: i miei gusti,
0: diciamo, ma non da ascoltature, perché da ascoltature comunque il rap, la trap l'ascolto ancora, e poi un genere ad esempio che mi piace tantissimo e che per carità in futuro mi piacerebbe comunque provare a fare una canzone reggaeton.
1: Bellissimo,
0: mi piace tantissimo.
1: Io amo
0: il mio cantante preferito,
1: un po' più
0: Bad
1: la musica
0: Bunny,
1: black.
0: Il mio cantante preferito
1: è un ritmo molto
0: sì,
1: hai provato
0: sì.
1: Già a buttare giù qualcosa
0: in italiano, sì, però mi piacerebbe farlo in spagnolo, quindi devo prima imparare lo spagnolo perché non lo so e poi potrò provare a fare
1: un
0: una canzone
1: di lezioni di spagnolo,
0: sì, devo
1: inglese,
0: fare le lezioni di spagnolo,
1: anche perché nei testi poi ci metterai qualcosa. Vabbè,
0: sì.
1: Devi comunque trovare un'identità, o a meno che tu non hai già un'identità artistica del tuo genere, stai ricercando ancora, ovviamente sei giovane, ma comunque
0: mi piace variare.
1: Sta per uscire un album
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Dei singoli, quindi fondamentalmente giovane non tanto, perché già hai un'identità artistica.
0: No, sì, mi piace variare, cioè provo un po' di tutto, non mi limito, non mi metto i paletti sui generi, su qualcosa. Quello che mi frulla per la testa in quel momento, quello faccio. Cioè, sono una persona molto di getto. Quello che mi passa per la testa, quello faccio.
1: E invece c'è stata una difficoltà,
0: non ci penso molto.
1: Iniziale riguardo il tuo percorso, hai pensato che più un sogno o più fatica? E se c'è stato un primo ostacolo, qual è stato?
0: Beh, diciamo che non mi sento di aver ancora iniziato proprio il mio percorso. Cioè, penso che da quest'album che uscirà potrò dire di aver iniziato il mio percorso, perché
1: sì,
0: diciamo all'inizio, quando ho fatto uscire proprio le mie prime due canzoni, l'ho fatto molto per scherzare, cioè ho pubblicato, ho messo lì le canzoni, ad esempio la prima canzone è andata virale su TikTok al mio liceo, è andata virale, tutti quanti mi chiamano all'assemblea, ancora oggi mi continuano a chiamare i miei amici all'assemblea della scuola.
1: Comunque sei arrivato al pubblico, ai amici, comunque già è un segnale molto forte questo.
0: Sì, la facevo diciamo abbastanza per ridere, per scherzare, perché mi piaceva, poi l'avevo presa un po' troppo seriamente, anche psicologicamente stava diventando una cosa molto stressante, perché quando non avevo ispirazione di scrivere dei testi mi arrabbiavo con me stesso e dicevo no, devo scrivere, mi mettevo
1: questo
0: là.
1: perché dovevi pubblicare?
0: Perché dovevo pubblicare, perché poi comunque alla fine ormai la discografia italiana purtroppo ti obbliga a pubblicare una canzone ogni 8 mesi.
1: Guarda, l'altro giorno era al Comic-Con, no? E ho incontrato un To dei Gotang,
0: sì.
1: E lui infatti durante questa chiacchierata e questa nostra intervista che lui stava per uscire con un album e no, per quanto tempo non l'abbiamo sentito e visto, no? Si sarà preso un po' di tempo anche per il distacco con il duo che aveva,
0: sì,
1: con Luchè. E durante questa intervista gli ho chiesto: guarda, so che sta per uscire un album di qua e di là, e lui la prima cosa che ha detto è: io mi sono voluto prendere il mio tempo, non ho corso, non avevo le ansie, perché oggi la discografia è proprio quello che tu hai,
0: sì,
1: detto, necessita di far uscire un brano dopo l'altro, di partorire questi brani così, proprio
0: sì,
1: come se fossimo delle macchine, perché non è che
0: come
1: puoi pretendere,
0: tu scrivi testi con ChatGPT,
1: ognuno deve avere il suo tempo. Infatti la cosa che voglio consigliarti, permettimi, da sorella maggiore in un certo senso, è quella proprio di non avere l'ansia e l'urgenza, perché attraverso il social, che è quello che purtroppo vi può devastare a voi nuova generazione,
0: sì,
1: o condizionare più che devastare, perché poi se lo sai utilizzare bene, tanto di guadagnato, ma va utilizzato in modo intelligente, perché ecco, dici vabbè, se io sparisco però si dimenticano di me, è pur vero, però quando poi nasce una perla che è proprio il tuo brano, il tuo testo, quello che hai dentro, cioè ha bisogno di tempo.
0: Eh sì.
1: Poi ci sono testi e brani che tu manco in un giorno li butti giù,
0: ah,
1: perché
0: sì,
1: penso
0: sì,
1: che ti è capitato,
0: sì,
1: se
0: sì,
1: hai la predisposizione.
0: No, la maggior parte dei brani
1: poi quindi,
0: perché poi una volta che ti metti lì, cioè ti esce tutto quanto di getto. Il problema è che a volte ti senti in dovere di pubblicare, e quindi, perché sennò poi dici ma da un sacco di tempo, poi anche diciamo i miei amici dicono che non stai cacciando una canzone da un sacco di tempo,
1: ecco, poi la pressione anche, ma questo capita anche a me, adesso che stai facendo, magari tu hai appena finito un progetto, adesso cosa farai? Sì. Cioè c'è un po' questa pressione che chi è esposto e chi fa questo lavoro un po' come noi, tu nel canto, nel cinema, siamo sempre un po' sotto pressione, sì. Però bisogna viverla.
0: Basta
1: anche
0: un po'
1: chill.
0: Per un giorno e poi
1: che fine fa? Ma come ho finito un progetto, poi sono uscito con un album, è la dimensione degli altri che ci guardano, sì. da fuori, però noi dobbiamo essere staccati completamente dalla loro visione, perché noi abbiamo una nostra. No, esatto, abbiamo una nostra e viviamo il nostro presente e le nostre condizioni che non possono vedere, non possono sapere.
0: Ma anche perché poi le canzoni, quelle là che poi tu ti aspetti che vadano virali, non vanno virali, cioè non piacciono. Invece poi la canzone che a te non piace è quella,
1: piace.
0: Che, è quella che piace di più.
1: È tipo
0: e molte volte la devi cantare perché dicono, ah, canta questa canzone, ma non ce la faccio proprio, cioè, mi piace proprio questa canzone, forza. Poi l'hai scritta tu, capita cosa bene, ma mannaggia a me che l'ho scritta quella canzone.
1: E tipo qual è una delle canzoni che non ti piace? Ancora, che adesso stiamo per lanciare?
0: Diciamo, dell'album per adesso mi piacciono tutte. Sono canzoni che...
1: Almeno fatele piacere per un mese.
0: Per mo' mi piacciono, per adesso mi piacciono. No, c'è stata una canzone che poi ho cancellato da Spotify, perché inizialmente che l'avevo scritta mi piaceva, poi diciamo col tempo ascoltandola non rispecchiava più quella che era la mia visione musicale, quindi l'ho tolta, diciamo.
1: È normale, siamo così, facciamo una cosa, non ci piacciamo mai, tutti gli artisti che ospito, me stessa in prima persona, non si rivedono mai, non si piacciono mai, siamo autocritici.
0: No, ma anche perché faccio il cantante, ma non riesco ad ascoltare la mia voce, quindi le mie canzoni le ascolto fino a che non escono. Una volta che arriva il giorno dell'uscita non ascolto più la mia canzone, perché non riesco ad ascoltare la mia voce. Io ho
1: questi difetti, basta, non diciamo. Mi sopporto più.
0: Poi a furia di ascoltarla in studio è talmente martellante che ti
1: brucia
0: il
1: cervello. Posso dire, Giuseppe, non sei anormale, è così, io sono uguale, chi fa questo lavoro è così, non ti puoi riascoltare, non ti sopporti nemmeno più, tipo appena sento la mia voce mi togli a questa, addirittura mi stacco da me stessa, dico mi togli
0: niente, un'altra persona, basta.
1: E allora ragazzi, vi lascio ascoltare un altro brano del disco Il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno, che ancora non è uscito in realtà, ma lo lasciamo ascoltare qui e lo spoileriamo
0: in anteprima
1: ancora, di Dioneo, e noi torniamo tra pochissimo.

0: ancora. Mi pensi ancora, ti cerco ancora.
1: Ed era ancora dell'album Il dolo dell'amore di Dioneo, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora ci spostiamo un attimino nel Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Ti chiedo, Giuseppe, ti posso chiamare Giuseppe, sì, sì, adesso che siamo esseri umani, non artisti, detto napoletano, che un proverbio napoletano che ti appartiene, ti rappresenta.
2: Mi coglie impreparato.
1: Non li usate?
2: Non conosco molti detti napoletani. Danni,
1: un proverbio, vabbè, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
2: Sicuramente di Napoli, quello che sicuramente anche mio è la scaramanzia, perché noi a casa siamo molto scaramantici,
1: super.
2: Io sono super scaramantico, quindi il peperoncino sempre, il corno,
1: il diciamo, cornicello appresso, ce l'hai anche qui adesso?
2: No, adesso, ah no, sì, ce l'ho nel portafoglio, l'ho regalata la mia ragazza, ce l'ho nel portafoglio,
1: vedi?
2: Ecco.
1: E vi fate anche quella cosa della che si mette praticamente il palmo aperto,
2: no,
1: della mano, ma nemmeno io me l'hanno fatto ultimamente, si pizzica un po' al centro della mano e si fa una cosettina che non so fare, me l'hanno fatta.
2: No, il sale, io so, e poi gli occhi, non so se tu ne hai fatti.
1: Sì,
2: gli occhi,
1: ultimamente mi hanno detto, vieni bella mia zia che te li devo fare. E mo ci devo andare.
2: Gli occhi sempre, rischio sempre che mi cada l'acqua addosso, però gli occhi sempre.
1: No, li facevo da...
2: Ogni volta che vado a fare prima di un provino mi faccio fare sempre prenoto da mia zia o da mia nonna, fatemi
1: allora...
2: molte volte quando ho provini importanti, tipo ad esempio quando andai a fare il provino di amici, me li feci fare sia da mia zia che da mia nonna.
1: Guarda, ti devo dire una cosa a proposito di Avellino, che abbiamo fatto una tappa provinciale di un campionato Performer Cup che rappresento, insomma, di arti scenico-sportive, e sono stata ad Avellino a fare una tappa, e una vostra compaesana, che magari lì è più sentita questa cosa, io sbadigliavo un continuo in questa tappa.
2: Ah, gli occhi. Che
1: sbadigliavo e non avevo pranzato. Ho detto, no, guarda, sarà la fame, perché anche lo sbadiglio è associato a
2: che fame.
1: E lei mi dice, no, tu ti devi andare a fare gli occhi, c'hai troppi occhi, stai sbadigliando tantissimo.
2: Sì.
1: Ho detto, ma che stai dicendo, Melania? No, vedi che quando sbadigli tantissimo ti dà l'occhio a gola, quindi se sbadigliate in momenti X della giornata avete gli occhi addosso, ragazzi.
2: Sì, poi ad esempio
1: me lo confermi?
2: Sì, lo confermo, allora. E poi una cosa che io faccio, ad esempio, non dico mai quello che devo fare, cioè lo sanno solamente le persone più strette, poi dirò tutto quando già ho fatto. Sì, quando già sono sicuro che non mi può succedere niente.
1: Però già sei preparata, a 19 anni già hai questa scuola, molto bene, poi lo imparerai con il tempo.
2: No,
1: invece evitare. Un piatto napoletano che per te sa di radici?
2: Ti dico la pasta e patate.
1: Bella.
2: La pasta e patate è molto
1: buona,
2: così, quella bella zeccosa con la provola, è bello, mi piace.
1: Al forno la
2: al
1: fate?
2: Forno, come
1: girata, mescolata in padella.
2: Vabbè,
1: invece
2: in qualsiasi modo.
1: Una...
2: A Napoli si mangia bene dappertutto, cioè qualsiasi cosa, cioè, non c'è un piatto, tra pasta e patate, perché la prima che mi è venuta in mente, però Napoli pizza,
1: però sa di casa la pasta e patate.
2: Sì, la pasta e patate sì, però Napoli qualsiasi cosa mangi, cioè, si mangia troppo
1: è
2: bene.
1: È tutto saporito, è squisito. Invece se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli nel tuo zaino per partire per un lungo viaggio, anche qualcosa di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino per portare, per portarlo con te?
2: Lo dico in dialetta, cazzim.
1: Di Napoli, campana napoletana della nostra terra. E ce l'hai o pensi che ancora devi? Che poi è una cosa assolutamente.
2: Dipende da
1: bella.
2: Cosa devo fare. Cioè, a seconda.
1: Cioè, sinonimo un po'.
2: Cioè, dipende con chi mi rapporto alla fine, perché sei una persona che comunque cioè fai corna e corna come i cervi, allora là devi cacciare la cazzimba, sennò alla fine sei una persona
1: vivi e lascia vivere.
2: Sì, mi scorre tutto addosso, a me sono molto tranquillo come persona, non mi interessa né degli altri né di quello che mi dicono, sinceramente. Poi se è una cosa buona, sì, quello sì, naturalmente, però se è una cosa cattiva, no.
1: Ben venga. E tu sei tutto o niente, un po' come hai intitolato questo fit che hai fatto con Gabriele Troisi.
2: Sì, il mitico. Ciao Gabriele.
1: Ciao Gabri, che so che hai fatto X Factor anche tu ultimamente, questo fit molto esplosivo, tutto o niente, lo ascoltiamo un attimo e poi torniamo qui.

0: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini e siamo qui con Dioneo. Abbiamo appena ascoltato Tutto o Niente, questo feat super esplosivo con il tuo amico Gabriele Troisi. Com'è nato questo feat? Com'è lavorare e collaborare con un amico? Sei amico?
1: Sì, sì, amico.
0: Ah, quindi amico che poi avete
1: Gabriele
0: costruito.
1: È un po' più grande di me, ha una trentina d'anni lui rispetto ai miei 19, però ha fatto il mio stesso liceo, il Colletta, e ci siamo conosciuti perché è venuto a suonare alla notte dei licei classici e lì abbiamo fatto il feat, cioè abbiamo fatto la canzone insieme di Con Me, di Mia Martini. E mi è piaciuto molto come aveva interpretato, diciamo, il ritornello di questa canzone. E quindi ci siamo visti, siamo andati a fare una pizza insieme. Ho detto: Gabriele, guarda, io sto facendo questo disco, mi farebbe molto piacere fare una canzone con te in questo album, perché mi piace come scrivi, mi piacciono i tuoi testi e secondo me anche le nostre voci possono combaciare. E Gabriele subito molto disponibile, subito molta alla mano, ha fatto: no, sì, dobbiamo fare, Giuseppe, dobbiamo fare.
0: E avete scritto tutto insieme, ognuno la sua.
1: Noi, diciamo che è un anno che stiamo facendo questa canzone, perché sì. tra me e Gabriele è difficile incontrarsi. Però ci siamo incontrati a casa sua, dove c'è un pianoforte bellissimo. Siamo messi lì, abbiamo scritto la base inizialmente e poi in varie tranche abbiamo scritto il testo, diciamo, una volta il ritornello, una volta poi, diciamo, le parti sì, le abbiamo scritte insieme. Alcune parti le ho buttate giù io e le ha riviste Gabriele, altre parti invece le abbiamo scritte proprio insieme. E poi, diciamo, la divisione delle parti della canzone è stata molto casuale, cioè un po' l'ho scelta io perché ho detto: guarda, siccome Gabriele queste parti qua le devi fa tu, non ci stanno santi, le devi fa tu. Altri invece, tipo il ritornello, siamo insieme, lui mi fa l'ottava sotto, io faccio l'ottava sopra.
0: Quindi anche questa visione è molto da producer, da...
1: Mi piace, mi piace
0: comunque. Hai una visione a 360 gradi di un progetto, cioè non ti soffermi solamente sul brano, ok, sento questo, scrivo questo, canto, cioè comunque cerchi di...
1: Mi piace comunque vedere anche il resto.
0: Vedere un po'
1: non
0: tutto.
1: Non soffermarmi solo sul testo e sul cantare. No?
0: E ti va di cantarmi qualcosa così qua ai microfoni a crudo?
1: Sì, posso...
0: La regia mi guarda, aspetta che vi devo avvisare, lo so, però io mi sento delle cose e le faccio. Lo possiamo fare?

0: Questo è il ritornello e poi continua la canzone.
1: Wow, c'è stato un silenzio di super emozione, guarda, bellissima scrittura e bella voce, bella voce. Mi racconti qualche complimento di qualcuno degli addetti ai lavori, qualcosa di che è successo dietro le quinte, magari ti è capitato?
0: Guarda,
1: anche perché sono importanti i feedback, no?
0: Sì, una volta mi contattarono da un'etichetta, non ricordo il nome dell'etichetta sinceramente, mi contattarono e disse: guarda, mi ricordi Gianluca Grignani, ma non so se mi ha fatto perché veramente voleva farmi questo complimento oppure voleva accalappiarmi sotto le sue grinfie, e quindi mi ha fatto questo paragone molto azzardato, perché sinceramente, per carità, magari fossi Gianluca Grignani, però non noto questo paragone, non vedo questo paragone. Altri complimenti adesso non mi vengono in mente.
1: Però anche comunque feedback da parte, ecco, dei tuoi canali social, che lì sì, la tua generazione, diciamo, ascolta la musica, no? sui portali, su piattaforme, e anche il semplice TikTok.
0: Sono molto contento quando mi fanno i complimenti su come scrivo, più che sulla voce, perché la voce è una cosa che studiando puoi aggiustare, se ce l'hai puoi comunque migliorare. La scrittura puoi migliorare anche in quella, però diciamo
1: o ce l'hai
0: sì, perché comunque l'ispirazione, cioè, o ce l'hai o non ce l'hai, però puoi migliorare anche in quello, comunque ascoltando cantanti comunque diversi dal tuo genere, ad esempio, per provare a fare qualcosa che hanno fatto loro nel tuo genere, ad esempio tipo rock, e poi trasformarlo in pop, perché no?
1: Esatto,
0: cioè, anche un testo può essere, cioè, a seconda di come arrangi poi la canzone, il testo poi fa da sì, diciamo.
1: E allora adesso ci fermiamo un attimo, entriamo nel tuo presente, un altro blocco di Napoli Senza Confini, e parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo. In questo momento della tua vita, chi sei?
0: Sono Giuseppe, quello che sono sempre stato. Sono un ragazzo che comunque ci sta provando e più che altro alla fine manco dire ci sta provando, perché secondo me non è il provarci, ma è il fare, perché se tu hai il coraggio comunque di metterti in gioco, di pubblicare comunque i testi, sapendo che comunque le persone molto spesso sono cattive e quindi ti vengono a prendere in giro, ti deridono, puoi benissimo fregartene e continuare a fare quello che fai con molta tranquillità, perché poi comunque ci sono anche persone che
1: apprezzano assolutamente. E in che circostanza, perdonami, è successa questa che non ti sei sentito apprezzato?
0: No, in realtà no, è semplicemente un pensiero che ho avuto in generale, anche per gli ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento.
1: Sì.
0: Sinceramente, come ho detto in precedenza, non sono una persona a cui gli scivola molto addosso, per questo non ricordo neanche le critiche che mi hanno fatto. Se sono costruttive le prendo molto in considerazione, anzi sono il primo che dice: se hai una critica costruttiva da farmi, fammela. Perché se no, cioè, se mi devi dire bella e poi in realtà ti fa schifo, è inutile.
1: Preferisci,
0: cioè, dimmi,
1: la
0: guarda,
1: cruda verità.
0: Sì, non mi piace questa parte, è meglio che se fai così o fai, cioè, in un altro modo. Preferisco che mi dici bella solamente per poi mandarmi via, poi dici: ma che schifo sta canzone che hai visto, mi stavo ascoltando.
1: E invece quindi, cosa ti dà più fastidio del tuo lavoro, ma che nessuno dice mai?
0: Tutto quello che ci sta dietro, cioè lo scrivere, andare a registrare. Cioè, la gente pensa che la canzone nasca così da un momento all'altro, sei andato a registrare. Devi andare a registrare, è pesante. Cioè, comunque, poi puntualmente, posso dire, puntualmente ogni volta che vado a registrare, cioè il raffreddore, sono tutto tappato. Quindi, cioè, ogni volta, cioè, quando devo registrare, sempre tutto quanto raffreddato. E quindi non esce mai come dici tu. Cioè, la canzone.
1: Sei destinato ad avere sempre questo raffreddore, allergia. Non lo so, perché oggi tra mille cose che un essere umano ha, che sono uscite oggi nel 2026, abbiamo, ecco, non si sa se è un raffreddore.
0: Qualsiasi cosa tu me lo dici, sono allergico, tranquillo.
1: E invece oggi ti senti capito per quello che fai rispetto anche a qualche anno fa, perché comunque hai iniziato da poco a fare musica, anzi mi hai anche detto che per migliorare l'aspetto tecnico vocalico studi in un'accademia con un coach, un vocal coach,
0: studio la mia professoressa,
1: e ti senti ancora, ti senti capito fino in fondo per quello che fai, per quello che scrivi, o ancora no del tutto?
0: Sì, ti direi di sì, perché comunque alla fine c'è gente che capisce i miei testi, c'è gente che apprezza, a cui piacciono, quindi perché no? Cioè, ne basta uno e allora significa che sei capito. Non,
1: già arrivare, non... dice, a una persona sì, che cerca di entrare nel tuo mondo e arriva al tuo mondo.
0: Mi ricordo questa cosa del mio professore di filosofia, che sicuramente ci ascolterà perché il mio prof di filosofia è un tuo fan. È il mio fan sfegatato. Mi ricordo che nella logica, lui mi disse: basta una sola volta che tu hai fatto quella cosa e non puoi dire che non l'hai fatta. Cioè, se tu, ad esempio, sei arrivato in ritardo una sola volta, c'ho ragione io, perché ti dico: arrivi sempre in ritardo, perché basta una volta che sei arrivato in ritardo. E
1: grande prof! Vedi, cioè una severità.
0: È una grande scuola. Tramite lui ho conosciuto voi, Gabriele, con il fit. Infatti lui ha detto: non vedo l'ora di ascoltare la vostra canzone. Ha detto: prof, sarete il primo ad ascoltarla.
1: Il prof ascolta questa intervista
0: per forza.
1: Mi raccomando, dai tutto quello che occorre, così se l'ascolta in diretta. E allora ascoltiamo questo pezzo straordinario che ti ho sentito canticchiare anche prima, un po' mentre provavi Rimpianti. E noi torniamo sempre qui a Napoli Senza Confini.

0: Dioneo con rimpianti è qui e partiamo subito, allacciamo le cinture per il momento di Napoli senza confini, vero o falso?
1: Vai.
0: I cantanti della nuova generazione scrivono più di notte che di giorno.
1: Vero.
0: Per emergere oggi conta più TikTok della voce.
1: Verissimo.
0: Ma ragazze!
1: Verissimo, purtroppo è verissimo.
0: Purtroppo, la musica urbana napoletana sta vivendo una nuova età d'oro.
1: Ti direi vero ma anche falso, perché se penso comunque, come ho detto in precedenza, a Clementine Rocquanto, quello già c'era Urban, quindi già era un'età d'oro.
0: Già era un'età d'oro, è sempre stata. Però forse si è appiattita un po' qualche anno fa.
1: Diciamo che sono buttati più sul anche Giorgio, ad esempio, si è buttato anche poi sulla scrittura e non sul rap, anche se comunque Giorgio fa sempre comunque rap, lo fa sempre benissimo, quindi diciamo sì, cioè per questo ti dico vero, perché comunque un esponente come Giorgio è difficile, non nasce tutti quanti i giorni, secondo me.
0: Esatto. Invece un artista giovane oggi può farcela anche senza etichetta discografica?
1: No.
0: Falso. No, perché fino a un certo punto. Falso. Alla tua età si sogna più di notte che ad occhi aperti.
1: Falso.
0: Fare musica oggi per te è anche un modo per capire chi sei.
1: Vero.
0: Un artista giovane pensa più ai numeri che alle emozioni.
1: Ti dico sia vero che falso anche qua, perché dipende dall'artista. In questo caso io no, falso.
0: E allora tu?
1: No. Okay. Sto parlando in generale.
0: No, hai ragione, però effettivamente molti possono pensare a...
1: Sì, molti pensano più ai numeri, però alla fine sia della canzone...
0: Cioè, ma i numeri poi svaniscono, prima o poi restano le emozioni. La musica può cambiare davvero la vita di chi la fa.
1: Vero.
0: Le canzoni migliori nascono...
1: E anche di chi l'ascolta.
0: aggiungo, prof. Le canzoni migliori nascono sempre in studio e mai a casa.
1: Falso.
0: Nella nuova scena si collabora più di quanto si compete.
1: Vero.
0: I social aiutano, ma possono anche mettere pressione agli artisti.
1: Vero, benissimo.
0: E l'abbiamo detto proprio prima.
1: Come i social sono importanti e allo stesso tempo sono un'arma a doppio taglio per gli artisti.
0: Alla tua età sei già... Hai già qualcosa di importante da dire.
1: Vero, bellissimo.
0: L'abbiamo ascoltato, ragazzi, amici miei. Limited edition per te. E adesso entriamo nel momento rapido, dinamico, impulsivo, senza pensarci troppo. E partiamo con il primo round, scelte secche.
1: Okay.
0: Napoli o Milano?
1: Napoli.
0: Studio o cameretta?
1: Cameretta.
0: Notte o mattina?
1: Notte.
0: Bellissimo cameretta, adesso lì non mi smuovo.
1: No, sì, sono troppo prigo per andare in studio.
0: Vabbè, prima o poi ci devi andare e ci vai già.
1: Le canzoni, quindi sì.
0: Notte o mattina?
1: Notte.
0: Trap o melodia?
1: Melodia.
0: Live o studio recording?
1: Live, tutta la vita.
0: Round 2, completa la frase. Alla tua età la cosa più importante è? Se vuoi...
1: Ci penso troppo qua.
0: Se vuoi...
1: Non ci devo pensare troppo, è lo studio.
0: Bravo.
1: La cultura.
0: Bravo. La mia musica parla soprattutto di...
1: Noi.
0: Quando scrivi una canzone ti senti...
1: Dio.
0: Il mio sogno più grande...
1: Il mio sogno più grande è fare il cantante.
0: Ecco, è impulsivo, non ci dobbiamo pensare. Round 3. 5 secondi di verità. Hai mai pensato di mollare?
1: No.
0: Ti riascolti dopo aver registrato più volte?
1: Sì e no.
0: Cioè non vorrei, ma
1: non
0: vorrei,
1: ma devo forza fare.
0: Ti importa dei numeri?
1: Sni.
0: Ti dà fastidio il giudizio degli altri?
1: No.
0: Round 5, fuoco rapido. È l'ultimo, così ti rilassi. Una parola per descrivere la tua generazione.
1: È immatura.
0: Un tuo difetto?
1: Pigro, sono pigro, molto pigro.
0: Invece un pregio?
1: Sono molto empatico.
0: Tra 5 anni ti vedi dove?
1: Tra 5 anni vedo dove? Spero laureato. Tra 5 anni, almeno per... allora qualcosa farò.
0: Allora, tu dici hai due strade.
1: Sì,
0: o fare
1: la musica, fare
0: l'avvocato.
1: No, l'avvocato no, però giurisprudenza comunque. Ci proverò a fare altro, diciamo.
0: Insomma, capirai.
1: L'avvocato,
0: se
1: non
0: va
1: so
0: male,
1: se... Non so se vado bene per l'avvocato, parlo troppo.
0: Gli avvocati devono parlare troppo.
1: Devono parlare, però diciamo, non so essere molto obiettivo su alcune cose, quindi non
0: vabbè,
1: so se
0: poi capirà, insomma, c'è il piano A e il piano B. Sì. Quindi eventualmente durante la strada, se ecco, percorrai quella del canto, che penso, immagino sia la tua
1: quella
0: prima
1: più
0: scelta, la tua
1: scelta.
0: Più importante, poi magari mollerai, però è importante, perché anch'io ho conseguito una laurea in marketing e comunicazione economia, poi ecco alla triennale la strada si è aperta per il mondo, il ramo mio dello spettacolo, e ho lasciato la triennale lì ferma, giusto, senza dover fare o poter fare un anche se poi il marketing oggi comunque lo faccio, relazioni le faccio, e
1: ti è servito
0: e
1: con
0: tutto
1: quello che
0: è utile, quindi fallo, mi raccomando, perché si deve studiare. Noi ci fermiamo e vi lascio ascoltare l'ultimo brano che ci ha portato qui per noi, Sogni Perduti di Dioneo, e noi torniamo tra pochissimo per salutarti.

0: Sogni perduti di Dioneo, anche questo un brano molto, molto bello e molto forte. Come mai queste parole e questo titolo?
1: Beh, Sogni perduti il titolo perché sicuramente prima o poi tutti quanti abbiamo dei sogni, però non tutti quanti i sogni possono realizzarsi, quindi alcuni restano lì e altri invece si realizzano. E quindi diciamo da un lato devi fare una scelta fra quale, perché molte volte i sogni sono opposti, quindi se seguire una strada oppure seguirne un'altra, e devi a malincuore lasciare un sogno, quindi sogni perduti. E allo stesso tempo diciamo questo è un gioco di parole che ho fatto anche nell'amore, perché comunque se tu ami una persona poi naturalmente allo stesso tempo devi adattarti diciamo tra virgolette a questa persona, perché non puoi pretendere comunque questa persona sia un tuo schiavo, diciamo così, diciamo faccia quello che dici tu, ma devi, cioè, come dico nell'intro dell'album, l'amore è sopportarsi. Cioè,
0: sopportarsi e supportarsi.
1: Sopportarsi e supportarsi.
0: Certo che quanto è difficile raccontarlo, non è più facile cantarlo.
1: È più facile cantarlo,
0: e
1: sì, perché poi finisce là. Poi c'hai
0: no, perché è la tua
1: hai
0: lingua.
1: Tot tempo, capito? Quindi finisce là.
0: È la tua lingua.
1: Devi
0: no,
1: per forza
0: più...
1: mettere quella parola. Quindi in una parola, poi diciamo una cosa bella diciamo della musica e dello scrivere testi è che in una parola, oppure in due o tre parole, devi scrivere, cioè devi spiegare un'intera frase.
0: Quindi non lo sappiamo spiegare, ascoltate i suoi testi e ecco, sicuramente là hai più libertà di espressione, sì. di libertà, no? Soprattutto di... Quanto è bello e quanto è importante, ecco, a proposito di libertà per te, scrivere un brano e realizzarlo.
1: Tanto, molto, perché una volta che lo scrivi te lo fai, cioè te lo risenti sempre canticchiandotelo in testa, poi però,
0: cioè, ti senti
1: hai il bisogno, hai bisogno poi di andarlo a registrare per poi sentirtelo qualitativamente meglio, e poi là capisci se hai fatto un bel lavoro oppure hai fatto una schifezza, quindi poi si vedrà dopo, diciamo.
0: E invece quando tutto questo andrà avanti, no, e si evolverà, qual è la cosa che vorresti rimanesse di te sempre e comunque?
1: Sicuramente vorrò, cioè se un giorno ci sarà potrò fare diciamo questo come lavoro, sicuramente mi piacerà continuare ad essere quello che sono adesso, comunque fare la mia vita di adesso e non stravolgere completamente, perché poi sono una persona che odia le abitudini, però allo stesso tempo sono molto abitudinario, quindi
0: la monotonia totale di un neo.
1: Odio la monotonia, sì, odio la monotonia, ma sono al mio stesso tempo monotono.
0: Però sei molto pigro,
1: sì,
0: e ti piacerà
1: è un controsenso, però sì, sono
2: Rai Radio Live Napoli. Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Napoli a quest'ora si sveglia piano, con il profumo del caffè e quella luce che si infila tra i vicoli, come una promessa. È una città che non smette mai di cantare, nemmeno all'alba, perché qui la musica nasce ovunque. Nei pensieri di chi sogna, nelle strade di chi cresce, nelle voci di chi ha qualcosa da dire davvero. C'è un'energia nuova che gira, giovane, fresca, senza filtri, una musica che non chiede permesso. Si prende il suo spazio e prova a raccontare Napoli con occhi diversi. E allora restate con noi, perché certe voci quando arrivano non passano inosservate. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e siamo per dare vita ad una nuova puntata, ad un nuovo viaggio che racconta artisti, voci, passioni, anime e sogni dei napoletani che sono qui su questa terra meravigliosa, piena di amore per quello che si fa. È arrivato qui ai microfoni un artista artista super giovane della scena napoletana, una voce che nasce tra strada e emozioni vere e tanta voglia soprattutto di raccontarsi senza maschere. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Dioneo. Ciao!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Come stai? Giuseppe Graziano, in arte Dioneo.
1: In arte Dioneo.
0: Partiamo subito da questo nome, molto bello, Dioneo, perché l'hai scelto e cosa significa per te?
1: Sì, allora il mio nome d'arte Dioneo nasce dal quarto liceo, poiché...
0: giovanissimo ragazzi, scusate, interrompo, 19 anni, straordinario, io già sono innamorata della tua musica, della
1: Grazie.
0: Tua voce e ti auguro, faccio questa premessa, davvero un cammino importante perché Grazie. Te lo meriti. Vai, scusa, torniamo al liceo.
1: Sì, al liceo comunque avevo questa professoressa di italiano che diceva sempre che ero anarchico. E in quarta superiore si studia il Decameron di Boccaccio e proprio Dioneo è uno dei personaggi del Decameron anarchico e quindi da lì ho detto suonava bene il nome, ho detto perché non chiamarmi Dioneo, sai, suona bene il nome, poi mi piace, mi rispecchia, diciamo, questo aggettivo che mi è stato attribuito e quindi perché no. E allora ho
0: brava la prof, brava la prof e viva lo studio e i banchi di scuola che danno comunque ti danno un assist, poi se tu ecco ha un input a capire se rientri con quel nome, mi piace molto, sì. Suona anche bene. Giuseppe Graziano in arte Dioneo, ve lo faccio conoscere un po' meglio, il suo percorso è già in movimento anche se è super giovane, c'è già musica dai primi progetti fino ai brani più recenti come Rimpianti, passando per collaborazioni, nuove uscite che stanno costruendo passo dopo passo la sua identità. Infatti il 5 giugno in uscita il suo brano e non vediamo l'ora di ascoltarlo a questo punto, Il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno. Passa anche per collaborazioni che comunque non ti fa fermare ecco al singolo insieme, ma provi a raccontare qualcosa di più profondo che ti viene da dentro, anche perché tu sei uno scrittore, sei un cantautore, per cui i tuoi testi sono molto belli, anche se la domanda è sempre quella, no, che ti fanno in un certo senso, così giovane da dove arriva quella scrittura?
1: Beh, diciamo che la mia scrittura si basa un po' sulla vita di tutti quanti i giorni e un po' invece da ciò che osservo, sempre diciamo attorno a me, quello che mi capita di vedere quando vado all'università, quando sto studiando, quando vado fuori a balcone, diciamo qualsiasi cosa che noto poi lo posso trascrivere nei testi e creare una melodia poi che racconti ciò che ho visto. E la cosa bella dei testi, diciamo, è che ognuno può interpretarli come vuole, quindi alla fine se una canzone qualcuno la interpreti, cioè la interpreta dedicandola ad una ragazza, allo stesso tempo può essere anche una dedica a se stessi oppure a un parente,
0: a un amico,
1: qualcuno.
0: A un parente,
1: sì,
0: no? È proprio quello il bello della musica.
1: Sono testi, diciamo, alla fine soggettivi, ognuno può interpretarli come vuole, non c'è bisogno di un'interpretazione mia che vada a spiegare il testo.
0: O magari di dare una spiegazione,
1: sì.
0: Sempre a un qualcosa, cioè lasci un po'
1: al caso
0: le cose, e forse questa è una della tua mission di
1: sì.
0: Scrivere in questo modo, ti appartiene questo
1: sì,
0: stile?
1: Questo sì, il fatto che per certi versi mi piace non raccontare per forza ciò che mi capita, perché alla fine se ti fermi a raccontare solo quello che vedi tu, quello che ti capita, poi finisci l'ispirazione. Invece se puoi raccontare anche qualcosa che capita ai miei amici, alla mia ragazza, quello che cioè attorno a me, è diverso, perché poi ha anche una visione più ampia delle cose
0: ed è più divertente. Ti piacerebbe scrivere per altri?
1: Ti dico la verità, in questo momento è un sì e un no, perché dipende. Cioè, se mi viene...
0: Sei super giovane, una
1: sì.
0: Domanda un po' azzardata questo sì, però magari proiettandoti tra qualche anno...
1: Diciamo che sono molto geloso delle mie canzoni,
0: ecco.
1: Dei miei testi, quindi se tu mi dici guarda scrivi una canzone che adesso per il mio cantante preferito, allora subito, perché è un sogno. Però se ti devo dire, dai una canzone a un altro cantante comunque che abbia la mia stessa età oppure che non sia abbastanza, che non mi piaccia più di tanto, ti dico guarda,
3: assolutamente mia.
1: Ci penso, vedo prima come la canto io e poi te la do se mai.
3: No, è giusto, fai bene. Allora a questo punto vi lascio ascoltare subito l'intro del brano Il dolo dell'amore, che è in uscita il 5 giugno, non vedo l'ora di ascoltarlo, mi raccomando ascoltatelo e seguitelo sui canali social e Spotify.
1: Sì.
3: L'amore è intro del suo brano di Dioneo e noi ci vediamo tra pochissimo.

0: Ed era l'amore, l'intro dell'album Il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno, di Dioneo, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora, mi racconti un po' quest'intro, l'amore è, questo brano meraviglioso, e soprattutto il titolo, Il dolo dell'amore. Da cosa nasce tutto questo?
1: Sì, allora, il brano nasce, in realtà tutti possono pensare che il primo brano che è nato dell'album, in realtà è l'ultimo, cioè l'ho finito di scrivere una settimana fa e l'ho registrato l'altro ieri.
0: Wow! Wow, e poi l'hai messo su.
1: Sì, e poi è il primo perché nasce l'idea di fare un intro abbastanza diversa dal mio genere, è diversa dal genere di tutte quante le altre canzoni che sono un po' più indie pop. Questa qua ho voluto comunque fare una canzone abbastanza pop, però ho voluto metterci comunque un po' di rap, un po' di elettronica in più anche sulla voce. Io non uso molti effetti sulla voce, però qui ho voluto aggiungerci più riverbero, più autotune per fare quella voce un po' più robotica.
0: E la scelta stilistica fatta proprio con la volontà di fare
1: questo effetto più metallico. Poi nasce perché ho detto comunque il tema principale dell'album è l'amore, però devo spiegare che cos'è l'amore. E secondo me l'amore è questo, e quindi l'ho spiegato con la canzone L'amore è. Inizialmente infatti ero indeciso se dire, diciamo, L'amore è come titolo, mettere L'amore è oppure L'amore solamente. Poi ho detto, tutta quanta la canzone faccio l'amore, quindi ripeto spesso queste due parole, e quindi ho detto no, il titolo deve essere L'amore. Per quanto riguarda il nome dell'album, Il dolo dell'amore è più un gioco di parole per il fatto che comunque io sono al primo anno di università di economia, ma ho capito che
0: completamente in realtà
1: ma ho capito che comunque non fa per me la matematica.
0: Ah, quindi già hai scelto, lo stai dicendo qui, ascoltate ai microfoni, gli ha scelto che non vuole fare più economia. Lo sanno a casa?
1: Sì, lo sanno.
0: No, perché altrimenti ascoltano l'intervista e li lasciamo così scioccati.
1: E quindi mi sposterò a studiare giurisprudenza.
0: Peggio dei peggio.
1: Perché ho dato i primi esami e stavo studiando diritto pubblico, diritto privato, e mi sono piaciuti tantissimo rispetto comunque a matematica, che ci ho provato pure ma non è cosa mia, e quindi ho detto no, mi sposto
0: anche
1: in giurisprudenza.
0: Anche io Giuseppe, devo dire la verità, che
1: sono sempre stato negato in matematica, più le materie letterarie.
0: Meglio giurisprudenza, sì. Una facoltà che magari mi piace di più.
1: E quindi mi sposterò a giurisprudenza, e quindi ho fatto questo gioco di parole, diciamo, fra la mia facoltà, fra la mia futura facoltà e la musica, che poi abbia l'amore perché è il tema principale.
0: No, mi piace molto che ricerchi sempre questi nomi e le atmosfere che rappresentano poi la tua vita nel presente, no? E poi ci fai un gioco di parole, e perché poi resteranno lì anche tra qualche anno, no? Passano 5-6 anni, ti andrai a ricordare quel titolo, quell'album, quel tuo momento che racconta l'università, il momento di cambio, no? È tutto bello così com'è, fotografato, e così tra qualche anno lo puoi andare a rivedere e riascoltare. Invece partiamo, come vuole il format di Napoli Senza Confini, dalle tue origini e dalle tue radici. Hai un legame con Napoli molto particolare, essendo di questa terra, no? E soprattutto quando hai capito, grazie alla tua terra, alle tue radici, che il canto, la voce, lo strumento della voce e della scrittura sarebbe stato il tuo lavoro, la tua passione, e la tua strada?
1: Io comunque sono nato a Avellino, e Avellino è molto vicino a Napoli, quindi diciamo fin da piccolo ho sempre visto Napoli come la città, perché comunque Avellino è una città di provincia, ci conosciamo tutti rispetto a Napoli, che vedi sempre facce nuove. Ad Avellino trovi sempre comunque i tuoi amici, le persone che conosci, o che bene o male comunque già hai visto da qualche altra parte. E spostandomi adesso a studiare a Napoli, sto conoscendo meglio la città e sto conoscendo comunque anche le persone di Napoli, i napoletani, e hanno comunque una passione che

0: nulla da togliere alle persone delle altre città, però è diversa rispetto...
1: Più passionale.
0: Sì, è più passionale, ma diciamo io una cosa che ho sempre visto anche nei confronti comunque dei cantanti napoletani, degli attori napoletani, cioè sentono come se, ad esempio, Jolir, cioè napoletani vedono Jolir come la persona da imitare, da, come l'idolo, e quindi spingono molto comunque sulla personalità, sulla persona, perché secondo loro Jolir è il simbolo di Napoli rispetto comunque ad altre città che non
1: lo guardano forse con, sì, un altro occhio,
0: lo guardano
1: magari
0: con un altro occhio, sì, ad esempio questo. E Avellino comunque è una città che è molto piccola, io mi trovo bene perché alla fine è tranquilla, siamo tutti quanti lì, la mia famiglia è tutta quanta lì, ci troviamo tutti quanti lì, diciamo vicini, abitiamo tutti quanti vicini, poi puoi girare a piedi, è tranquilla perché è molto,
1: è un po'
0: molto,
1: misura d'uomo,
0: sì, a misura
1: invece
0: d'uomo.
1: Napoli l'hai scelta per l'università?
0: Napoli l'ho scelta per l'università e anche perché in un futuro mi piacerebbe venire a vivere qui a Napoli, perché non provare a fare un'esperienza e vivere fuori, diciamo, dalla mia città.
1: E invece questo amore per il canto e per la scrittura e la tua voce, quando l'hai scoperta, quando hai detto adesso è il momento di mettere su carta le mie parole e iniziare a cantare?
0: Sì, io quando ero piccolo ho iniziato a fare rap. Scrivo già 6-7 anni, ho iniziato a scrivere le mie prime canzoni rap.
1: Anche rime?
0: Sì, sì, anche rime. Io feci una canzone che si chiama Mi chiamo Peppino. E questa è una cosa bruttissima, perché è orribile questa canzone. Comunque facevo tutte quante le rime in ino, tutte quante di motorino, cugino, tutte quante rime in ino.
1: Vabbè, ma era il tuo momento,
0: sì,
1: no?
0: Sì, poi a 6 anni ero, diciamo, ascoltavo solamente Clementino e Rock Hunt. Cioè proprio
1: già
0: a manetta,
1: una scuola, no? È già una scuola,
0: Quindi ero fissato proprio con il rap. E poi mi sono spostato più sull'indie, sul pop, perché crescendo, diciamo, sono cambiate anche
1: i miei gusti,
0: diciamo, ma non da ascoltature, perché da ascoltature comunque il rap, la trap l'ascolto ancora, e poi un genere ad esempio che mi piace tantissimo e che, per carità, in futuro mi piacerebbe comunque provare a fare una canzone reggaeton.
1: Bellissimo,
0: mi piace tantissimo.
1: Io amo
0: il mio cantante preferito,
1: amo un po' più la
0: Bad
1: musica
0: Bunny,
1: black,
0: il mio cantante preferito,
1: è tosto, è un ritmo molto, sì, hai provato, sì, già a buttare giù qualcosa
0: in italiano? Sì, però mi piacerebbe farlo in spagnolo, quindi devo prima imparare lo spagnolo, perché non lo so, e poi potrò provare a fare
1: un
0: una canzone
1: in di spagnolo,
0: sì, devo fare
1: inglese,
0: lezioni
1: spagnolo,
0: di spagnolo,
1: anche perché nei testi poi ci metterai qualcosa. Vabbè,
0: sì,
1: devi comunque trovare un'identità, o a meno che tu non hai già un'identità artistica del tuo genere, stai ricercando ancora, ovviamente sei giovane, ma comunque
0: mi piace variare.
1: Sta per uscire un album,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: dei singoli, quindi fondamentalmente giovane non tanto, perché già hai un'identità artistica.
0: No, sì, mi piace variare, cioè provo un po' di tutto, non mi limito, non mi metto i paletti su generi, su qualcosa. Quello che mi frulla per la testa in quel momento, quello faccio. Cioè, sono una persona molto, cioè, molto di getto. Quello che mi passa per la testa, quello faccio.
1: E invece c'è stata una difficoltà,
0: non ci penso molto,
1: iniziale riguardo il tuo percorso. Hai pensato che più un sogno o più fatica? E se c'è stato un primo ostacolo, qual è stato?
0: Beh, diciamo che non mi sento di avere ancora iniziato proprio il mio percorso. Cioè, penso che da quest'album che uscirà potrò dire di aver iniziato il mio percorso, perché se,
1: giusto,
0: diciamo, all'inizio, quando ho fatto uscire proprio le mie prime due canzoni, l'ho fatto molto per scherzare, cioè ho pubblicato, ho messo lì le canzoni. Ad esempio, la prima canzone è andata virale su TikTok, al mio liceo è andata virale, tutti quanti mi chiamano all'assemblea, ancora oggi mi continuano a chiamare i miei amici all'assemblea della scuola.
1: Comunque sei arrivato al pubblico,
0: al
1: ai
0: pubblico,
1: amici, comunque
0: arrivato.
1: Già è un segnale molto forte questo.
0: Sì, la facevo, diciamo, abbastanza per ridere, per scherzare, che mi piaceva. Poi l'avevo presa un po' troppo seriamente, anche psicologicamente stava diventando una cosa molto stressante, perché quando non avevo ispirazione di scrivere dei testi, mi arrabbiavo con me stesso e dicevo no, devo scrivere, mi mettevo
1: questo
0: là.
1: Perché? Perché dovevi pubblicare?
0: Perché dovevo pubblicare, perché poi comunque alla fine ormai la discografia italiana purtroppo ti obbliga a pubblicare una canzone ogni 8 mesi.
1: Guarda, l'altro giorno era al Comic-Con, no? E ho incontrato un Toh dei Gotang,
0: sì,
1: e lui infatti durante questa chiacchierata e questa nostra intervista che lui stava per uscire con un album, e no, per quanto tempo non l'abbiamo sentito e visto, no? Si sarà preso un po' di tempo anche per il distacco con il duo che aveva,
0: sì,
1: con Luque. E durante questa intervista gli ho chiesto: guarda, so che sta per uscire un album di qua e di là, e lui la prima cosa che ha detto è: io mi sono voluto prendere il mio tempo, non ho corso, non avevo le ansie, perché oggi la discografia è proprio quello che tu hai detto, necessità di far uscire un brano dopo l'altro, di partorire questi brani così, proprio come se fossimo delle macchine, perché non è che
0: come
1: puoi pretendere,
0: tu scrivi testi con ChatGPT,
1: ognuno deve avere il suo tempo. Infatti la cosa che voglio consigliarti, permettimi, da sorella maggiore in un certo senso, è quella proprio di non avere l'ansia e l'urgenza, perché attraverso il social, che è quello che purtroppo vi può devastare a voi nuova generazione, o condizionare più che devastare, perché poi se lo sai utilizzare bene, tanto, tanto di guadagnato, ma va utilizzato in modo intelligente, perché ecco, dici: vabbè, se io sparisco però si dimenticano di me, è pur vero, però quando poi nasce una perla che è proprio il tuo brano, il tuo testo, quello che hai dentro, cioè ha bisogno di tempo.
0: Eh sì.
1: Poi ci sono testi e brani che tu manco in un giorno li butti giù, perché penso che ti è capitato, se hai la predisposizione.
0: No, io la maggior parte dei brani
1: quindi,
0: perché poi una volta che ti metti lì, cioè ti esce tutto quanto di getto. Il problema è che a volte ti senti in dovere di pubblicare, e quindi, perché sennò poi dici: ma da un sacco di tempo. Poi anche, diciamo, i miei amici dicono: ok, non stai cacciando una canzone da un sacco di tempo.
1: Ecco, poi la pressione anche. Ma questo quindi capita anche a me. Adesso che stai facendo, magari tu hai appena finito un progetto, adesso cosa farai? Cioè c'è un po' questa pressione che chi è esposto e chi fa questo lavoro, un po' come noi, tu nel canto, nel cinema, siamo sempre un po' sotto pressione, però bisogna viverla.
0: Basta
1: anche
0: che scompari
1: un po'
0: per un giorno e poi
1: che fine fa? Ma come ho finito un progetto, sono uscito con un album, è la dimensione degli altri che ci guardano da fuori, però noi dobbiamo essere staccati completamente dalla loro visione, perché noi abbiamo una nostra. No, esatto, abbiamo una nostra e viviamo il nostro presente e le nostre condizioni che non possono vedere, non possono sapere.
0: Ma anche perché poi le canzoni, quelle là che poi tu ti aspetti che vadano virali, non vanno virali, cioè non piacciono. Invece poi la canzone che a te non piace è quella che piace di più.
1: È tipo,
0: e poi molte volte la devi cantare, perché dicono: ah, canta questa canzone, ma non ce la faccio proprio, cioè, mi piace proprio questa canzone, forza. Poi l'hai scritta tu, capita cosa bene, ma mannaggia a me che l'ho scritta quella canzone.
1: E tipo, qual è una delle canzoni che non ti piace ancora, che adesso stiamo lanciare?
0: Diciamo, dell'album per adesso mi piacciono tutte. Sono canzoni che
1: almeno fatte le piace per un mese.
0: Per mo mi piacciono, per adesso mi piacciono. No, c'è stata una canzone che poi ho cancellato da Spotify, perché inizialmente che l'avevo scritta mi piaceva, poi diciamo col tempo, ascoltandola mise diciamo non rispecchiava più quella che era la mia visione musicale, quindi l'ho tolta, diciamo.
1: È normale, siamo così, facciamo una cosa, non ci piacciamo mai. Tutti gli artisti che ospito, me stessa in prima persona, non si rivedono mai, non si piacciono mai, siamo autocritici.
0: No, ma anche perché faccio il cantante, ma non riesco ad ascoltare la mia voce, quindi le mie canzoni le ascolto fino a che non escono. Una volta che arriva il giorno dell'uscita non ascolto più la mia canzone, perché non riesco ad ascoltare la mia voce. Io
1: dici basta, non mi sopporto più.
0: Poi a furia di ascoltarla in studio è talmente martellante che ti
1: ti posso il cervello. Dire Giuseppe, non sei anormale, è così, io sono uguale, chi fa questo lavoro è così, non ti puoi riascoltare, non ti sopporti nemmeno più, tipo appena sento la mia voce mi togli a questa addirittura, mi stacco da me stessa, dico mi togli,
0: diventa un'altra persona, basta.
1: E allora ragazzi, vi lascio ascoltare un altro brano del disco Il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno, che ancora non è uscito in realtà, ma lo lasciamo ascoltare qui e lo spoileriamo
0: in anteprima
1: ancora, di Dioneo, e noi torniamo tra pochissimo.

0: ancora. Mi pensi ancora, ti cerco ancora.
1: Ed era ancora dell'album Il dolo dell'amore di Dioneo, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora ci spostiamo un attimino nel Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Ti chiedo, Giuseppe, ti posso chiamare Giuseppe?
2: Sì,
1: adesso
2: sì.
1: Che siamo esseri umani, non artisti. detto napoletano, che un proverbio napoletano che ti appartiene, ti rappresenta.
2: Mi coglie impreparato.
1: Non li usate?
2: Non conosco molti detti napoletani.
1: Un proverbio, vabbè, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
2: Sicuramente di Napoli, quello che diciamo, sicuramente anche mio, è la scaramanzia, perché noi a casa siamo molto scaramantici,
1: super.
2: Io sono super scaramantico, quindi il peperoncino sempre, il corno.
1: Il cornicello appresso, ce l'hai anche qui adesso?
2: No, adesso, ah no sì, ce l'ho nel portafoglio,
1: te l'ho regalato
2: la mia ragazza, ce l'ho nel portafoglio.
1: Vedi? E vi fate anche quella cosa della che si mette praticamente il palmo aperto della mano, ma nemmeno io me l'hanno fatto ultimamente, si pizzica un po' al centro della mano e si fa una cosettina che non so fare, me l'hanno fatta.
2: No, il sale, io so, e poi gli occhi, non so se tu ne hai fatti.
1: Sì,
2: gli occhi,
1: ultimamente mi hanno detto, vieni bella mia zia che te li devo fare. E poi ci devo andare.
2: Gli occhi di sempre, rischio sempre che mi cada l'acqua addosso, però gli occhi sempre.
1: No, li facevo da...
2: Ogni volta che vado a fare prima di un provino mi faccio fare sempre prenoto da mia zia o da mia nonna, fatemi
1: allora...
2: molte volte quando ho provini importanti, tipo ad esempio quando andai a fare il provino di amici, me li feci fare sia da mia zia che da mia nonna.
1: Guarda, ti devo dire una cosa a proposito di Avellino, che abbiamo fatto una tappa provinciale di un campionato Performer Cup che rappresento, insomma, di arti scenico sportive, e sono stata ad Avellino a fare una tappa, e una vostra compaesana, che magari lì è più sentita questa cosa, io sbadigliavo un continuo in questa tappa.
2: Ah, gli occhi, che c'è,
1: sbadigliavo, e non avevo pranzato, ho detto no, guarda, sarà la fame, perché anche lo sbadiglio è associato a
2: che fa, e
1: lei mi dice no, tu ti devi andare a fare gli occhi, c'hai troppi occhi, stai sbadigliando tantissimo.
2: Sì.
1: Ho detto, ma che stai dicendo, Melania? No, vedi che quando sbadigli tantissimo ti viene l'occhio angolla, quindi se sbadigliate in momenti X della giornata avete gli occhi addosso, ragazzi.
2: Sì, poi ad esempio
1: me lo confermi?
2: Sì, sì, lo confermo, allora. E poi una cosa che io faccio, ad esempio, non dico mai quello che devo fare, cioè lo sanno solamente le persone più strette, poi dirò tutto quando già ho fatto.
1: Sì,
2: quando già sono sicuro che non mi può succedere niente.
1: Però già sei preparata, a 19 anni già hai questa scuola, molto bene,
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: poi lo imparerai con il tempo.
2: No,
1: invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
2: Ti dico la pasta e patate.
1: Bella.
2: La pasta e patate è molto
1: buona.
2: Così, quella bella azzeccosa con la provola, bella, mi piace.
1: Al forno la
2: al
1: fate.
2: Forno come
1: girata, mescolata in padella.
2: Vabbè,
1: invece
2: in qualsiasi modo.
1: Una...
2: A Napoli si mangia dappertutto, cioè qualsiasi cosa, cioè, non c'è un piatto tra pasta e patate, perché la prima che mi è venuta in mente, però Napoli pizza.
1: Vabbè, però sa di
2: cosa.
1: Casa la pasta e patate.
2: Sì, la pasta e patate sì, però Napoli qualsiasi cosa mangi, cioè, si mangia troppo
1: è
2: bene.
1: È tutto saporito, squisito. Invece se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli nel tuo zaino per partire per un lungo viaggio, anche qualcosa di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino per portare, per portarlo con te?
2: Lo dico in dialetta, cazzim.
1: Di Napoli, campana napoletana della nostra terra. E ce l'hai o pensi che ancora devi, che poi è una cosa assolutamente
2: dipende da
1: bella.
2: Cosa devo fare, cioè a seconda,
1: cioè sinonimo un po',
2: cioè, dipende con chi mi rapporto alla fine, perché sei una persona che comunque cioè fai corna e corna come i cervi, allora là devi cacciare la cazzimma, se no alla fine sei una persona
1: vivi e lascia vivere.
2: Sì, mi scorre tutto addosso, mi sono molto tranquillo come persona, non mi interessa né degli altri né di quello che mi dicono, sinceramente. Poi se è una cosa buona, sì, quello sì, naturalmente, però se è una cosa cattiva, no.
1: Ben venga. E tu sei tutto o niente, un po' come hai intitolato questo fit che hai fatto con Gabriele Troisi.
2: Sì, mitico, ciao Gabriele.
1: Ciao Gabri, che so che hai fatto X Factor anche tu ultimamente, questo fit molto esplosivo, tutto o niente, lo ascoltiamo un attimo e poi torniamo
2: sì.
1: qui.

0: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini e siamo qui con Dioneo e abbiamo appena ascoltato Tutto o Niente, questo feat super esplosivo con il tuo amico Gabriele Troisi. Com'è nato questo feat? Com'è lavorare e collaborare con un amico? Sei amico?
1: Sì, sì, amico.
0: Ah, quindi amico che poi avete
1: Gabriele
0: costruito.
1: È un po' più grande di me, ha una trentina d'anni lui rispetto ai miei 19, però ha fatto il mio stesso liceo, il Colletta, e ci siamo conosciuti perché è venuto a suonare alla notte dei licei classici e lì abbiamo fatto il feat, cioè abbiamo fatto la canzone insieme di Con Me, di Mia Martini. E mi è piaciuto molto come aveva interpretato, diciamo, il ritornello di questa canzone. E quindi ci siamo visti, siamo andati a fare una pizza insieme. Ho detto: Gabriele, guarda, io sto facendo questo disco, mi farebbe molto piacere fare una canzone con te in questo album, perché mi piace come scrivi, mi piacciono i tuoi testi e secondo me anche le nostre voci possono combaciare. E Gabriele subito molto disponibile, subito molto alla mano, ha fatto: no, sì, dobbiamo fare, Giuseppe, dobbiamo fare.
0: E avete scritto tutto insieme, ognuno la sua.
1: Noi, diciamo che è un anno che stiamo facendo questa canzone, perché
0: sì,
1: tra me e Gabriele è difficile incontrarsi. Però ci siamo incontrati a casa sua, dove c'è un pianoforte bellissimo, ci siamo messi lì, abbiamo scritto la base inizialmente e poi in varie tranche abbiamo scritto il testo, diciamo una volta il ritornello, una volta poi, diciamo, le parti sì, le abbiamo scritte insieme, alcune parti le ho buttate giù io e le ha riviste Gabriele, altre parti invece le abbiamo scritte proprio insieme. E poi, diciamo, la divisione delle parti della canzone è stata molto casuale, cioè un po' l'ho scelta io perché ho detto: guarda, siccome Gabriele queste parti qua le devi fa tu, non ci stanno santi, le devi fa tu. Altri invece, tipo il ritornello, siamo insieme, lui mi fa l'ottava sotto, io faccio l'ottava sopra.
0: Quindi anche questa visione è molto da producer, da...
1: Mi piace
0: hai una visione a 360 gradi di un progetto, cioè non ti soffermi solamente sul brano, ok, sento questo, scrivo questo, canto, cioè comunque cerchi di...
1: Mi piace comunque vedere anche il resto.
0: Vedere un po'
1: non
0: tutto.
1: Non soffermarmi solo sul testo e sul cantare. No?
0: E ti va di cantarmi qualcosa così qua ai microfoni a crudo?
1: Sì, posso...
0: La regia mi guarda, aspetta che vi devo avvisare, lo so, però io mi sento delle cose e le faccio. Lo possiamo fare?

0: Questo è il ritornello e poi continua la canzone.
1: Wow, c'è stato un silenzio di super emozione, guarda, bellissima scrittura e bella voce, bella voce. Mi racconti qualche complimento di qualcuno degli addetti ai lavori, qualcosa di che è successo dietro le quinte, magari ti è capitato?
0: Guarda,
1: anche perché sono importanti i feedback, no?
0: Sì, una volta mi contattarono da un'etichetta, non ricordo il nome dell'etichetta sinceramente, mi contattarono e disse: guarda, mi ricordi Gianluca Grignani, ma non so se mi ha fatto perché veramente voleva farmi questo complimento oppure voleva accalappiarmi sotto le sue grinfie, e quindi mi ha fatto questo paragone molto azzardato, perché io sinceramente, per carità, magari fossi Gianluca Grignani, però non noto questo paragone, non vedo questo paragone. Altri complimenti adesso non mi vengono in mente.
1: Però anche comunque feedback da parte, ecco, dei tuoi canali social, che lì sì, la tua generazione, diciamo, ascolta la musica, no? Sui portali, su piattaforme, e anche il semplice TikTok.
0: Sono molto contento quando mi fanno i complimenti su come scrivo, più che sulla voce, perché la voce è una cosa che studiando puoi aggiustare, se ce l'hai puoi comunque migliorare. La scrittura puoi migliorare anche in quella, però diciamo
1: o ce l'hai
0: sì, perché comunque l'ispirazione, cioè, o ce l'hai o non ce l'hai, però puoi migliorare anche in quello, comunque ascoltando cantanti comunque diversi dal tuo genere, ad esempio, per provare a fare qualcosa che hanno fatto loro nel tuo genere, ad esempio tipo rock, e poi trasformarlo in pop, perché no?
1: Esatto,
0: cioè, anche un testo può essere, cioè, a seconda di come arrangi poi la canzone, il testo poi fa da sì, diciamo.
1: E allora adesso ci fermiamo un attimo, entriamo nel tuo presente, un altro blocco di Napoli Senza Confini, e parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo. In questo momento della tua vita, chi sei?
0: Sono Giuseppe, quello che sono sempre stato. Sono un ragazzo che comunque ci sta provando e più che altro, alla fine, manco dire ci sta provando, perché secondo me non è il provarci, ma è il fare. Perché se tu hai il coraggio comunque di metterti in gioco, di pubblicare comunque i testi, sapendo che comunque le persone molto spesso sono cattive e quindi ti vengono a prendere in giro, ti deridono, puoi benissimo fregartene e continuare a fare quello che fai con molta tranquillità, perché poi comunque ci sono anche persone che
1: apprezzano assolutamente. E in che circostanza, perdonami, è successa questa che non ti sei sentito apprezzato?
0: No, è semplicemente un pensiero che ho avuto in generale, anche per gli ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento. Sinceramente, come ho detto in precedenza, non sono una persona a cui gli scivola molto addosso, per questo non ricordo neanche le critiche che mi hanno fatto. Se sono costruttive le prendo molto in considerazione, anzi sono il primo che dice: se hai una critica costruttiva da farmi, fammela. Perché se no, cioè, se mi devi dire bella e poi in realtà ti fa schifo, è inutile.
1: Preferisci,
0: cioè, dimmi,
1: la
0: guarda,
1: cruda verità.
0: Sì, non mi piace questa parte, è meglio che se fai così o fai, cioè, in un altro modo. Preferisco che mi dici bella solamente per poi mandarmi via, poi dici: ma che schifo sta canzone che hai visto, mi stavo l'ascoltare.
1: E invece quindi, cosa ti dà più fastidio del tuo lavoro, ma che nessuno dice mai?
0: Tutto quello che ci sta dietro, cioè lo scrivere, andare a registrare. Cioè, la gente pensa che la canzone nasca così da un momento all'altro, non sei andato a registrare, è pesante. Cioè, comunque, poi puntualmente, posso dire puntualmente, ogni volta che vado a registrare c'ho il raffreddore, sono tutto tappato, quindi cioè, ogni volta, cioè, quando devo registrare sempre tutto quanto raffreddato, e quindi non esce mai come dici tu, cioè, la canzone.
1: Sei destinato ad avere sempre questo raffreddore,
0: sempre
1: energia, non lo so, perché oggi tra mille cose che un essere umano ha, che sono uscite oggi nel 2026, abbiamo, ecco, non si sa se è un raffreddore.
0: Qualsiasi cosa tu me lo dici, sono allergico, tranquillo.
1: E invece oggi ti senti capito per quello che fai rispetto anche a qualche anno fa, perché comunque hai iniziato da poco a fare musica, anzi mi hai anche detto che per migliorare l'aspetto tecnico vocalico studi in un'accademia con un coach, un vocal coach,
0: studio la mia professoressa,
1: e ti senti ancora, ti senti capito fino in fondo per quello che fai, per quello che scrivi, o ancora no del tutto?
0: Sì, ti direi di sì, perché comunque alla fine c'è gente che capisce i miei testi, c'è gente che apprezza, a cui piacciono, quindi perché no? Cioè, ne basta uno e allora significa che sei capito. Non,
1: già arrivare, dice, a una persona che cerca di entrare nel tuo mondo e arriva al tuo mondo.
0: Mi ricordo questa cosa del mio professore di filosofia, che sicuramente ci ascolterà, perché il mio prof di filosofia è un tuo fan. È il mio fan sfegatato. Mi ricordo che nella logica, lui mi disse: basta una sola volta che tu hai fatto quella cosa e non puoi dire che non l'hai fatta. Cioè, se tu, ad esempio, sei arrivato in ritardo una sola volta, c'ho ragione io, perché ti dico: arrivi sempre in ritardo, perché basta una volta che sei arrivato in ritardo. E
1: grande prof! Vedi, cioè una severità.
0: No, ma è una grande scuola. Tramite lui ho conosciuto voi, Gabriele, con il feat. Infatti lui ha detto: non vedo l'ora di ascoltare la vostra canzone. Ha detto: prof, sarete il primo ad ascoltarla.
1: Il prof ascolta questa intervista e mi raccomando, dai tutto quello che occorre, così se l'ascolta in diretta. E allora ascoltiamo questo pezzo straordinario, che te l'ho sentito canticchiare anche prima un po' mentre provavi, Rimpianti. E noi torniamo sempre qui a Napoli Senza Confini.

0: Dioneo con rimpianti è qui e partiamo subito, allacciamo le cinture per il momento di Napoli senza confini, vero o falso?
1: Vai.
0: I cantanti della nuova generazione scrivono più di notte che di giorno.
1: Vero.
0: Per emergere oggi conta più TikTok della voce.
1: Verissimo.
0: Ma ragazze!
1: Verissimo, purtroppo è verissimo.
0: Purtroppo, la musica urbana napoletana sta vivendo una nuova età d'oro.
1: Ti direi vero ma anche falso, perché se penso comunque, come hai detto in precedenza, a Clementine Rocquanto, quello già era urban, quindi già era un'età d'oro.
0: Già era un'età d'oro,
1: soprattutto
0: è
1: Clementino,
0: sempre stata.
1: Ovviamente.
0: È sempre stata, però forse si è appiattita un po' qualche anno fa.
1: Diciamo che sono buttati più sul anche Giorgiera, ad esempio, si è buttata anche poi sulla scrittura e non sul rap, anche se comunque Giorgiera fa sempre comunque rap, lo fa sempre benissimo, quindi diciamo sì, cioè per questo ti dico vero, perché comunque un esponente come Giorgiera è difficile, non nasce tutti quanti i giorni, secondo me.
0: Esatto. Invece un artista giovane oggi può farcela anche senza etichetta discografica. Grafica?
1: No, falso.
0: No, perché fino a un certo punto.
1: Falso.
0: Alla tua età si sogna più di notte che ad occhi aperti.
1: Falso.
0: Fare musica oggi per te è anche un modo per capire chi sei.
1: Vero.
0: Un artista giovane pensa più ai numeri che alle emozioni.
1: Ti dico sia vero che falso anche qua, perché dipende dall'artista. In questo caso io no, falso.
0: E allora tu, no,
1: okay. Sto parlando in generale.
0: No, hai ragione, però effettivamente molti possono pensare a...
1: Molti pensano più ai numeri, però alla fine sia della canzone... Cioè,
0: ma i numeri poi svaniscono, prima o poi restano le emozioni. La musica può cambiare davvero la vita di chi la fa.
1: Vero.
0: Le canzoni migliori nascono...
1: E anche di chi l'ascolta.
0: aggiungo, prof. Le canzoni migliori nascono sempre in studio e mai a casa.
1: Falso.
0: Nella nuova scena si collabora più di quanto si compete.
1: Vero.
0: I social aiutano, ma possono anche mettere pressione agli artisti.
1: Vero, benissimo.
0: E l'abbiamo detto proprio prima.
1: Quindi i social sono importanti e allo stesso tempo sono un'arma a doppio taglio per gli artisti.
0: Alla tua età sei già... hai già qualcosa di importante da dire.
1: Vero, bellissimo.
0: L'abbiamo ascoltato, ragazzi, amici miei. Limited edition per te. E adesso entriamo nel momento rapido, dinamico, impulsivo, senza pensarci troppo. E partiamo con il primo round, scelte secche.
1: Okay.
0: Napoli o Milano?
1: Napoli.
0: Studio o cameretta?
1: Cameretta.
0: Notte o mattina?
1: Notte.
0: Bellissimo cameretta, adesso lì non mi smuovo.
1: No, sì, sono troppo prigo per andare in studio.
0: Vabbè, prima o poi ci devi andare e ci vai già.
1: Le canzoni, quindi sì.
0: Notte o mattina?
1: Notte.
0: Trap o melodia?
1: Melodia.
0: Live o studio recording?
1: Live, tutta la vita.
0: Round 2, completa la frase. Alla tua età la cosa più importante è? Se vuoi...
1: Ci penso troppo qua.
0: Se vuoi...
1: Non ci penso troppo, è lo studio.
0: Bravo.
1: La cultura.
0: Bravo. La mia musica parla soprattutto di...
1: Noi.
0: Quando scrivi una canzone ti senti...
1: Dio.
0: Il mio sogno più grande...
1: Il mio sogno più grande è fare il cantante.
0: Ecco, dai, è impulsivo, non ci dobbiamo pensare. Round 3. 5 secondi di verità. Hai mai pensato di mollare?
1: No.
0: Ti riascolti dopo aver registrato più volte?
1: Sì e no.
0: Cioè non vorrei, ma
1: non
0: vorrei,
1: ma devo forza fare.
0: Ti importa dei numeri?
1: Sni.
0: Ti dà fastidio il giudizio degli altri?
1: No.
0: Round 5, fuoco rapido. È l'ultimo, così ti rilassi. Una parola per descrivere la tua generazione.
1: È immatura.
0: Un tuo difetto?
1: Pigro, sono pigro, molto pigro.
0: Invece un pregio?
1: Sono molto empatico.
0: Tra 5 anni ti vedi dove?
1: Tra 5 anni vedo dove? Spero laureato. Tra 5 anni, almeno per... allora qualcosa farò.
0: Allora tu dici hai due strade,
1: sì,
0: o fare
1: o la
0: l'avvocato
1: musica, fare l'avvocato. O no, l'avvocato no, però giurisprudenza comunque ci proverò a fare altro, diciamo.
0: Insomma, capirai,
1: l'avvocato
0: se
1: non
0: va
1: so
0: male,
1: se non so se vado bene per l'avvocato, parlo troppo.
0: E gli avvocati devono parlare troppo.
1: Devono parlare, però diciamo non so essere molto obiettivo su alcune cose, quindi
0: vabbè,
1: non so
0: poi,
1: se
0: poi capirai, insomma, c'è il piano A e il piano B, sì. Quindi eventualmente durante la strada, se ecco percorrai quella del canto, che penso immagino sia la tua
1: quella
0: prima scelta,
1: la
0: tua più importante, poi magari mollerai, però è importante perché anch'io ho conseguito una laurea in marketing e comunicazione economia, poi ecco alla triennale la strada si è aperta per il mondo, il ramo mio dello spettacolo, e ho lasciato la triennale lì ferma senza dover fare o poter fare un anche se poi il marketing oggi comunque lo faccio, relazioni le faccio e
1: ti è servito comunque
0: quello
1: che studiavo.
0: È utile, quindi fallo, mi raccomando, perché si deve studiare. Noi ci fermiamo e vi lascio ascoltare l'ultimo brano che ci ha portato qui per noi, Sogni Perduti di Dioneo, e noi torniamo tra pochissimo per salutarti.

0: E te?
1: Sogni perduti di Dioneo, anche questo un brano molto, molto bello e molto forte. Come mai queste parole e questo titolo?
0: Beh, sogni perduti il titolo perché sicuramente prima o poi tutti quanti abbiamo dei sogni, però non tutti quanti i sogni possono realizzarsi, quindi alcuni restano lì e altri invece si realizzano. E quindi diciamo da un lato di fare una scelta fra quale, perché molte volte i sogni sono opposti, quindi se seguire una strada oppure seguirne un'altra, e devi a malincuore lasciare un sogno, quindi sogni perduti. E allo stesso tempo diciamo questo è un gioco di parole che ho fatto anche nell'amore, perché comunque se tu ami una persona poi naturalmente allo stesso tempo devi adattarti diciamo tra virgolette a questa persona, perché non puoi pretendere comunque che questa persona sia un tuo schiavo, diciamo così, diciamo faccia quello che dici tu, ma devi, cioè, come dico nell'intro dell'album, l'amore è sopportarsi, cioè,
1: sopportarsi e supportarsi. Certo che quanto è difficile raccontarlo, non
0: è più facile cantarlo
1: e
0: sì, perché poi finisce là, poi c'hai
1: no, perché è la tua
0: hai
1: lingua,
0: tot tempo, capito? Quindi finisce là,
1: è la tua lingua,
0: devi
1: no,
0: forza mettere
1: più...
0: quella parola, quindi in una parola. Poi diciamo una cosa bella, diciamo, della musica e dello scrivere testi è che in una parola oppure in due tre parole devi scrivere, cioè devi spiegare un'intera frase.
1: Quindi non lo sappiamo spiegare, ascoltate i suoi testi, e ecco, sicuramente là hai più libertà di espressione, sì, di libertà, no? Soprattutto di... Quanto è bello e quanto è importante, ecco, a proposito di libertà per te, scrivere un brano e realizzarlo.
0: Tanto, molto, perché una volta che lo scrivi te lo fai, cioè te lo risenti sempre canticchiandotelo in testa, poi però,
1: cioè, ti senti
0: hai bisogno poi di andarlo a registrare per poi sentirtelo qualitativamente meglio, e poi là capisci se hai fatto un bel lavoro oppure hai fatto una schifezza, quindi poi si vedrà dopo, diciamo.
1: E invece quando tutto questo andrà avanti, no, e si evolverà, qual è la cosa che vorresti rimanesse di te sempre e comunque?
0: Sicuramente vorrò, cioè se un giorno ci sarà, potrò fare diciamo questo come lavoro, sicuramente mi piacerà continuare ad essere quello che sono adesso, comunque fare la mia vita di adesso e non stravolgere completamente, perché poi sono una persona che odia le abitudini, però allo stesso tempo sono molto abitudinario, quindi
1: la monotonia totale di un neo.
0: Odio la monotonia, sì, odio la monotonia, ma sono al mio stesso tempo monotono.
1: Però sei molto pigro,
0: sì,
1: e ti piace
0: è un controsenso, però sì, odio la monotonia ma sono monotono, quindi veramente è uno
1: ecco
0: simero.
1: Altri temi, altri argomenti per qualche testo più giovanile, sì. Un po' di come dico io sempre, vostra generazione, che vi lamentate perennemente delle cose.
0: Sì, quello sì.
1: È molto figo. E allora invece siamo arrivati al momento identitario di Napoli Senza Confini, quindi ti chiedo di scegliere una parola napoletana, senza tradurla, che porteresti in giro per il mondo, perché è bella così com'è.
0: L'amore.
1: Traduciamola nella nostra lingua napoletana. Amore, come il tuo brano, come l'intro dell'album, come il tema principale, il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno. Siamo curiosi di ascoltarlo, ti seguiremo e ti ringrazio per essere stato qui.
0: Grazie
1: con
0: a
1: noi.
0: Voi,
1: vuoi salutare qualcuno, vuoi dire qualcosa che non ti ho chiesto? Sei libero di fare quello che
0: no,
1: insomma,
0: sono
1: vuoi.
0: Contentissimo di essere passato per di qua e spero che ai nuovi ascoltatori diciamo piaceranno le mie canzoni. E voglio dei feedback, quindi scriveteci
1: su Instagram, seguiteci, esatto,
0: e fatemi sapere se vi sono piaciute e anche se non vi sono piaciute, soprattutto se non vi sono piaciute cosa cambiereste di quella canzone e se vi è piaciuto solamente il testo, solamente la musica, qualsiasi cosa.
1: Viva Dioneo, in bocca al lupo, mi raccomando.
0: Grazie,
1: e ragazzi, scaricate Rai Play Sound per riascoltare tutte le nostre puntate e seguiteci sui canali social Rai Radio Live Napoli. Ciao a tutti, ciao, ciao. Ayu, un abbraccio, ciao.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

scusa, la musica mi ha difeso come il grembo di una madre. Sì, un treno salta le fermate, il capolinea sarà una vittoria che resti nel tempo, con la città davanti che si abbraccia con il mare.

0: Also.
1: L'anno che il Napoli vinse il secondo scudetto, mia sorella perdeva l'amore vestito nei jeans di un futuro.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi portiamo nel cuore della grande musica italiana, tra eleganza, emozione e raffinate sonorità. E lo facciamo presentandovi uno spettacolo davvero speciale in programma lunedì 4 maggio al Teatro Diana di Napoli. Si intitola Senza fine ed è un omaggio intenso e originale a due giganti della nostra canzone che purtroppo ci hanno da poco lasciati, Ornella Vanoni e Gino Paoli. A guidarci in questo viaggio musicale sarà Emilia Zamoner, una delle voci più interessanti e versatili del panorama jazz contemporaneo. Cantante, interprete raffinata, Emilia Zamoner si è distinta negli anni per la sua capacità di attraversare generi diversi, dal jazz alla canzone d'autore, passando persino per l'operetta, collaborando con importanti musicisti e calcando palchi nazionali e internazionali. Con il suo quintetto darà vita ad un progetto che va oltre il semplice concerto. Senza fine è infatti una rilettura profonda e personale di brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Da Sapore di sale all'Appuntamento, le atmosfere della bossa nova, le improvvisazioni jazz si intrecceranno con la poesia senza tempo di Paoli e lo stile inconfondibile della Vanoni. Sarà un vero e proprio percorso emozionale, un ponte musicale tra Napoli, Genova e il Brasile, capace di coinvolgere il pubblico in un'esperienza intima e suggestiva.

vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No, no, no. Ma che cosa sarà mai questa robina qua, eh?

cantina non ci vengo mai. Bello questo vino, vino di una volta, fatto già con goccettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua.

0: carino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua.
1: Cioccolato svizzero, mamma.
0: Cacao della Bolivia.
2: No.
0: Ma che cosa sarà mai questa robina qua, eh?
3: E questa era Ma che bontà, con cui introduciamo un incontro bellissimo con Emilia Zamuner. Ciao Emilia, benvenuta.
4: Ciao, buongiorno.
3: Siamo felicissimi che tu sia qui con noi, anche perché sei venuta già diretta live con Daniele Sepe, ma oggi sei in versione solista, perché vogliamo annunciare un tuo concerto che si terrà il 4 maggio al Teatro di Diana, dove porterai un omaggio straordinario alla grande Ornella Vanoni e a Gino Paoli. Una grandissima emozione. Cosa ci dovremmo aspettare da questa serata?
4: Beh, un modo per ricordare degli artisti fantastici che abbiamo perso da poco e che sono stati un po' i maestri della musica per noi ragazzi. Quindi sicuramente avranno le loro voci, quindi il loro momento musicale con quello che è l'arte appunto dei brani che loro hanno scritto, con cui sono diventati famosissimi, specialmente quelli di Gino Paoli, perché poi ecco tanti brani che ha interpretato la Vanoni sono stati poi scritti da lui, con chiaramente un nostro modo di rivederli in una chiave insomma anche un po' più moderna.
3: Sul palco non sarai da sola, ma sarai col tuo quintetto. Come formato?
4: Abbiamo Paolo Zamuner alle tastiere, Francesco Scelzo alla chitarra classica, chitarra elettrica, Andrea Ferreira al basso e contrabbasso, Massimo Del Pezzo alla batteria, Enrico Valanzuolo alla tromba. Come coristi due miei ex allievi fantastici, Antonio Valentino e Vittoria Lomonaco. Quindi io ci tengo particolarmente perché sarà ecco qualcosa di diverso, riraccontare la storia in un modo diverso.
3: Una storia è un grandissimo amore, non a caso forse anche Gino Paoli poi ci ha lasciato da poco e li ricordiamo entrambi con grandissima nostalgia, hanno segnato un po' la vita di tutti noi. Pensa che la mia ninna nanna era Sapore di Sale, mio padre che mi cantava sempre Sapore di Sale. Quindi una serata di grandi emozioni in cui ci sarà proprio una rilettura dei loro brani, come dicevi, certo, in una chiave personale, moderna, con queste vibrazioni fortissime che tu sei capace di dare con questa tua voce stupenda, ormai famosa a livello internazionale. So che ci saranno anche degli ospiti in questa serata.
4: Sì, e anche qui ci ho tenuto diciamo ad avere persone con me che hanno riletto le musiche di grandi artisti in maniera un po' innovativa e moderna. Il primo è Viscardi, un ragazzo che adesso conosciamo diciamo un po' tutti per essere arrivato quasi in finale ad X Factor, insieme a Giada De Prisco, una bravissima chitarrista, loro due lavorano sempre insieme, e Federico Di Napoli, che è un altro interprete meraviglioso, dà la voce stupenda. Quindi avevo piacere a invitare due giovani ragazzi che potessero dire anche la loro.
3: Sarà una sorta di ponte trasversale tra Napoli, Genova e il Brasile.
4: Sì, assolutamente, sarà anche proprio il modo di poter continuare a raccontare due artisti che secondo me non devono essere dimenticati. Noi abbiamo adesso la velocità con cui vediamo le cose, con cui scrolliamo sui social per andare avanti. Certe volte dovremmo invece rimanere qualche minutino in più per ricordarci quanta bellezza avevamo e quanta può ritornare cambiando forma. Quella stessa bellezza si ripete, quindi ci tengo che queste cose vengano ricordate.
3: Infatti Emilia, ascoltando un progetto come Senza Fine, viene quasi spontaneo proprio fermarsi un attimo a pensare a quanto certe canzoni riescano a superare il tempo. I brani di Gino Paoli e Ornella Vanoni infatti non appartengono ad un'epoca precisa, ma continuano a parlarci oggi con la stessa intensità di allora. E forse il punto io credo che sia proprio questo. Non sono semplicemente canzoni, ma racconti emotivi. Dentro c'è l'amore, c'è l'attesa, la malinconia, la leggerezza, tutto quello che in fondo non cambia mai, appartiene ad ognuno di noi e appartiene alle storie di tutti. Per questo queste canzoni sono universali. Tu tra l'altro hai studiato e ti sei laureata al Conservatorio San Pietro a Maiella in canto jazz, di cui oggi poi sei anche docente al Conservatorio di Salerno. Parlando proprio del Conservatorio di Salerno, so che avete un bellissimo progetto per
4: la giornata
3: mille della giornata internazionale del jazz.
4: Sì, siamo con un bel po' di miei colleghi, andremo in viaggio ad Helsinki con colleghi e allievi e studenti. per appunto festeggiare la giornata mondiale del jazz, internazionale del jazz, con il Conservatorio di Salerno. Quindi in rappresentanza del Conservatorio di Salerno ci saremo molti docenti, quindi Aldo Vigorito, Sandro e Dario De Idda, tanti insomma colleghi che ci saranno con noi e tantissimi giovani studenti. People.

0: E questo invece era People, sempre la bellissima voce di Emilia Zamoner, che sarà il 4 maggio, lo ricordiamo, al Teatro Diana, in questo concerto senza fine omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli. Ma ricordi la prima volta che li hai ascoltati, che hai ascoltato Ornella Vanoni? Qual è la tua canzone preferita?
1: Senti, io ho un momento ancora più bello all'inaugurazione del rooftop del Vesuvio. Lei era ospite, insomma, questa serata, e io e Paolo, mio cugino, insieme a Giulio Martino suonavamo, diciamo, per questa inaugurazione, e lei quindi è venuta vicino a noi a cantare poi un pezzo, e cantò Io so che t'amerò. Ed è stato un momento meraviglioso, perché
0: non si dimentica
1: sia perché la sua simpatia estrema, cioè di quella, appunto, della persona che era lì per fare festa, quindi aveva bevuto il gin tonic di troppo, quindi in maniera molto simpatica mi disse però dimmi tu la tonalità, ma non si è tirata indietro come tanti magari potrebbero immaginare, no? Una star del genere che sta tranquillamente passando una serata, insomma, con gli amici eccetera, invece lei immediatamente si è alzata e ha cantato con noi, ed è stato un momento emozionante, cioè tenerle la mano e cantare insieme a lei penso sia stata una delle fortune più grandi della mia vita. Sono stata fortunata perché veramente ho incontrato tante persone nella mia vita che hanno, come dire, accresciuto quello che è il mio essere poi artista, quindi l'incontro con Bobby McFerrin, come può essere stato

0: come
1: ma
0: noi.
1: Anche perché lei aveva questa grandissima umanità e anche questa tantissimo. Grande dolcezza e ironia nello stesso tempo, esatto. Che è tipica delle donne molto intelligenti.
0: Esatto, esatto.
1: Vive la vita con passione, sì. Un po' come te d'altronde.
0: Sì, io sono proprio, vivo tutto, a volte mi dico anche un po' troppo di pancia, perché veramente tutto quello che è successo nella mia vita e soprattutto nella musica, ogni giorno mi sembra di salirci sul palco come se fosse la prima volta. Quindi c'è tanto, tanto, tanto questa emozione che non finisce mai, c'è questa voglia di provare sempre qualcosa anche di nuovo e poi di vivere la musica in questa maniera viscerale, che penso e spero non mi abbandoni mai, perché forse il giorno che mi abbandonerà non canterò più.
1: Ma io credo che non ti ce l'hai proprio dentro nel DNA, lo dico sempre. E poi soprattutto tu vieni da una famiglia di musicisti, a cominciare da tua nonna, sì. Che ti ha insegnato a suonare il pianoforte.
0: Sì, poi lei ha voluto che io cantassi, cioè nonostante fossi veramente piccola, perché avevo 9 anni quando lei è finita. Lei, una delle ultime cose che aveva detto a mia mamma è stato: Emilia deve cantare nella sua vita, perché è quello che secondo me è la sua strada.
1: Per quello che lei ha fondato la fondazione insieme a Emilia Gubitosi, Franco Michele, sì. Napoletano, e poi i tuoi genitori, Maria Sveglia e Umberto Zammer,
0: due grandi pianisti.
1: Quindi
0: mio fratello, diciamo, un grande violinista.
1: Insomma, la musica vi nutrite, come dire, siete stati allattati a pari musica.
0: Esatto. Poi ecco, mio cugino Paolo è quello che poi rimane nelle mie... che proprio... andiamo insieme a fare i concerti, ed è sempre bello avere una persona di famiglia, oltre che amici, che poi sono diventati per me una famiglia allo stesso modo. Però Paolo, come dire, c'ha quel lato bello proprio dell'essere parte, una piccola parte di me, e lui è quello che poi si sta dedicando di più a tutti gli arrangiamenti, quindi a tutto quello che sarà la parte, ecco, di arrangiamenti musicali. Ce la stiamo vedendo insieme.

0: oltre allora a questo concerto, che ricordiamolo il 4 maggio al Teatro Diana, io so che però bollono in pentola tanti altri progetti molto interessanti, tra cui anche
1: diciamo che disco. dopo questi due dischi che invece diciamo adesso usciranno a breve, di jazz e Mina Raffaella Carrà, con cui questi due dischi li avevo fatti con Ella De Bandini, Massimo Moriconi ed Ettore Carucci, e questi brani insomma stanno uscendo un poco alla volta, perché come sai adesso Spotify ci chiede di uscire con un brano alla volta in modo da fidelizzare un po' di più il pubblico. Quindi nel mentre, ecco, io poi sono una persona che non si ferma mai, nel mentre insomma andrà avanti questa cosa, intanto con questo progetto dedicato a Vanoni e Paoli, con questo gruppo, ci saranno anche poi dei brani scritti da me, quindi a breve bollerà in pentola anche questa novità dell'Emilia, non solo cantante ma anche autrice. Quindi spero insomma che possano piacervi i miei brani e riuscire a intraprendere anche questa strada, che è una strada che mi piace tanto, ma ecco, siccome vivo sempre tutto al 3000%, sono anche molto molto critica nei miei confronti, quindi ci metto molto moltissimo tempo a tirare fuori quella che poi sono io veramente.
0: È bello perché vabbè, tu ci tieni alle cose, quindi vuoi un certo grado di perfezione,
1: certo.
0: E di accuratezza, e questo è bello, anche di rigore, perché poi la musica è emozione ma anche quasi matematica, quindi ci vuole una certa precisione anche se poi il jazz è improvvisazione, però diciamo è un'improvvisazione che nasce da uno studio approfondito,
1: esatto.
0: In realtà sei talmente intrisa ma di poi studio, di conoscenza, che poi riesci a improvvisare.
1: Certo, ma poi non è detto che sarà proprio jazz, come dire, vorrei piano piano spostarmi in tanti mondi in cui diciamo sarà difficile catalogarmi da qualche parte.
0: Ma io penso che tu sei eclettica, sei piena di energia, di voglia di fare, di inventiva, come si dice, che una ne fa il cento ne pensa.
1: Brava.
0: Per cui è giusto che tu ti metti in gioco su vari fronti.
1: Sì, voglio raccontarmi in più sfaccettature, ecco, come hai detto tu, il mio essere eclettica mi ha sempre poi da una parte tra virgolette penalizzato, nel senso che è difficile, ora c'è bisogno dell'identità, quindi spesso e volentieri c'è la cosa di dire lei fa jazz, lei fa pop, lei fa questo,
0: però in qualche modo è limitante alla fine.
1: Esatto, in questo modo è come se poi si perdesse, come dire, la propria personalità. Quindi vorrei cercare di tirare fuori qualcosa che possa raccontare tutte queste sfaccettature.
0: Adesso sei diventata anche mamma, quindi forse senti anche più bisogno di avere un tuo profilo proprio artistico, senza rinnegare ciò che ti ha accompagnato in tutti questi anni, però di trovare una Emilia Zamoner nuova che possa esprimersi in tutta se stessa.
1: Sì, assolutamente, come dire, col tempo poi cambiano anche dei modi di vedere delle cose, quindi io mi sono sempre vista, non dico, cioè non voglio dire arrivata, nel senso che poi alla fine la mia vita è stata una vita fortunata che mi ha regalato tantissime cose belle, ed è come se io adesso volessi metterci quella cosina in più per poter dire oggi sono veramente io, cioè come se mi mancasse adesso il dover raccontare me stessa. Forse sì, il mio piccolo Andrea anche mi aiuta sul fatto di cantargli delle canzoni, ecco, di ritrovarci anche in quel momento bello a casa in cui passiamo il tempo e ci cantiamo delle cose che in realtà poi scopro che sono cose che sono venute da me, quindi non sono cose che già esistono ma che a lui piacciono, balla, quindi.
0: E qual è la quella data che li canti?
1: Allora, ce ne sono diverse, tra cui ce n'è una che gli ho scritto, che ancora non è uscita, e forse sarebbe anche uno dei primi brani che vorrei far ascoltare insomma al pubblico, però lui è innamorato, è un super fan di tante canzoni di Walt Disney, quindi ne cantiamo tante tutti i giorni. Poi sì, la Ninna Nanna, c'è una Ninna Nanna napoletana antica che gli cantava mio padre, che lui adesso se la autocanta prima di andare a dormire, quindi lo senti e fa nonna, no.
0: Sarà un cantante anche lui, le generazioni continuano in musica. Ed è bellissimo questo, ed è bellissimo che tu possa mettere tanta poesia anche nel tuo quotidiano.
1: Grazie.
0: Allora ricordiamo, in attesa appunto delle prossime uscite, prima dei singoli e poi dei dischi, che abbiamo detto saranno tre
1: praticamente, sì, alla fine sì, due diciamo. Quindi già sono belli che finiti,
0: un anno super prolifico,
1: esatto, e poi insomma il terzo che è in lavorazione, quindi forse uscirà tra un po'.
0: E noi non vediamo proprio l'ora di ascoltarli, di conoscere questa Emilia in tutte le sue sfaccettature, perché con poi questa tua voce iperversatile che veramente può spaziare dall'operetta al jazz al cantautorato, entrando subito nel mood di quel momento e
1: esatto.
0: con grande versatilità e potenza, come la tua personalità che è molto forte e creativa. Quindi, e nel frattempo ti verremo a applaudire il 4 maggio, ricordiamo, al Teatro Diana con Senza Fine, un bellissimo omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli, gli indimenticabili, sempre nei nostri cuori. Senza Fine.
1: Senza Fine.

0: Diretta Live.
1: Proseguiamo la nostra puntata di Diretta Live con una voce autorevole e affascinante della narrativa italiana contemporanea. Avremo il piacere di avere con noi in studio Francesco Costa, scrittore, sceneggiatore e docente di storia del cinema. Napoletano di origine, padre partenopeo e madre tedesca, Costa ha alle spalle un percorso ricco e articolato, dagli studi di filosofia al lavoro nel cinema con grandi maestri come Roberto Rossellini e collaborazioni importanti nella sceneggiatura, fino ad una lunga esperienza nel mondo dell'editoria, dai fumetti alla critica cinematografica. È autore di romanzi, saggi e libri per ragazzi tradotti anche all'estero e nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti letterari. Oggi è con noi per raccontarci il suo nuovo romanzo, Corri verso la notte, appena uscito per Marlin Editore, un libro che ci porta nella Napoli del 1924, in un'estate decisiva per la storia italiana, segnata dal rapimento e dall'uccisione di Giacomo Matteotti e dall'avanzata della dittatura fascista. Al centro del romanzo troviamo Pietro Fortuna, giovane cronista del Rione Sanità, diviso tra passioni amorose e impegno civile, mentre intorno a lui una città viva, ribelle e sorprendentemente controcorrente si accende di scontri e tensioni. È una storia di formazione, ma anche un affresco potente di un'epoca in cui si intrecciano politica, sentimenti e il destino di un'intera generazione. Con una scrittura vibrante, documentata e ricca di suggestioni, Francesco Costa restituisce una Napoli intensa, fatta di contraddizioni, colori e inquietudini, capace di raccontare il passato, ma anche di parlare sempre al nostro presente.

0: Oggi parliamo di storia, ma anche di inquietudini molto contemporanee. Lo facciamo con Francesco Costa, un attore, uno scrittore, uno sceneggiatore, docente di storia del cinema. Insomma, una figura a tutto tondo poliedrica, autore del libro Corri verso la notte, pubblicato da Marlin. E abbiamo oggi la fortuna di averlo qui con noi in studio. Buongiorno Francesco, benvenuto.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Noi siamo veramente molto felici di averti qua, anche perché sei una persona veramente che ha fatto tanto per la cultura della nostra terra. Sei napoletano di nascita, però diciamo sei padrone del mondo, sei cittadino del cosmopolita. Corri verso la notte, siamo nell'Italia del 1924, nei giorni successivi all'assassinio di Giacomo Matteotti, un paese sospeso tra paura e consenso, e una città, Napoli, l'unica invece, esplode.
1: Insorse furibonda, ci furono tafferugli, scontri di piazza, morti, feriti. La prepotenza del regime non fu assolutamente accettata. D'altronde Napoli è una città ribelle proprio per statuto, direi. L'unica città d'Europa in cui non è mai stata bruciata una strega, perché i tribunali dell'Inquisizione spagnola furono cacciati via a furor di popolo. E poi nel 1944, quando l'esercito nazista invase la città, ci furono le famose quattro giornate con cui, caso unico nella storia, una popolazione, una cittadinanza, costrinse un esercito invasore a firmare un atto di resa e a togliersi dai piedi.
0: Questa non è una storia soltanto politica, è anche una storia personale. C'è questo personaggio bellissimo, Pietro Fortuna. Come hai creato questo personaggio?
1: Ecco, io ho pensato a mio padre, perché mio padre all'epoca del delitto Matteotti aveva 4 anni, essendo nato nel 1920, e direi che il sequestro Matteotti prende proprio una forma emblematica, perché tutti quelli che erano bambini durante quei giorni terribili ebbero il destino segnato. Quello di mio padre fu la guerra d'Africa a 21 anni, e tornato in Italia per una licenza, l'arresto da parte dei nazifascisti dopo l'8 settembre 43 e la deportazione in un campo di concentramento nazista in Germania, essendosi lui rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò. Cioè, Pietro Fortuna è un po' mio padre, un po' tutti i ragazzi che a quell'epoca non volevano aderire alla dittatura e dovettero soccombere per una semplice questione di minoranza numerica.
0: Pietro Fortuna vuole fare il giornalista, come si diceva allora, all'occhio. Quindi l'occhio. È un attento osservatore della realtà.
1: Esattamente. Pietro Fortuna vuole diventare un occhio perché capisce distinto, anche perché quella è la sua predisposizione, che nella storia ciò che conta è testimoniare. Lui vuole diventare un testimone, non è tanto un oppositore politico di quelli che scendono in piazza e prendono a bastonate l'avversario. È un testimone che registra lo scorrere degli eventi, perché pensa che in futuro sarà importante rivedere e rileggere gli eventi a cui lui ha assistito.
0: È un personaggio che viene dal basso, dalla sanità, dal popolo, però riesce a stare a proprio agio anche tra le classi più ambienti.
1: Io credo molto su questa predisposizione di alcune persone. Le più grandi personalità della cultura italiana vengono dal basso. Pensiamo ad Anna Magnani, Edoardo De Filippo, Totò, Sofia Loren, Gina Lollobrigida. Sono tutti figli del popolo. Quando la borghesia ha preso il potere nella cultura, abbiamo avuto un cinema ombelicale, autobiografico, psicanalitico, e non abbiamo avuto più la tradizione del grande racconto. Io credo che una deriva narcisistica abbia un po' appannato il valore sia del nostro cinema che della nostra letteratura. Bisogna tornare ai grandi romanzi, contestualizzati anche storicamente.
0: Cosa pensavi mentre scrivevi?
1: Mentre scrivevo Corri verso la notte, io pensavo a Via col vento.
0: Bellissimo. Tra l'altro, 277 pagine che si leggono tutte d'un fiato.
1: Grazie.
0: Veramente è difficile staccarsi dalla pagina.
1: Grazie.
0: Anche per questa tua capacità proprio di scrittura, hai una scrittura ricchissima. Non c'è un aggettivo che ripeti del corso di tutte queste pagine, però nello stesso tempo è scorrevole, è diretta, non è verbosa, non ha orpelli.
1: È una scrittura.
0: Molto ritmo. Molto ritmo.

0: Poi mi piace sottolineare che un amore particolare io lo nutro per le figure femminili.
1: Infatti,
0: perché la storia
1: per
0: di Pietro Fortuna si incrocia con la storia di un piccolo gruppo di donne che a vario titolo occupano un posto importante nella sua vita. Allora c'è l'attrice, il grande amore non corrisposto, la grande tragedia di amare senza essere amati, la giornalista americana che è decenni avanti a tutti gli altri e che vede quest'Italia che precipita verso la notte, come il titolo suggerisce, allibita e definita poi una donna di facili costumi semplicemente perché vive allegramente la sua sensualità. E poi c'è la donna che ha salvato letteralmente Pietro Fortuna trovandolo nella spazzatura quando era neonato, un fatto triste che all'epoca era diffusissimo e anche oggi si verifica ogni tanto purtroppo, e lo ha allevato come figlio, nutrendolo con letture di grandi scrittori, perché lei è una che assiste i moribondi e spesso li aiuta pure a trapassare, e dovunque va ruba libri o li chiede in regalo e li porta a questo ragazzo che quindi sta bene in tutti gli ambienti perché è nutrito di cultura e la rende storia viva, azione.
1: C'è molta azione, possiamo definirlo anche un noir in qualche modo?
0: Sì, è un noir perché c'è anche l'ombra di un personaggio terribile, prepotente, negativo che si palesa con il fatto che opprime una figura femminile fino a farne la sua schiava. Ed è lì che Pietro Fortuna diventa improvvisamente il cavaliere senza macchia e senza paura che vuole salvare la donzella da un destino ingrato.
1: Francesco, dimmi la verità, ma quanto ti è simpatico Pietro Fortuna?
0: Io credo che sia un personaggio accattivante. Mentre lo descrivevo, volevo non tanto che fosse simpatico a me, perché io non scrivo per me, io scrivo per il lettore, gli devo fare un dono, quindi ho costruito una psicologia particolarmente empatica. Ho detto, questo ragazzo, che è anche bello perché somiglia un po' a Rodolfo Valentino.
1: Infatti tutte le donne lo rincorrono, lo seguono.
0: Per questa somiglianza, e lui gli dà pure fastidio perché lui non vuole somigliare a Rodolfo Valentino, però volevo appunto che lui fosse un concentrato di dinamismo, energia, intelligenza e bellezza fisica che automaticamente riesce a scalare i gradini della scala sociale e diventare quello che sogna di diventare da quando era ragazzo, un giornalista, un testimone, un occhio.
1: Abbiamo detto che è anche un romanzo d'amore, perché certo, ci sono queste due donne, certo, l'amore carnale, l'amore ideale.
0: Certo, è praticamente lì appunto la ragazza americana, che è quella diciamo più pratica delle esperienze della vita, meno, come dire, meno sublimata, molto concreta, però scoprirà anche lei che l'amore è importante, che il sesso non è tutto, e quando lo scoprirà il romanzo prenderà una svolta del tutto imprevista. Sì, ci sono i vari tipi di amore. La ragazza americana a un certo punto dice: con la cantante tu hai l'amore senza sesso, perché la cantante si nega, si rifiuta, si fa inseguire. Con me hai il sesso senza amore. Alla fine quella che ci guadagna sono io.
1: Hai detto che è un personaggio estremamente dinamico ed estremamente vivo, ma Pietro Fortuna ama davvero o usa l'amore per sentirsi vivo?
0: Pietro Fortuna ama la vita in tutte le sue manifestazioni, ama la vita perché lui vibra, esiste, quindi può esistere, come dire, quando si incontra con una ragazza, può esistere quando assiste ai tafferugli, agli scontri sanguinosi che tormentano la città di Napoli.
1: La città ribelle che poi in realtà è anche un'altra delle protagoniste femminili, potremmo dire, di questo romanzo.
0: Napoli in questo romanzo non è uno sfondo pittoresco con la tarantella, le musiche popolari. Napoli è una protagonista a tutto tondo che soffre.
1: Proprio sensoriale, fisica, quasi viscerale, io direi.
0: Esattamente. E quindi questa violenza maschile temperata dallo sguardo femminile di tutte le figure femminili della vicenda, che sono praticamente quattro molto importanti: le due donne che lui ama, la donna che lo ha raccolto quando era bambino e la moglie di un giornalista famoso che gli schiude le porte di un ambiente in cui lui mai avrebbe pensato di riuscire a introdursi. Vorrei sapere perché.

0: Hai detto che Pietro Fortuna ama tantissimo la vita, quasi la mangia. Ci sono anche molte scene in cui c'è questo vino pregiato, questi banchetti di cibo. C'è molta capacità di godere la vita, mentre c'è anche la parte oscura storica della città. Però c'è questa vitalità, questa sensualità che non è solo nelle storie d'amore, ma anche nel modo di approcciare proprio la quotidianità e soprattutto questo anche bellissimo rapporto proprio con la convivialità, col cibo.
1: Sì, esatto. Moltissimi passaggi del libro si svolgono a tavola di un famoso giornalista che raccoglie intorno a sé quel mondo cosmopolita internazionale. Ci sono americani, russi, quel mondo curioso, aperto a tutto, anche a bizzarrie, a fissazioni, a feticismi, che poi il regime spazzerà via per 20 anni.
0: Come hai fatto la tua ricerca storica per arrivare poi alla costruzione di questo libro?
1: La documentazione mi ha preso oltre 10 anni, cioè è un libro dove nulla è inventato se non i personaggi e le loro interrelazioni, ma tutto, dalle ricette di cucina, dai nomi delle sale cinematografiche, dai titoli dei film e degli spettacoli teatrali che vengono rappresentati, dalla meticolosa ricostruzione di questi scontri, di questi tafferugli sanguinosi. Tutto, perfino un incidente stradale che capita a metà libro, l'ho mutuato da una cronaca del 1924. Ho voluto, questa era la mia ambizione, forse la mia presunzione, riportare come un Titanic un mondo sepolto e scomparso e farlo rivivere ai lettori grazie all'uso dell'indicativo presente. Io non uso il passato remoto.
0: Esatto,
1: questo è il mio trucco.
0: Porti direttamente lo spettatore come se fosse lì nella scena.
1: Esatto, cioè praticamente dalla pagina è come se una mano prendesse il lettore per la gola e lo tirasse a sé e dicesse: guarda che cosa succedeva, e te lo racconta al presente.
0: Ma anche la scrittura, tu li fai parlare esattamente come parlavano in quegli anni.
1: Esatto, esattamente, quando lui approccia la cantante che è infastidita da questo fatto di essere stata abbracciata e baciata, lei dice: e mi fa specie che tu sei pure una persona istruita, perché all'epoca essere una persona istruita era il massimo a cui si potesse aspirare.
0: Abbiamo detto che sei anche un docente di storia del cinema.
1: Sì.
0: E infatti si parla di teatro, di cinema, sì, degli spettacoli che veramente andavano in scena.
1: Esatto.
0: A quell'epoca
1: l'importanza del divismo nella vita delle persone, cioè c'erano proprio quasi un delirio feticistico verso divi come Rodolfo Valentino, Gloria Swanson, celeberrima, che poi all'età di 52 anni avrebbe fatto il suo canto del cigno nel film Viale del Tramonto. All'epoca il cinema era la magia, consolava le persone delle loro difficoltà, era un'arte popolare, era affollata di poveracci, mentre la borghesia lo guardava con, come dire, la puzza sotto il naso e diceva: sì, il cinema, ma non è il teatro, il cinema è veramente per gli analfabeti.
0: Tu sei anche uno sceneggiatore. Quando scrivi, senti e cerchi più le parole o vedi le immagini davanti a te?
1: Beh, quando scrivi sceneggiature devi vedere l'immagine. Quando scrivi un romanzo dove sei totalmente padrone della materia, la parola si deve fondere con l'immagine, cioè la parola deve risvegliare un'immagine nella fantasia del lettore. Io leggo ad alta voce i miei romanzi mentre li scrivo, andando avanti e indietro in una stanza come un pazzo, e quando sento che il ritmo si spezza perché c'è un aggettivo troppo lungo o già ripetuto alla pagina precedente, io devo trovare un sinonimo, mi devo dar da fare un sinonimo che musicalmente, perché poi la scrittura è musica, è proprio è veramente musica, nel senso che deve avere una musicalità, di modo che il lettore legge e non sa dove fermarsi. In questo libro io sono sicuro che il lettore non sa mai dove fermarsi, dice: vabbè, fermiamoci qui perché devo cucinare, devo uscire, devo fare la spesa, devo incontrare gli amici. Ma la mia presunzione è che uno lo legga tutto d'un fiato in un giorno intero.
0: Veramente è difficile, confesso che anch'io sono quasi arrivata alla fine ed è difficilissimo staccare. Quando ti avevo incontrato mi hai detto: sono quasi 300 pagine, riuscirai a leggerle in 2 giorni? E ce l'ho quasi fatta, perché veramente staccarsi è difficile, perché come hai detto tu c'è questo ritmo incalzante che ti porta pagina dopo pagina a voler sapere cosa sta succedendo, e nello stesso tempo c'è questa scrittura così ricca, così avvincente, questo indicativo presente che ti fa sentire parte della scena. Quindi in qualche modo si è fagocitati, si è preso da questo tourbillon di eventi belli, brutti, che si alternano, ma c'è anche molta ironia in certi momenti.
1: Sì.
0: Cioè si passa dal momento tragico, quasi drammatico, crudo, anche alla risata.
1: Sì, assolutamente.
0: Mi è capitato di ridere tra me.
1: Anche lì, voglio dire, quello fa parte, come dire, dell'aspetto artigianale della scrittura. Dopo che hai tramortito il lettore con un'emozione molto violenta, devi alleggerire, devi sapere alternare i vari toni. E ci sono molti personaggi comici nel libro. C'è una contessa russa che praticamente è quasi diventata demente per la paura di essere fuggita dalla Russia bolscevica e sta lì accolta come se fosse una poveretta senza mezzi alla mensa del grande giornalista che la sfama, la ospita, e lei fa tutta la difficile, la contegnosa, e dice di essere perseguitata da Stalin che manda sicari sulle sue orme per farla a pezzi. Insomma, si dà importanza così, povera contessa Selanova, e nessuno si fila.
2: Che lo turza mio marito non so può più supportare, l'ha già coso vestito ma già metterà a cantare, tutto è pronto, sto aspettando la scrittura va a firmare, non appena vado fuori a deputare, ho scelto un

casco tande tande che non so chi un maglieme e che lire che brillando so tornato de tournée. A fortuna si è capito goppe d'alla si fa capa di che chi è tacite che risorse può sperare. Ai, la veste smuovete è l'epoca cocò.

0: cadrà. Ah, sarà stella di Rabouchard.
1: Ricordiamo a chi ci sta ascoltando che siamo con Francesco Costa, autore del libro Corri verso la notte, edito da Marlin. Francesco, alcuni dei tuoi libri, come La volpe a tre zampe o L'imbroglio nel lenzuolo, sono diventati dei film. Mentre scrivevi questo romanzo, hai già pensato ad una sceneggiatura o la possibilità che questa storia così avvincente fosse portata sul grande schermo o diventasse una serie?
2: Io ho sempre una scrittura un po' immaginifica e vedo sempre la possibilità di fare un film o una serie televisiva dei miei libri. Due volte mi è toccato questo regalo, perché è un regalo: La volpe a tre zampe con un regista napoletano, Sandro Dionisio, e la protagonista era un'attrice australiana che si è fatta notare nel Signore degli Anelli, Miranda Otto. L'altro libro è L'imbroglio nel lenzuolo, con un cast molto ricco: Maria Grazia Cucinotta, Geraldine Chaplin, Anne Parillaud, che sarebbe Nikita, la famosa Nikita di un noir di Luc Besson. E spero che anche questo, l'unico mio, come dire, dubbio è che sarebbe molto costoso come film: comparse, costumi, tafferugli, scontri in strada, insomma, economico non è. Non è due camere e cucina, come dicono a Roma, perché il nostro cinema ormai è diventato quello.
1: È un caso che un libro come questo, che parla anche di dittatura, sia uscito proprio in questo momento storico?
2: Io credo che il destino intrecci dei fili, malgrado noi. È incredibile, però è proprio così. Siamo alla festa della liberazione, 25 aprile, e il mio libro parla proprio dei primordi del ventennio fascista, perché il sequestro e l'uccisione di Giacomo Matteotti furono il primo segnale che non si scherzava, che si faceva sul serio e che i fascisti avevano deciso di assoggettare un'intera nazione.
1: È un romanzo anche che fa molto riflettere. Quali sono i messaggi che vuoi che arrivino al pubblico e a lettura?
2: Io vorrei dire che ogni epoca contiene dentro di sé sempre gli stessi ingredienti, gli stessi elementi, la passione dei giovani di costruirsi un destino felice. Io vedo questi giovani che descrivo mentre prendono d'assalto gli squadristi a Piazza Dante o a Via Toledo, forse sono gli antenati di quelli che oggi sono tornati alle urne per dire la loro sul referendum.
1: E allora noi ti ringraziamo tantissimo, ti ringraziamo di questo gioiello che hai donato ai tuoi lettori.
2: Grazie a voi.
1: Perché veramente, lo ripeto, è un libro perfetto, oserei dire, sotto tutti i punti di vista, dalla scrittura alla storia.
2: Grazie.
1: I personaggi, hanno anche quelli minori, sono sempre descritti in maniera perfetta e hanno una loro caratterizzazione e hanno un loro perché nella storia.
2: Grazie.
1: Sempre molto importante. Tra l'altro, appunto, abbiamo attraversato una notte che non è solo quella del passato, ma forse anche quella che in forme diverse continua sempre a interrogarci anche oggi. Questo è un libro, è una storia in parte storica, in parte inventata, ma che comunque porta il lettore a divertirsi, ad immergersi, e ha vinto da questa storia, ma ha anche portato a riflettere su se stesso, sulle proprie emozioni, sulla vita, ma anche proprio sul momento storico in cui stiamo vivendo, e forse dà spunti per trovare in noi sempre la forza anche di affrontare tutto quello che ci capita con uno sguardo critico.
2: Esatto.
1: È una bellissima Napoli che non si abbatte, che anzi ha coraggio, perché alza la testa. Ricordiamo, è stata la città delle quattro giornate, l'unica che ha liberato la propria città da sola dai nazisti.
2: Da sola.
1: Una rinascita, e noi stiamo anche assistendo a questa rinascita di Napoli, e quindi ti ringraziamo anche da napoletana, ti ringrazio anche.
2: Grazie
1: per
2: a
1: questo.
2: Voi. Grazie.
1: E poi aspettiamo, speriamo che anche questo possa diventare un bel film.
2: Me lo auguro.
1: Una serie.
2: Intanto però il libro ha una bellissima copertina,
1: sì,
2: che dice molto su Napoli.
1: Anche quella da aprire da ambo le parti. State attenti, perché non dico nulla in anticipo, lo scoprirete stesso voi, perché è un regalo in tutti gli aspetti. Grazie Francesco Costa.
2: Grazie a voi.
1: E ti aspettiamo, perché so che ci sono tanti altri progetti di cui potremmo parlare, però per ora non voglio anticipare ancora nulla.
2: D'accordo.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tende giovino, non ta danne sai perché, l'hanno promessa nu commendatore, ca è positiva e tena sai denare, mai quando dico sette, sette so.

ma bonna fa sposare, se non so ricca so faticatore, l'amore non sa capre quei denare, e quando dico sette, sette so.

0: Mariscia, buonasera.
1: Serenate le maggio, di la casa ricorda, casa ricordo pizzero giardino, e casa stessa accorta, se stessa accorto cara malandrina, ti tu ti piacere, casino se posce da.

0: zile e m-a spusat.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Thank you.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli a quest'ora si sveglia piano, con il profumo del caffè e quella luce che si infila tra i vicoli, come una promessa. È una città che non smette mai di cantare, nemmeno all'alba, perché qui la musica nasce ovunque. Nei pensieri di chi sogna, nelle strade di chi cresce, nelle voci di chi ha qualcosa da dire davvero. C'è un'energia nuova che gira, giovane, fresca, senza filtri, una musica che non chiede permesso. Si prende il suo spazio e prova a raccontare Napoli con occhi diversi. E allora restate con noi, perché certe voci quando arrivano non passano inosservate. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e siamo per dare vita ad una nuova puntata, ad un nuovo viaggio che racconta artisti, voci, passioni, anime e sogni dei napoletani che sono qui su questa terra meravigliosa, piena di amore per quello che si fa. È arrivato qui ai microfoni un artista super giovane della scena napoletana, una voce che nasce tra strada e emozioni vere, e tanta voglia soprattutto di raccontarsi senza maschere. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Dioneo. Ciao.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Come stai? Giuseppe Graziano, in arte Dioneo.
3: In arte Dioneo.
2: Partiamo subito da questo nome, molto bello, Dioneo, perché l'hai scelto e cosa significa per te?
3: Sì, allora il mio nome d'arte Dioneo nasce dal quarto liceo, poiché
2: giovanissimo, ragazzi, scusa, ti interrompo, 19 anni, straordinario. Io già sono innamorata della tua musica, della tua voce, e ti auguro, faccio questa premessa, davvero un cammino importante, perché te lo meriti. Vai, scusa, torniamo al liceo.
3: Sì, al liceo comunque avevo questa professoressa di italiano che diceva sempre che ero anarchico. E in quarta superiore si studia il Decameron di Boccaccio, e proprio Dioneo è uno dei personaggi del Decameron anarchico, e quindi da lì ho detto, suonava bene il nome, ho detto perché non chiamarmi Dioneo, sai, suona bene il nome, poi mi piace, mi rispecchia, diciamo, questo aggettivo che mi è stato attribuito, e quindi perché no. E allora ho
2: brava la prof, brava la prof, e viva lo studio e i banchi di scuola che danno comunque ti danno un assist, poi sei tu, ecco, a un input a capire se rientri con quel nome. Mi piace molto, sì. Suona anche bene. Giuseppe Graziano, in arte Dioneo, ve lo faccio conoscere un po' meglio. Il suo percorso è già in movimento, anche se è super giovane, c'è già musica dai primi progetti fino ai brani più recenti come Rimpianti, passando per collaborazioni, nuove uscite che stanno costruendo passo dopo passo la sua identità. Infatti il 5 giugno in uscita il suo brano, e non vediamo l'ora di ascoltarlo a questo punto, Il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno. Passa anche per collaborazioni, che comunque non ti fa fermare, ecco, al singolo in sé, ma provi a raccontare qualcosa di più profondo che ti viene da dentro, anche perché tu sei uno scrittore, sei un cantautore, per cui i tuoi testi sono molto belli, anche se la domanda è sempre quella, no, che ti fanno in un certo senso, così giovane, da dove arriva quella scrittura?
3: Beh, diciamo che la mia scrittura si basa un po' sulla vita di tutti quanti i giorni, e un po' invece da ciò che osservo sempre, diciamo, attorno a me, quello che mi capita di vedere quando vado all'università, quando sto studiando, quando vado fuori a balcone, diciamo, qualsiasi cosa che noto poi lo posso trascrivere nei testi e creare una melodia poi che racconti ciò che ho visto. E la cosa bella dei testi, diciamo, è che ognuno può interpretarli come vuole, quindi alla fine, se una canzone qualcuno la interpreti, cioè la interpreta dedicandola ad una ragazza, allo stesso tempo può essere anche una dedica a se stessi, oppure a un parente,
2: a un amico, a un parente, sì, no? È proprio quello il bello della musica.
3: Sono testi, diciamo, alla fine soggettivi. non, ognuno può interpretarli come vuole, non c'è bisogno di un'interpretazione mia che vada a spiegare il testo.
2: O magari di dare una spiegazione, sì, sempre a un qualcosa, cioè lasci un po'
3: al caso
2: le cose, e forse questa è una della tua mission di sì, scrivere in questo modo, ti appartiene questo,
3: sì,
2: stile?
3: Questo sì. Sì, il fatto che per certi versi mi piace non raccontare per forza ciò che mi capita, perché alla fine se ti fermi a raccontare solo quello che vedi tu, quello che ti capita, poi finisci l'ispirazione. Invece se puoi raccontare anche qualcosa che capita ai miei amici, alla mia ragazza, quello che cioè attorno a me, è diverso, perché poi ha anche una visione più ampia delle cose
2: ed è più divertente. Ti piacerebbe scrivere per altri?
3: Ti dico la verità, in questo momento è un sì e un no, perché dipende. Cioè, se mi viene...
2: Sei super giovane, è una, sì, domanda un po' azzardata questo sì, però magari proiettandoti tra qualche anno...
3: Diciamo che sono molto geloso delle mie canzoni,
2: ecco,
3: dei miei testi, quindi se tu mi dici guarda scrivi una canzone che ne so per il mio cantante preferito, allora subito, perché è un sogno. Però se ti devo dire dai una canzone a un altro cantante comunque che abbia la mia stessa età, oppure che non sia abbastanza che non mi piaccia più di tanto, ti dico
2: assolutamente
3: guarda,
2: mia,
3: ci penso, vedo prima come la canto io e poi te la do se mai.
2: No, è giusto, fai bene. Allora a questo punto vi lascio ascoltare subito l'intro del brano Il dolo dell'amore, che è in uscita il 5 giugno, non vedo l'ora di ascoltarlo, mi raccomando ascoltatelo e seguitelo sui canali social e Spotify,
3: sì.
2: L'amore è intro del suo brano di Dioneo e noi ci vediamo tra pochissimo.

0: Ed era l'amore, l'intro dell'album Il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno, di Dioneo, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora, mi racconti un po' quest'intro, l'amore, questo brano meraviglioso, e soprattutto il titolo, Il dolo dell'amore. Da cosa nasce tutto questo?
1: Sì, allora, il brano nasce, in realtà tutti possono pensare che il primo brano che è nato dell'album, in realtà è l'ultimo, cioè l'ho finito di scrivere una settimana fa e l'ho registrato l'altro ieri.
0: Wow. Wow, e poi l'hai messo su.
1: Sì, e poi è il primo perché nasce l'idea di fare un intro abbastanza diversa dal mio genere, è diversa dal genere di tutte quante le altre canzoni che sono un po' più indie pop. Questa qua ho voluto comunque fare una canzone abbastanza pop, però ho voluto metterci comunque un po' di rap, un po' di elettronica in più anche sulla voce. Io non uso molti effetti sulla voce, però qui ho voluto aggiungerci più riverbero, più autotune per fare quella voce un po' più robotica.
0: E la scelta stilistica fatta proprio con la volontà di fare questo
1: effetto più metallico. Poi nasce perché ho detto comunque il tema principale dell'album è l'amore, però devo spiegare che cos'è l'amore. E secondo me l'amore è questo, e quindi l'ho spiegato con la canzone. L'amore è, inizialmente infatti ero indeciso se dire diciamo l'amore è come titolo, mettere l'amore è oppure l'amore solamente. Poi ho detto tutta quanta la canzone faccio l'amore, quindi ripeto spesso queste due parole, e quindi ho detto no, il titolo deve essere l'amore. Per quanto riguarda il nome dell'album,

0: No, non fa per me la matematica.
1: Ah, quindi già hai scelto. Sì, lo stai dicendo qui, ascoltate i microfoni, gli ha scelto che non vuole fare più economia. Sì. Lo sanno a casa?
0: Sì, sì, lo sanno.
1: No, casa. Perché altrimenti ascoltano l'intervista e li lasciamo così, scioccati.
0: E quindi mi sposterò a studiare giurisprudenza.
1: Ma peggio.
0: Perché ho dato i primi esami e stavo studiando diritto pubblico, diritto privato e mi sono piaciuti tantissimo rispetto comunque a matematica, che ci ho provato pure, ma non è cosa mia. E quindi ho detto no, mi sposto
1: anche
0: in giurisprudenza.
1: Anche io, Giuseppe, devo dire la verità che
0: sono sempre stato negato in matematica, più le materie letterarie.
1: Meglio giurisprudenza, sì, sì. Una facoltà che magari mi piace di più.
0: E quindi mi sposterò a giurisprudenza e quindi ho fatto questo gioco di parole, diciamo, fra la mia facoltà, fra la mia futura facoltà e la musica, che poi abbia l'amore perché è il tema principale.
1: No, mi piace molto che ricerchi sempre questi nomi e le atmosfere che rappresentano poi la tua vita nel presente, no? E poi ci fai un gioco di parole e perché poi resteranno lì anche tra qualche anno, no? Passano 5-6 anni, ti andrai a ricordare quel titolo, quell'album, quel tuo momento che racconta l'università, il momento di cambio, no? È tutto bello così com'è, fotografato, e così tra qualche anno lo puoi andare a rivedere e riascoltare. Invece partiamo, come vuole il format di Napoli Senza Confini, dalle tue origini e dalle tue radici. Hai un legame con Napoli molto particolare, essendo di questa terra, no? E soprattutto, quando hai capito, grazie alla tua terra, alle tue radici, che il canto, la voce, lo strumento della voce e della scrittura sarebbe stato il tuo lavoro, la tua passione,
0: io,
1: e la tua strada?
0: Io comunque sono nato a Avellino, e Avellino è molto vicino a Napoli, quindi diciamo fin da piccolo ho sempre visto Napoli come la città, perché comunque Avellino è una città di provincia, ci conosciamo tutti rispetto a Napoli, che vedi sempre facce nuove. Ad Avellino trovi sempre comunque i tuoi amici, le persone che conosci o che bene o male comunque già hai visto da qualche altra parte. E spostandomi adesso a studiare a Napoli sto conoscendo meglio la città e sto conoscendo comunque anche le persone di Napoli, i napoletani, e hanno comunque una passione che nulla da togliere alle persone delle altre città, però è diversa rispetto...
1: Più passionale.
0: Sì, più passionale, ma diciamo io una cosa che ho sempre visto anche nei confronti comunque dei cantanti napoletani, degli attori napoletani, cioè sentono come se, ad esempio, Jolir, cioè napoletani vedono Jolir come la persona da imitare, come l'idolo, e quindi spingono molto comunque sulla personalità, sulla persona, perché secondo loro Jolir è il simbolo di Napoli rispetto comunque ad altre città che non
1: lo guardano forse con un altro occhio.
0: Lo guardano
1: magari
0: con un altro occhio, sì, ad esempio questo. E Avellino comunque è una città che è molto piccola, io mi trovo bene perché alla fine è tranquilla, siamo tutti quanti lì, la mia famiglia è tutta quanta lì, ci troviamo tutti quanti lì, diciamo vicini, abitiamo tutti quanti vicini, poi puoi girare a piedi, è tranquilla perché è molto...
1: È un po'
0: molto,
1: misura d'uomo.
0: Sì, a misura
1: invece
0: d'uomo.
1: Napoli l'hai scelta per l'università.
0: Napoli l'ho scelta per l'università e anche perché in un futuro mi piacerebbe venire a vivere qui a Napoli, perché non provare a fare un'esperienza e vivere fuori, diciamo, dalla mia città.
1: E invece questo amore per il canto e per la scrittura e la tua voce, quando l'hai scoperta? Quando hai detto adesso è il momento di mettere su carta le mie parole e iniziare a cantare?
0: Sì, io quando ero piccolo ho iniziato a fare rap. Scrivo già 6-7 anni, ho iniziato a scrivere le mie prime canzoni rap.
1: Anche rime?
0: Sì, sì, anche rime. Io feci una canzone che si chiama Mi chiamo Peppino, e questa è una cosa bruttissima perché è orribile questa canzone. Comunque facevo tutte quante rime inino, tutte quante di motorino, cugino, tutte quante rime inino.
1: Vabbè, ma era il tuo momento,
0: sì,
1: no?
0: Sì, poi a 6 anni ero, diciamo, ascoltavo solamente Clementino e Rock Hunt. Cioè proprio a manetta,
1: già una scuola,
0: Quindi ero fissato proprio con il rap. E poi mi sono spostato più sull'indie, sul pop, perché crescendo, diciamo, sono cambiate anche
1: un po' i tuoi gusti,
0: i miei gusti
1: forse,
0: diciamo, ma non da ascoltature, perché da ascoltature comunque il rap, la trap l'ascolto ancora, e poi un genere ad esempio che mi piace tantissimo e che per carità in futuro mi piacerebbe comunque provare a fare una canzone, reggaeton.
1: Bellissimo.
0: A me piace tantissimo,
1: io amo
0: il mio cantante preferito.
1: spiegamo un po' più la musica.
0: Bad Bunny,
1: il
0: mio cantante preferito.
1: È tosto, è un ritmo

0: famoso. Sì, hai provato già a buttare giù qualcosa?
1: In italiano sì, però mi piacerebbe farlo in spagnolo. Quindi devo prima imparare lo spagnolo, perché non lo so. E poi, poi potrò fare una canzone.
0: Le lezioni di spagnolo.
1: Sì, devo fare le lezioni di spagnolo.
0: Anche perché nei testi poi ci metterai qualcosa. Vabbè, sì, devi comunque trovare un'identità, o a meno che tu non hai già un'identità artistica del tuo genere. Stai ricercando ancora, ovviamente sei giovane, ma comunque
1: mi piace variare.
0: Sta per uscire un album, sì, e hai dei singoli, quindi fondamentalmente giovane non tanto, perché già hai un'identità artistica.
1: No, sì, mi piace variare, cioè provo un po' di tutto, non mi limito, non mi metto i paletti sui generi, su qualcosa. Quello che mi frulla per la testa in quel momento, quello faccio. Cioè, sono una persona molto di getto. Quello che mi passa per la testa, quello faccio.
0: E invece c'è stata una difficoltà,
1: non ci penso molto,
0: iniziale riguardo il tuo percorso. Hai pensato che più un sogno o più fatica? E se c'è stato un primo ostacolo, qual è stato?
1: Beh, diciamo che non mi sento di avere ancora iniziato proprio il mio percorso. Cioè, penso che da quest'album che uscirà potrò dire di aver iniziato il mio percorso, perché
0: sì, giusto,
1: diciamo all'inizio, quando ho fatto uscire proprio le mie prime due canzoni, l'ho fatto molto per scherzare, cioè ho pubblicato, ho messo lì le canzoni. Ad esempio, la prima canzone è andata virale su TikTok, al mio liceo è andata virale, tutti quanti mi chiamano all'assemblea, ancora oggi mi continuano a chiamare i miei amici all'assemblea della scuola.
0: Comunque sei arrivato al pubblico, ai amici, comunque già è un segnale molto forte questo.
1: Sì, la facevo diciamo abbastanza per ridere, per scherzare, perché mi piaceva. Poi l'avevo presa un po' troppo seriamente, anche psicologicamente stava diventando una cosa molto stressante, perché quando non avevo ispirazione di scrivere dei testi mi arrabbiavo con me stesso e dicevo no, devo scrivere, mi mettevo
0: questo
1: là.
0: perché dovevi pubblicare?
1: Perché dovevo pubblicare, perché poi comunque alla fine ormai la discografia italiana purtroppo ti obbliga a pubblicare una canzone ogni 8 mesi.
0: Guarda, l'altro giorno era al Comic-Con, no? E ho incontrato un To dei Gotang, sì. E lui, infatti, durante questa chiacchierata e questa nostra intervista, che lui stava per uscire con un album, e no, per quanto tempo non l'abbiamo sentito e visto, no? Si sarà preso un po' di tempo anche per il distacco con il duo che aveva, sì, con Luchè. E durante questa intervista gli ho chiesto: guarda, so che sta per uscire un album di qua e di là. E lui, la prima cosa che ha detto è: io mi sono voluto prendere il mio tempo, non ho corso, non avevo le ansie, perché oggi la discografia è proprio quello che tu hai, sì, detto, necessità di far uscire un brano dopo l'altro, di partorire questi brani così, proprio, sì, come se fossimo delle macchine, perché non è che
1: come
0: puoi pretendere,
1: tu scrivi testi con ChatGPT,
0: ognuno deve avere il suo tempo. Infatti la cosa che voglio consigliarti, permettimi, da sorella maggiore in un certo senso, è quella proprio di non avere l'ansia e l'urgenza, perché attraverso il social, che è quello che purtroppo vi può devastare a voi nuova generazione, sì, o condizionare più che devastare, perché poi lo sai utilizzare bene, tanto di guadagnato, ma va utilizzato in modo intelligente, perché ecco, dici vabbè, se io sparisco però si dimenticano di me, è pur vero, però quando poi nasce una perla che è proprio il tuo brano, il tuo testo, quello che hai dentro, cioè ha bisogno di tempo.
1: Eh sì.
0: Poi ci sono testi e brani che tu manco in un giorno li butti giù, perché penso che ti è capitato, se hai la predisposizione.
1: No, la maggior parte dei brani.
0: Quindi,
1: perché poi una volta che ti metti lì, cioè ti esce tutto quanto di getto. Il problema è che a volte ti senti in dovere di pubblicare, e quindi, perché sennò poi dici ma da un sacco di tempo, poi anche diciamo i miei amici dicono che non stai cacciando una canzone da un sacco di tempo.
0: Ecco, poi la pressione anche, ma questo quindi capita anche a me, adesso che stai facendo, magari tu hai appena finito un progetto, adesso cosa farai? Sì. Cioè c'è un po' questa pressione che chi è esposto e chi fa questo lavoro, un po' come noi, tu nel canto, nel cinema, siamo sempre un po' sotto pressione, sì, però bisogna viverla.
1: Basta
0: anche
1: che scompari
0: un po'
1: per un giorno e poi
0: che fine fa? Ma come ho finito con un progetto, poi sono uscito con un album, è la dimensione degli altri che ci guardano, sì, da fuori, però noi dobbiamo essere staccati completamente dalla loro visione, perché noi abbiamo una nostra. No, esatto, abbiamo una nostra e viviamo il nostro presente e le nostre condizioni che non possono vedere, non possono sapere.
1: Ma anche perché poi le canzoni, quelle là che poi tu ti aspetti che vadano virali, non vanno virali, cioè non piacciono. Invece poi la canzone che a te non piace è quella,
0: piace.
1: Che, è quella che piace di più.
0: È tipo
1: e molte che... volte la devi cantare perché dicono ah, canta questa canzone, ma non ce la faccio proprio, cioè, mi piace proprio questa canzone, forza. Poi l'hai scritta tu, capita cosa bene, ma mannaggia a me che l'ho scritta quella canzone.
0: E tipo qual è una delle canzoni che non ti piace ancora, che adesso stiamo per lanciare?
1: Diciamo dell'album per adesso mi piacciono tutte, sono canzoni che
0: almeno fattele piacere,
1: sì,
0: per un mese
1: per mo mi piacciono, diciamo. Per adesso mi piacciono. No, c'è stata una canzone che poi ho cancellato da Spotify perché inizialmente che l'avevo scritta mi piaceva, poi diciamo col tempo ascoltandola mise diciamo non rispecchiava più quella che era la mia visione musicale, quindi l'ho tolta, diciamo.
0: È normale, siamo così, facciamo una cosa, non ci piacciamo mai. Tutti gli artisti che ospito, me stessa in prima persona, non si rivedono mai, non si piacciono mai, siamo autocritici.
1: No, ma anche perché faccio il cantante, ma non riesco ad ascoltare la mia voce, quindi le mie canzoni le ascolto fino a che non escono. Una volta che arriva il giorno dell'uscita non ascolto più la mia canzone perché non riesco ad ascoltare la mia voce. Io ho
0: questi difetti, basta, non diciamo. Mi sopporto più.
1: Poi a furia di ascoltarla in studio è talmente martellante che ti
0: brucia
1: il
0: cervello. Posso dire, Giuseppe, non sei anormale, è così, io sono uguale, chi fa questo lavoro è così, non ti puoi riascoltare, non ti sopporti nemmeno più, tipo appena sento la mia voce mi togli a questa, addirittura mi stacco da me stessa, dico mi togli,
1: diventa un'altra persona, basta.
0: E allora ragazzi, vi lascio ascoltare un altro brano del disco Il dolo dell'amore in uscita il 5 giugno, che ancora non è uscito in realtà, ma lo lasciamo ascoltare qui e lo spoileriamo
1: in anteprima
0: ancora, di Dioneo, e noi torniamo tra pochissimo.

0: Ti cerco ancora. Mi pensi ancora. Ti cerco ancora.
1: Ed era ancora dell'album Il dolo dell'amore di Dioneo, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora ci spostiamo un attimino nel Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Ti chiedo, Giuseppe, ti posso chiamare Giuseppe?
2: Sì,
1: adesso
2: sì.
1: Che siamo esseri umani, non artisti. detto napoletano, che un proverbio napoletano che ti appartiene, ti rappresenta.
2: Mi coglie impreparato.
1: Non li usate?
2: Non conosco molti detti napoletani.
1: Un proverbio, vabbè, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
2: Sicuramente di Napoli, quello che diciamo, sicuramente è anche mio, è la scaramanzia, perché noi a casa siamo molto scaramantici,
1: super.
2: Io sono super scaramantico, quindi il peperoncino sempre, il corno.
1: Il diciamo, cornicello appresso, ce l'hai anche qui adesso?
2: No, adesso, ah no sì, ce l'ho nel portafoglio,
1: l'ho
2: regalato alla mia ragazza, ce l'ho nel portafoglio.
1: Vedi?
2: Ecco.
1: E vi fate anche quella cosa della che si mette praticamente il palmo aperto,
2: no,
1: della mano, ma nemmeno io me l'hanno fatto ultimamente, si pizzica un po' al centro della mano e si fa una cosettina che non so fare, me l'hanno
2: fatta.
1: No, il
2: sale, io so, e poi gli occhi, non so se tu ne hai fatti.
1: Sì,
2: gli occhi,
1: ultimamente mi hanno detto, vieni bella mia zia che te li devo fare. E mo ci devo andare.
2: Gli occhi sempre, rischio sempre che mi cada l'acqua addosso, però gli occhi sempre.
1: No, li facevo da...
2: Ogni volta che vado a fare prima di un provino mi faccio fare sempre prenoto da mia zia o da mia nonna, fatemi
1: allora...
2: molte volte quando ho provini importanti, tipo ad esempio quando andai a fare il provino di amici, me li feci fare sia da mia zia che da mia nonna.
1: Guarda, ti devo dire una cosa a proposito di Avellino, che abbiamo fatto una tappa provinciale di un campionato Performer Cup che rappresento, insomma, di arti scenico sportive, e sono stata ad Avellino a fare una tappa, e una vostra compaesana che magari lì è più sentita questa cosa, io sbadigliavo un continuo in questa tappa.
2: Ah, gli occhi. Che
1: sbadigliavo,
2: gli occhi, sì.
1: sbadigliavo e non avevo pranzato, ho detto no, guarda, sarà la fame, perché anche lo sbadiglio è associato a
2: sì, che fa di testa.
1: E lei mi dice no, tu ti devi andare a fare gli occhi, c'è troppi occhi, stai sbadigliando tantissimo.
2: Sì.
1: Ho detto, ma che stai dicendo, Melania? No, vedi che quando sbadigli tantissimo ti viene l'occhio a golla, quindi se sbadigliate in momenti X della giornata avete gli occhi addosso, ragazzi.
2: Sì, poi ad esempio una...
1: Me lo confermi?
2: Sì, sì, lo confermo.
1: Allora...
2: E poi una cosa che io faccio, ad esempio, non dico mai quello che devo fare, cioè lo sanno solamente le persone più strette, poi dirò tutto quando già ho
1: già fatto.
2: Sì, quando già sono sicuro che non mi può succedere niente.
1: Però già sei preparata, a 19 anni già hai questa scuola, molto bene,
2: sì,
1: perché
2: sì, no.
1: Poi lo imparerai con il tempo.
2: No,
1: invece evitare. Un piatto napoletano che per te sa di radici?
2: Ti dico la pasta e patate.
1: Bella.
2: La pasta e patate è molto
1: buona.
2: Così, quella bella azzeccosa con la provola, è bella, mi piace.
1: Al forno la
2: al
1: fate?
2: Al forno, come
1: girata, mescolata in padella.
2: Vabbè,
1: invece
2: in qualsiasi modo.
1: Una...
2: A Napoli si mangia bene dappertutto, cioè qualsiasi cosa, cioè, non c'è un piatto, tra pasta e patate, perché la prima che mi è venuta in mente, però Napoli pizza.
1: Ah, però
2: sa
1: di casa la
2: pasta
1: e patate.
2: Sì, la pasta e patate sì, però Napoli qualsiasi cosa mangi, cioè, si mangia troppo
1: è
2: bene.
1: È tutto saporito, è squisito. Invece se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli nel tuo zaino per partire per un lungo viaggio, anche qualcosa di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino per portare, per portarlo con te?
2: Lo dico in dialetta, cazzim.
1: Di Napoli, campana napoletana della nostra terra. E ce l'hai o pensi che ancora devi? Che poi è una cosa assolutamente
2: dipende da
1: bella.
2: Cosa devo fare, cioè a seconda,
1: cioè sinonimo un po',
2: cioè, dipende con chi mi rapporto alla fine, perché sei una persona che comunque cioè fai corna e corna come i cervi, allora là devi cacciare la cazzimma, sennò alla fine sei una persona
1: vivi e lascia vivere.
2: Sì, mi scorre tutto addosso, a me sono molto tranquillo come persona, non mi interessa né degli altri né di quello che mi dicono, sinceramente. Poi se è una cosa buona, sì, quello sì, naturalmente, però se è una cosa cattiva, no.
1: Ben venga. E tu sei tutto o niente, un po' come hai intitolato questo fit che hai fatto con Gabriele Troisi.
2: Sì, mitico, ciao Gabriele.
1: Ciao Gabri, che so che hai fatto X Factor anche tu ultimamente, questo fit molto esplosivo, tutto o niente, lo ascoltiamo un attimo e poi torniamo
2: sì.
1: Qui.

0: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini e siamo qui con Dioneo. Abbiamo appena ascoltato Tutto o Niente, questo feat super esplosivo con il tuo amico Gabriele Troisi. Com'è nato questo feat? Com'è lavorare e collaborare con un amico? Sei l'amico?
1: Sì, sei amico.
0: Ah, quindi amico che poi avete
1: Gabriele
0: costruito.
1: È un po' più grande di me, ha una trentina d'anni lui rispetto ai miei 19, però ha fatto il mio stesso liceo, il Colletta, e ci siamo conosciuti perché è venuto a suonare alla notte dei licei classici e lì abbiamo fatto il feat, cioè abbiamo fatto la canzone insieme di Con Me, di Mia Martini. E mi è piaciuto molto come aveva interpretato, diciamo, il ritornello di questa canzone. E quindi ci siamo visti, siamo andati a fare una pizza insieme. Ho detto: Gabriele, guarda, io sto facendo questo disco, mi farebbe molto piacere fare una canzone con te in questo album, perché mi piace come scrivi, mi piacciono i tuoi testi e secondo me anche le nostre voci possono combaciare. E Gabriele subito molto disponibile, subito molta alla mano, ha fatto: no, sì, dobbiamo fare, Giuseppe, dobbiamo fare.
0: E avete scritto tutto insieme, ognuno la sua.
1: Noi, diciamo che è un anno che stiamo facendo questa canzone, perché
0: sì,
1: tra me e Gabriele è difficile incontrarsi. Però ci siamo incontrati a casa sua, dove c'è un pianoforte bellissimo. Siamo messi lì, abbiamo scritto la base inizialmente e poi in varie tranche abbiamo scritto il testo, diciamo, una volta il ritornello, una volta poi, diciamo, le parti sì, le abbiamo scritte insieme. Alcune parti le ho buttate giù io e le ha riviste Gabriele, altre parti invece le abbiamo scritte proprio insieme. E poi, diciamo, la divisione delle parti della canzone è stata molto casuale, cioè un po' l'ho scelta io perché ho detto: guarda, siccome Gabriele queste parti qua le devi fa tu, non ci stanno santi, le devi fa tu. Altri invece, tipo il ritornello, siamo insieme, lui mi fa l'ottava sotto, io faccio l'ottava sopra.
0: Quindi anche questa visione è molto da producer, da
1: mi piace
0: hai una visione a 360 gradi di un progetto, cioè non ti soffermi solamente sul brano, ok, sento questo, scrivo questo, canto, cioè comunque cerchi di,
1: mi piace comunque vedere anche il resto,
0: vedere un po'
1: non
0: tutto,
1: soffermarmi solo sul testo e sul cantare, no?
0: E ti va di cantarmi qualcosa così qua ai microfoni a crudo?
1: Sì, posso.
0: La regia mi guarda, aspetta che vi devo avvisare, lo so, però io mi sento delle cose e le faccio. Lo possiamo fare?

0: Questo è il ritornello e poi continua la canzone.
1: Wow, c'è stato un silenzio di super emozione, guarda, bellissima scrittura e bella voce, bella voce. Mi racconti qualche complimento di qualcuno degli addetti ai lavori, qualcosa di che è successo dietro le quinte, magari ti è capitato?
0: Guarda,
1: anche perché sono importanti i feedback, no?
0: Sì, una volta mi contattarono da un'etichetta, non ricordo il nome dell'etichetta sinceramente, mi contattarono e disse: guarda, mi ricordi Gianluca Grignani, ma non so se mi ha fatto perché veramente voleva farmi questo complimento oppure voleva accalappiarmi sotto le sue grinfia, e quindi mi ha fatto questo paragone molto azzardato, perché sinceramente, per carità, magari fossi Gianluca Grignani, però non noto questo paragone, non vedo questo paragone. Altri complimenti adesso non mi vengono in mente.
1: Però anche comunque feedback da parte, ecco, dei tuoi canali social, che lì sì, la tua sicuro, generazione, diciamo, ascolta la musica, no? Sui portali, su piattaforme e anche il semplice TikTok.
0: Sono molto contento quando mi fanno i complimenti su come scrivo, più che sulla voce. Perché la voce è una cosa che studiando puoi aggiustare, se ce l'hai puoi comunque migliorare. La scrittura puoi migliorare anche in quella, però diciamo
1: o ce l'hai
0: sì, perché comunque l'ispirazione, cioè, o ce l'hai o non ce l'hai, però puoi migliorare anche in quello, comunque ascoltando cantanti comunque diversi dal tuo genere, ad esempio, per provare a fare qualcosa che hanno fatto loro nel tuo genere, ad esempio tipo rock, e poi trasformarlo in pop, perché no?
1: Esatto,
0: cioè, anche un testo può essere, cioè, a seconda di come arrangi poi la canzone, il testo poi fa da sì, diciamo.
1: E allora sì. Adesso ci fermiamo un attimo, entriamo nel tuo presente, un altro blocco di Napoli Senza Confini, e parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo. In questo momento della tua vita, chi sei?
0: Sono Giuseppe, quello che sono sempre stato. Sono un ragazzo che comunque ci sta provando e più che altro alla fine manco dire ci sta provando, perché secondo me non è il provarci, ma è il fare. Perché se tu comunque già hai il coraggio comunque di metterti in gioco, di pubblicare comunque i testi, sapendo che comunque le persone molto spesso sono cattive e quindi ti vengono a prendere in giro, ti deridono, puoi benissimo, diciamo, fregartene e continuare a fare quello che fai con molta tranquillità, perché poi comunque ci sono anche persone che
1: apprezzano assolutamente. E in che circostanza, perdonami, è successa questa che non ti sei sentito apprezzato?
0: No, è semplicemente un pensiero che ho avuto in generale, anche per gli ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento. Sinceramente, come ho detto in precedenza, non sono una persona a cui gli scivola molto addosso, per questo non ricordo neanche le critiche che mi hanno fatto. Se sono costruttive le prendo molto in considerazione, anzi sono il primo che dice: se hai una critica costruttiva da farmi, fammela. Perché sennò, cioè, se mi devi dire bella e poi in realtà ti fa schifo, è inutile.
1: Preferisci,
0: cioè, dimmi, guarda,
1: la verità.
0: Sì, non mi piace questa parte, è meglio che se fai così o fai, cioè, in un altro modo. Preferisco che mi dici bella solamente per poi mandarmi via, poi dici: ma che schifo sta canzone, vista, mi sa vuole ascoltare.
1: E invece quindi, cosa ti dà più fastidio del tuo lavoro, ma che nessuno dice mai?
0: Tutto quello che ci sta dietro, cioè lo scrivere, andare a registrare. Cioè, la gente pensa che una canzone nasca così da un momento all'altro, vabbè, non sei andato a registrare. Devi andare a registrare, è pesante. Cioè, comunque, poi puntualmente, posso dire, puntualmente ogni volta vado a registrare, cioè il raffreddore, sono tutto tappato. Quindi, cioè, ogni volta, cioè, quando devo registrare, sempre tutto quanto raffreddato. E quindi non esce mai come dici tu. Cioè,
1: sei destinato ad avere sempre questo raffreddore, energia. Non lo so, perché oggi, tra mille cose che un essere umano ha, che sono uscite oggi nel 2026, abbiamo, ecco, non si sa se è un raffreddore.
0: Qualsiasi cosa tu me lo dici, sono allergico, tranquillo.
1: E invece oggi ti senti capito per quello che fai rispetto anche a qualche anno fa? Perché comunque hai iniziato da poco a fare musica, anzi mi hai anche detto che per migliorare l'aspetto tecnico vocalico studi in un'accademia con un coach, un vocal coach.
0: Sì, studio la mia professoressa.
1: E ti senti ancora, ti senti capito fino in fondo per quello che fai, per quello che scrivi, o ancora no del tutto?
0: Sì, ti direi di sì, perché comunque alla fine c'è gente che capisce i miei testi, c'è gente che apprezza, a cui piacciono, quindi perché no? Cioè, ne basta uno E allora significa che sei capito. Non,
1: già arrivare, non, dice, a una persona, sì, che cerca di entrare nel tuo mondo e arriva al tuo mondo.
0: Mi ricordo questa cosa del mio professore di filosofia, che sicuramente ci ascolterà, perché il mio prof di filosofia è un tuo fan. È il mio fan sfegatato. Mi ricordo che nella logica, lui mi disse: basta una sola volta che tu hai fatto quella cosa e non puoi dire che non l'hai fatta. Cioè, se tu, ad esempio, sei arrivato in ritardo una sola volta, c'ho ragione io, perché ti dico: arrivi sempre in ritardo, perché basta una volta che sei arrivato in ritardo. E
1: grande prof, vedi, cioè una severità.
0: È una scuola, tramite lui ho conosciuto voi Gabriele con il feat. Infatti lui ha detto: non vedo l'ora di ascoltare la vostra canzone. Ha detto: prof, sarete il primo ad ascoltarla.
1: Il prof ascolta questa intervista e mi raccomando, dai tutto quello che occorre, così se l'ascolta in diretta. E allora ascoltiamo questo pezzo straordinario che te l'ho sentito canticchiare anche prima, un po' mentre provavi, Rimpianti. E noi torniamo sempre qui a Napoli Senza Confini.

0: Dioneo con rimpianti è qui e partiamo subito, allacciamo le cinture per il momento di Napoli senza confini, vero o falso?
1: Vai.
0: I cantanti della nuova generazione scrivono più di notte che di giorno.
1: Vero.
0: Per emergere oggi conta più TikTok della voce.
1: Verissimo.
0: Ma ragazze!
1: Verissimo, purtroppo è verissimo.
0: Purtroppo, la musica urbana napoletana sta vivendo una nuova età d'oro.
1: Ti direi vero ma anche falso, perché se penso, come ho detto in precedenza, a Clementine Rocquanto, già c'era Urban, quindi già era un'età d'oro.
0: Già era un'età d'oro,
1: soprattutto
0: è
1: Clementino,
0: sempre stata.
1: Ovviamente.
0: È sempre stata, però forse si è appiattita un po' qualche anno fa.
1: Diciamo che sono buttati più sul anche Giorgiera, ad esempio, si è buttata anche poi sulla scrittura e non sul rap, anche se comunque Giorgiera fa sempre comunque rap, lo fa sempre benissimo, quindi diciamo sì, cioè per questo ti dico vero, perché comunque un esponente come Giorgiera è difficile, non nasce tutti quanti i giorni, secondo me.
0: Esatto. Invece un artista giovane oggi può farcela anche senza etichetta discografica?
1: No,
0: perché fino a un certo punto.
1: Falso.
0: Alla tua età si sogna più di notte che ad occhi aperti.
1: Falso.
0: Fare musica oggi per te è anche un modo per capire chi sei.
1: Vero.
0: Un artista giovane pensa più ai numeri che alle emozioni.
1: Ti dico sia vero che falso anche qua, perché dipende dall'artista. In questo caso io no, falso.
0: E allora tu?
1: No, okay. Sto parlando in generale.
0: No, hai ragione, però effettivamente molti possono pensare a...
1: Molti pensano più ai numeri, però alla fine sia della canzone... Cioè,
0: beh, i numeri poi svaniscono, prima o poi restano le emozioni. La musica può cambiare davvero la vita di chi la fa.
1: Vero.
0: Le canzoni migliori nascono...
1: E anche di chi l'ascolta.
0: aggiungo, prof. Le canzoni migliori nascono sempre in studio e mai a casa.
1: Falso.
0: Nella nuova scena si collabora più di quanto si compete.
1: Vero.
0: I social aiutano, ma possono anche mettere pressione agli artisti.
1: Vero, benissimo.
0: E l'abbiamo detto proprio prima.
1: Come i social sono importanti e allo stesso tempo sono un'arma a doppio taglio per gli artisti.
0: Alla tua età sei già... hai già qualcosa di importante da dire.
1: Vero, bellissimo.
0: L'abbiamo ascoltato, ragazzi, amici miei. Limited edition per te, e adesso entriamo nel momento rapido, dinamico, impulsivo, senza pensarci troppo, e partiamo con il primo round, scelte secche.
1: Okay.
0: Napoli o Milano?
1: Napoli.
0: Studio o cameretta?
1: Cameretta.
0: Notte o mattina?
1: Notte.
0: Bellissimo, cameretta, adesso lì non mi smuovo.
1: No, sì, sono troppo brigo per andare in studio.
0: Vabbè, prima o poi ci devi andare e ci vai già.
1: Le canzoni, quindi sì.
0: Notte o mattina?
1: Notte.
0: Trap o melodia?
1: Melodia.
0: Live o studio recording?
1: Live, tutta la vita.
0: Round 2, completa la frase. Alla tua età la cosa più importante è?
1: Se vuoi, ci penso troppo qua.
0: Se vuoi,
1: non ci devo pensare troppo, è lo studio.
0: Bravo.
1: La cultura.
0: Bravo. Bravo. La mia musica parla soprattutto di
1: noi.
0: Quando scrivi una canzone ti senti
1: Dio.
0: Il mio sogno più grande?
1: Il mio sogno più grande è fare il cantante.
0: Ecco, è impulsivo, non ci dobbiamo pensare. Round 3. 5 secondi di verità. Hai mai pensato di mollare?
1: No.
0: Ti riascolti dopo aver registrato più volte?
1: Sì e no.
0: Cioè non vorrei, ma
1: non
0: però
1: vorrei,
0: devo
1: ma
0: fare.
1: Devo forza fare.
0: Ti importa dei numeri?
1: Sni.
0: Ti dà fastidio il giudizio degli altri?
1: No.
0: Round 5, fuoco rapido. È l'ultimo, così ti rilassi. Una parola per descrivere la tua generazione.
1: È immatura.
0: Un tuo difetto?
1: Pigro, sono pigro, molto pigro.
0: Invece un pregio?
1: Sono molto empatico.
0: Tra 5 anni ti vedi dove?
1: Tra 5 anni vedo dove? Spero laureato. Tra 5 anni, almeno per... allora qualcosa farò.
0: Allora tu dici hai due strade,
1: sì,
0: o fare
1: la
0: l'avvocato,
1: musica, fare l'avvocato. O no, l'avvocato no, però giurisprudenza comunque, ci proverò a fare altro, diciamo.
0: Insomma, capirai,
1: l'avvocato,
0: se
1: non
0: va
1: so
0: male,
1: se non so se vado bene per l'avvocato, parlo troppo.
0: E gli avvocati devono parlare troppo.
1: Devono parlare, però diciamo non so essere molto obiettivo su alcune cose, quindi
0: vabbè,
1: non so
0: poi,
1: se faccio
0: poi capirai,
1: bene l'avvocato.
0: Insomma, c'è il piano A e il piano B, sì. Quindi eventualmente durante la strada, se ecco percorrai quella del canto, che penso immagino sia la tua
1: quella
0: prima scelta, la tua
1: scelta
0: più importante, poi magari mollerai, però è importante, perché anch'io ho conseguito una laurea in marketing e comunicazione e economia, poi ecco alla triennale la strada si è aperta per il mondo, il ramo mio dello spettacolo, e ho lasciato la triennale lì ferma, senza dover fare o poter fare un anche se poi il marketing oggi comunque lo faccio, le relazioni le faccio, e
1: ti è servito comunque quello che
0: studiavo. Tutto è utile, quindi fallo, mi raccomando, perché si deve studiare. Noi ci fermiamo e vi lascio ascoltare l'ultimo brano che ci ha portato qui per noi, Sogni Perduti di Dioneo, e noi torniamo tra pochissimo per salutarti.

0: Sogni perduti di Dioneo, anche questo un brano molto, molto bello e molto forte. Come mai queste parole e questo titolo?
1: Beh, Sogni perduti il titolo perché sicuramente prima o poi tutti quanti abbiamo dei sogni, però non tutti quanti i sogni possono realizzarsi, quindi alcuni restano lì e altri invece si realizzano. E quindi diciamo da un lato di fare una scelta fra quale, perché molte volte i sogni sono opposti, quindi se seguire una strada oppure seguirne un'altra, e devi a malincuore lasciare un sogno, quindi sogni perduti. E allo stesso tempo diciamo questo è un gioco di parole che ho fatto anche nell'amore, perché comunque se tu ami una persona poi naturalmente allo stesso tempo devi adattarti, diciamo tra virgolette, a questa persona, perché non puoi pretendere comunque che questa persona sia un tuo schiavo, diciamo così, diciamo faccia quello che dici tu, ma devi, cioè, come dico nell'intro dell'album, l'amore è sopportarsi. Cioè,
0: sopportarsi e supportarsi. Certo che quanto è difficile raccontarlo, né più facile
1: è più facile cantarlo,
0: sì,
1: perché poi finisce là, poi c'hai
0: no, perché è la tua
1: hai
0: lingua.
1: Tot tempo, capito? Quindi finisce là,
0: è la tua lingua,
1: devi
0: no,
1: forza
0: più...
1: mettere quella parola, quindi in una parola. Poi diciamo una cosa bella, diciamo, della musica e dello scrivere testi, è che in una parola oppure in due o tre parole devi scrivere, cioè devi spiegare un'intera frase.
0: Quindi non lo sappiamo spiegare, ascoltate i suoi testi, e ecco, sicuramente là hai più libertà di espressione, sì. di libertà, no? Soprattutto di... Quanto è bello e quanto è importante, ecco, a proposito di libertà per te, scrivere un brano e realizzarlo.
1: Tanto, molto, perché una volta che lo scrivi te lo fai, cioè te lo risenti sempre canticchiandotelo in testa, poi però,
0: cioè, ti senti
1: hai
0: libero,
1: hai bisogno momento... poi di andarlo a registrare per poi sentirtelo qualitativamente meglio, e poi là capisci se hai fatto un bel lavoro oppure hai fatto una schifezza, quindi poi si vedrà dopo, diciamo.
0: E invece quando tutto questo andrà avanti, no, e si evolverà, qual è la cosa che vorresti rimanesse di te sempre e comunque?
1: Sicuramente vorrò, cioè se un giorno ci sarà, potrò fare diciamo questo come lavoro, sicuramente mi piacerà continuare ad essere quello che sono adesso, comunque fare la mia vita di adesso e non stravolgere completamente, perché poi sono una persona che odia le abitudini, però allo stesso tempo sono molto abitudinario, quindi
0: la monotonia totale di un neo.
1: Odio la monotonia, sì, odio la monotonia, ma sono al mio stesso tempo monotono.
0: Però sei molto pigro,
1: sì,
0: e ti piace la
1: è un controsenso, però sì, odio la monotonia ma sono monotono, quindi veramente è uno
0: ecco
1: simero.
0: Altri temi, altri argomenti per qualche testo più giovanile, sì. Un po' di come dico io sempre, vostra generazione che vi lamentate perennemente delle
1: sì.
0: cose.
1: Sì, quello sì.
0: Lo rivedo. Molto figo. E allora invece siamo arrivati al momento identitario di Napoli Senza Confini, quindi ti chiedo di scegliere una parola napoletana senza tradurla, che porteresti in giro per il mondo, perché è bella così com'è.
1: L'amore.
0: Amore. Traduciamola amore. Nella nostra lingua amore. Napoletana. Amore, come il tuo brano, come l'intro dell'album,
1: come il tema
0: dolo,
1: principale.
0: Come il tema principale, il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno. Siamo curiosi di ascoltarlo, ti seguiremo e ti ringrazio per essere stato qui.
1: Grazie
0: con
1: a
0: noi.
1: Voi,
0: vuoi salutare qualcuno, vuoi dire qualcosa che non ti ho chiesto? Sei libero di fare quello che
1: no,
0: insomma,
1: sono
0: vuoi.
1: Contentissimo di essere passato per di qua e spero che ai nuovi ascoltatori, diciamo, piaceranno le mie canzoni. E voglio dei feedback, quindi scriveteci
0: su Instagram, seguiteci, esatto,
1: e fatemi sapere se vi sono piaciute e anche se non vi sono piaciute, soprattutto se non vi sono piaciute cosa cambiereste di quella canzone e se vi è piaciuto solamente il testo, solamente la musica, qualsiasi
0: vai
1: cosa.
0: Viva Dioneo, in bocca al lupo, mi raccomando.
1: Grazie,
0: e ragazzi, scaricate Rai Play Sound per riascoltare tutte le nostre puntate e seguiteci sui canali social Rai Radio Live Napoli. Ciao a tutti, ciao, ciao. Ayu, un abbraccio, ciao.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

come quadri d'acquerello, le case a file, tramonti come quadri d'acquerello e le case a file.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Sento brontolare il tuo stomaco come nessuno, ma tu non senti brontolare il mio cuore.

0: Allora, io mo sono uscito di casa, quindi secondo me un'oretta e mezza sto a Montesanto. Quindi t'aspetto là.
1: T'aspetto a pugni chiusi, in mezzo ai panni stesi, bagnato come l'oro, col telefono acceso, e aspetto che mi chiami.

0: niente, a me si sta spegnendo il telefono. Sarà la ventesima sigaretta che mi fumo. Non ti fai sentire, non so che fine hai fatto. Sto aspettando ancora 3 ore. Non visualizzi nemmeno, non lo so, mi fai pure preoccupare, capi? Cioè, io mo vado a piano metropolitana, non fa niente. Non so che fine hai fatto, non so. Non so.
1: Nella Cumana a Montesano, m'hanno sputato in testa.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica. Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Altro giorno, altra puntata di Around Naples con Silvio Martino, sempre qui sui canali digitali di Rai Red Drive Napoli. Buon pomeriggio a voi e benvenuti. Come state? Perché dico canali digitali? Perché potete ascoltare questa radio attraverso la Radio Tab oppure l'app o il sito Rai Play Sound, dove è presente anche il podcast di questa trasmissione. Continuiamo a parlare come sempre di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli, e poi è iniziato il mese di febbraio, che è il mese del Festival di Sanremo, che sarà uno dei topic delle prossime puntate, perché stanno arrivando tante interessanti novità in merito alla serata dei duetti, in merito ai co-conduttori del festival, insomma poi ne parliamo ovviamente e ci confrontiamo in merito a tutte queste nuove notizie. Nel frattempo oggi continuiamo a parlare delle uscite musicali di questi giorni, vediamo come hanno debuttato in classifica i singoli e gli album che abbiamo commentato insieme nella puntata di ieri, e scopriamo anche le classifiche FIMI degli album più venduti della scorsa settimana in Italia. Poi, come ogni martedì, c'è l'immancabile rubrica sul cinema, in cui parliamo del box office, quindi i film più visti negli ultimi giorni nelle sale in Italia, e di altre notizie sempre dal mondo cinematografico nazionale e internazionale. Insomma, tantissima roba anche per oggi. Partiamo subito con la musica e lo facciamo come sempre da Napoli, ascoltando questa nuova versione di un brano storico per il rap italiano, cioè La fine di Nesiri. Questa nuova versione, anche in napoletano, è fatta con Al Cartier.
1: Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani, perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.

chiedo scusa a chi ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinco, che io perda, è sempre la stessa merda.

0: senza parole.
1: Mentre Napoli dorme.
2: Ecco, dal punto di vista musicale possiamo dire che Napoli non dorme mai, anzi questo 2026 è iniziato veramente col piede giusto per quanto riguarda la scena musicale napoletana. Abbiamo ascoltato una delle tante release di questo gennaio 2026, e cioè Al Quartier Ennesidi con La Fine Partenope su Rai Radio Rev Napoli, il primo singolo dell'ora di oggi, martedì 3 febbraio, di Around Naples con Silvio Martino. Abbiamo tanto parlato di questa canzone, della genesi di questo singolo e di quanto è stato importante il brano La Fine per Al Quartier, tanto da volerlo omaggiare appunto insieme a chi l'ha scritto, l'ha composto e l'ha cantato per la prima volta, e cioè Nesli. Complimenti. Partiamo con il news di oggi proprio ripercorrendo tutte le uscite musicali napoletane del mese di gennaio, visto che ormai siamo entrati nei mesi di febbraio. Insomma, che cosa è uscito a gennaio 2026? Ovviamente sono usciti progetti enormi come Tutto è possibile di Emanuele, di cui parleremo anche durante la puntata di oggi perché continua a dominare le classifiche degli album e dei singoli più venduti in Italia. È uscito anche il tanto atteso album di Walter Ricci, Neapolis Mambo. Abbiamo ascoltato praticamente tutti i brani estratti da questo disco, un altro progetto eccezionale di un artista incredibile della scena musicale napoletana. Poi sono usciti tanti singoli. Calmo ha droppato Briciole Gourmet, il brano che va a chiudere la rubrica che ha fatto sui suoi profili social, che si chiama Lasciatemi Cucinare. A tal proposito vi ricordo che nella puntata di mercoledì scorso abbiamo intervistato Calmo, potete naturalmente recuperare quell'episodio in formato podcast su Rebel Sound. Sono usciti anche un paio di singoli di Santa Chiara che anticipano il suo nuovo album che uscirà a metà febbraio. Ha droppato anche Dario Sansone, anche Newt e Alessandro D'Alessandro hanno droppato il singolo Sottomur che anticipa il loro album in uscita sempre a febbraio, questo venerdì il 6 febbraio. È uscito anche un nuovo singolo di Capo Plaza che anticipa un nuovo EP che si chiama For You EP. E poi anche Tropico ha rilasciato venerdì scorso un nuovo singolo che abbiamo ascoltato e commentato insieme, che si chiama Quasi Blu.

Nella puntata di ieri abbiamo parlato delle parole che ha speso Tropico per questo brano. La sua intenzione era quella di settare un nuovo standard, un nuovo livello qualitativo per la sua musica, e direi che c'è tranquillamente riuscito. Abbiamo ascoltato Quasi Blu, il suo ultimo singolo su Rai Radio Drive Napoli, rilasciato venerdì scorso, e una canzone che va a chiudere il suo ultimo album, che è Soli e Disperati nel Mare Meraviglioso. Ancora complimenti a Tropico per il percorso che sta facendo da cantautore e da cantante, ma anche per il percorso che sta facendo da autore, perché sotto il nome di Davide Petrella firma tantissime hit che poi ascoltiamo in radio, nelle piattaforme digitali di streaming, per tanti artisti dal mondo rap, dal mondo urban, dal mondo pop italiano. E a proposito di firmare dei pezzi, sarà presente anche come autore al prossimo Festival di Sanremo per diverse canzoni. E a proposito di Sanremo, non vi preoccupate, parliamo dei duetti, perché ci sono tante sorprese, tante novità. Assisteremo a delle cose storiche, tipo Tony Pitoni sul palco dell'Ariston, ma dei duetti ne parliamo meglio nella puntata di domani, dedichiamo proprio più tempo a questo tema. Nel frattempo però Conti, tra una cosa e un'altra, ha annunciato anche che tra i co-conduttori ci sarà un altro artista, e cioè Achille Lauro, che affiancherà Carlo Conti in una serata del Festival di Sanremo, insieme a Laura Pausini, che invece presenzierà all'intera settimana sanremese. Achille torna ancora una volta all'Ariston dopo le esperienze degli anni passati. Ha esordito nell'edizione del 2019 in gara con Rolls Royce, una canzone che insomma creò tanti polveroni mediatici. Poi Amadeus lo volle come figura jolly ogni sera per delle esibizioni scenografiche, e poi nel 2025 è tornato in gara con Incoscienti Giovani, cioè l'anno scorso. È una canzone che tra l'altro fuori dal festival è andata benissimo, soprattutto nelle piattaforme digitali di streaming. Quindi c'è tanta curiosità sia per Achille che per Laura Pausini, ma anche per gli altri co-conduttori, perché ancora non li abbiamo scoperti. Insomma, le annuncerà Carlo Conti nel corso delle prossime settimane, fino al 24 febbraio, quando inizierà appunto il Festival di Sanremo. Tra poco parliamo delle classifiche italiane, del dominio di Kid Yugi e dei singoli estratti dal suo ultimo album. Poi c'è la rubrica sul cinema nella seconda parte dell'ora, insomma un sacco di roba. Nel frattempo abbiamo nominato Achille Lauro, ne abbiamo parlato, e allora lo ascoltiamo pure. Achille Lauro. Ok, ricordo.

Amore disperato, un singolo di Achille Lauro che, come dicevamo, sarà uno dei co-conduttori del prossimo Festival di Sanremo. Poi sicuramente, insomma, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane Carlo Conti ci darà qualche altro spoiler, qualche altra informazione riguardo il festival, ospiti, co-conduttori e altro. Domani parleremo dei duetti perché ci sono tante belle sorprese per la serata delle cover. Nel frattempo tra poco parliamo di Kid Yugi, Juelier e tanto altro. Ascoltiamo prima Nicola Siciliano.

0: progetti, no? Parliamo prima dei migliori debutti in Italia, dei progetti che sono stati rilasciati in questi giorni, soprattutto venerdì scorso, e poi commentiamo insieme le classifiche FIMI degli album e singoli maggiormente venduti nella scorsa settimana in Italia. Partiamo dai migliori debutti in Italia, ma per parlarne dobbiamo fare un piccolo passo indietro alla puntata del lunedì dopo l'uscita dell'album di Emanuele di Joelier, Tutto è possibile. Vi ricordate, in quella puntata commentammo i migliori debutti in Italia e le 16 canzoni del disco di Emanuele occupavano le prime 16 posizioni nelle classifiche dei singoli maggiormente ascoltati nelle piattaforme digitali di streaming in Italia. Ecco, è successa la stessa cosa per un album rilasciato venerdì scorso. Parlo di Anche gli eroi muoiono, il nuovo disco di Kid Yugi. Le 16 canzoni contenute in questo album al debutto si sono posizionate nelle prime 16 posizioni della top 50 Italia, un risultato eccezionale, addirittura forse numericamente migliore rispetto a quello che ha fatto Emanuele con le canzoni di Tutto è possibile. Pensate che al debutto non c'è nessun pezzo di questo album che abbia fatto meno di 420.000 streaming nelle prime 24 ore di vita nelle piattaforme digitali. Berserker è il pezzo che ha fatto meno, ma era già edito e ha fatto 420.513 streaming. Poi c'è Per te che lotto, poi Push it fit Anna, Davide e Golia al 13° posto, Per il sangue versato al 12°. Le canzoni più streamate in assoluto nelle prime 24 ore sono state L'ultimo a cadere al 3° posto con 726.000 streaming, Eroina fit Tutti i fenomeni al 2° posto con un centinaio di streaming in più, mentre al 1° posto c'è L'apparenza necessaria di Kid Yugi featuring Shiva, che al debutto ha fatto 824.000 streaming nelle piattaforme digitali. Dei numeri altissimi per questo album che ha letteralmente dominato le classifiche. E allora ascoltiamo un singolo estratto da Anche gli eroi muoiono di Kid Yugi, il brano scelto anche per la rotazione radiofonica. Parlo di Eroina di Kid Yugi featuring Tutti i fenomeni.
1: I tuoi occhi sono due pastiglie al centro di un'anima senza confini, montagne russe senza le maniglie.

nelle sue Instagram stories: se non è questa la felicità, allora io non so cosa sia la felicità. Sappiamo che i due sono molto amici e avevano già lasciato qualche indizio e qualche spoiler sui social della loro collaborazione che si è poi concretizzata nel brano che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Eroina, estratto appunto dall'ultimo album di Yugi droppato venerdì scorso. Come dicevamo, questo singolo ha totalizzato nelle prime 24 ore 726.000 streaming, posizionandosi al secondo posto tra i brani più ascoltati nella giornata di sabato delle piattaforme digitali di streaming. E allora, a proposito di classifiche, parliamo delle classifiche degli album maggiormente venduti nella scorsa settimana in Italia. Secondo la FIMI, al 20° posto tra i dischi più venduti c'è Locura di Lazza, al 19° Ma io sono fuoco di Annalisa, al 18° La bella vita di Artifive, al 17° The Beatles Must Photos di Bad Bunny, al 16° Famoso di Sfera Ebbasta, che sale, pensate, di ben 55 posizioni rispetto alla settimana scorsa, perché sono stati ristampati alcuni album di Sfera, tanto è vero che ne troveremo anche altri nelle altre posizioni. Al 15° posto c'è Per soldi e per amore di Ernia, che scende di 7 posizioni, al 14° Tutti i nomi del diavolo di Kid Yugi, il precedente album di Yugi rilasciato nel 2024, che continua a essere molto solido in classifica. Al 13° posto c'è l'album omonimo di Tony Pitoni, che si chiama Tony Pitoni, che sale di 6 posizioni, continua il grande fenomeno di questo eccezionale artista in Italia. Al 12° posto c'è Comuni Mortali di Achille Lauro, all'11° Dio lo Satto Secondo di Juelier, e al 10° posto c'è Fast Life 5 Audio Luxury di Gue, l'ultimo capitolo della saga di mixtape interamente prodotto da Cooking Soul. Tra poco scopriamo le prime 9 posizioni, ascoltiamo prima Calmo con il suo ultimo singolo, Briciole Gourmet.

L'ultimo singolo di Calmo, Briciole Gourmet. Colgo l'occasione per ricordarvi il fatto che Calmo è stato ospite di questo programma nella puntata di mercoledì della settimana scorsa, che naturalmente trovate in podcast su RaiPlay Sound. Abbiamo parlato con lui del suo format Lasciatemi Cucinare, di questo singolo, di come sono nate le altre collaborazioni di questo format, del progetto che uscirà il 6 febbraio, del concerto che farà invece giovedì 5, cioè dopodomani. Nel frattempo continuiamo a parlare degli album maggiormente venduti in Italia nella scorsa settimana. Eravamo arrivati al 10° posto occupato da Fast Life 5, al 9° c'è di nuovo Sfera Ebbasta con il suo omonimo album del 2016, appunto, che si chiama Sfera Ebbasta, che sale di 79 posizioni. Anche all'8° posto c'è Sfera con il suo album Rockstar, che sale di 35 posizioni. Vi dicevo che sono stati ristampati questi dischi, quindi naturalmente la solida fanbase molto affezionata di Sfera ha riacquistato tutti gli album e ha fatto sì che questi dischi salissero così tanto nelle classifiche italiane. Al 7° posto c'è Mediterraneo di Brescia, al 6° Trauma, l'ultimo album di Tony Boy, nonché una delle prime release di questo 2026 che è iniziato benissimo dal punto di vista musicale. Al 5° posto c'è una new entry, e cioè l'album Megadeth dei Megadeth. Al 4° posto c'è La Cura in Nome di Miria di 22 Simba, che sale di 31 posizioni grazie comunque a questa ristampa, a questa deluxe edition di questo progetto. Al 3° posto c'è Tutta Vita Sempre, l'ultimo album di Olly. Al 2° c'è How Did I Get Here di Louis Tomlinson, mentre al 1° posto c'è Sempre Tutto È Possibile di Emanuele. Joer domina non solo questa classifica ma anche quella dei brani maggiormente venduti in Italia nella scorsa settimana. Infatti nelle prime 10 posizioni ci sono 6 canzoni estratte da Tutto È Possibile. All'8° posto Un'ora, al 6° Olé di Joer featuring Kid Yugi, al 5° Canzone d'Amore sempre di Emanuele, al 4° Arcobaleno featuring Anuel, al 3° Stelle, al 2° sale in classifica Donne Ricche di Tony Pitoni, che continua ad andare benissimo in Italia. E allora, chiudendo questa parentesi, ascoltiamo il singolo maggiormente venduto la scorsa settimana, estratto dall'album più venduto della scorsa settimana in Italia, Joer featuring Sfera Ebbasta e Anna, 2 giorni di fila.

senza lieto fine, senza niente da dare, né niente da dire. Sarò solo un ricordo, cambi foto di sfondo. Ho visto che hai smesso pure di seguirmi, forse in fondo hai ragione tu.

Che gusto c'è di Fabri Fibra e 13 Pietro su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, martedì 3 febbraio, di Around Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Un saluto generale invece a chi ci ascolta dal podcast su Rai Play Sound. Durante la prima parte di quest'ora abbiamo riassunto un po' tutte le uscite musicali da Napoli del mese di gennaio. Sono state tantissime e tante altre ce ne saranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Poi abbiamo parlato un po' di Sanremo e del fatto che Achille Lauro sarà uno dei co-conduttori del Festival di Sanremo. Domani approfondiremo il grande tema dei duetti, visto che Carlo Conti ha spoilerato in anteprima insomma chi saranno i protagonisti della serata delle cover. Poi abbiamo parlato del grande debutto in classifica del nuovo album di Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono. E poi, come ogni settimana, abbiamo scoperto singoli e album maggiormente venduti della scorsa settimana in Italia. Joelier continua a dominare queste classifiche. Ora è giunto un altro momento fisso della settimana di Round Naples, quello della rubrica sul cinema. Partiamo come sempre parlando dei film più visti nelle sale in Italia in questi ultimi giorni, insomma il box office. Non scopriamo questi film in ordine, ma ne parliamo in ordine sparso perché ci sono diverse cose da dire, soprattutto riguardo il cinema italiano, perché nelle classifiche troviamo diversi film italiani come Due cuori e due capanne, un film di Massimiliano Bruno con Edoardo Leo, Claudia Pandolfi, e tra l'altro c'è anche Valerio Lundini, che è uno dei miei comici preferiti. In classifica c'è La Grazia, naturalmente, il nuovo film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo e Anna Ferzetti, una pellicola che abbiamo tanto approfondito anche nelle scorse settimane, un film con una fotografia eccezionale, un Paolo Sorrentino in grande forma per quanto riguarda l'aspetto visivo e anche per quanto riguarda la sceneggiatura e la scrittura di questo bellissimo film. C'è ovviamente in classifica Buon cammino di Checco Zalone, ma questo è scontato, insomma continua ad accumulare centinaia e centinaia di migliaia di euro di incassi giorno dopo giorno. E c'è un altro film italiano nelle classifiche che è Le cose non dette, l'ultimo film di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, insomma un grande cast per quest'altra pellicola italiana. E un tema che leggevo sui social era proprio questo, cioè il fatto che in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, il cinema italiano stia vivendo un bel momento, nonostante sia un po' criticato magari dagli addetti del settore. Io devo dire, da esterno, da utente, mi sto accorgendo che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, c'è questo trend positivo per il cinema italiano. Vediamo tante pellicole molto apprezzate appunto nei cinema in Italia e anche una forte affluenza, anche grazie a grandi successi come Buon cammino, che portano più persone magari ad andare al cinema e riscoprire la bellezza di sedersi nelle poltrone dei cinema. Per quanto riguarda altre pellicole molto apprezzate e viste in questi giorni, ne parliamo tra poco. Tra l'altro ci sono un paio di film candidati anche agli Oscar. Prima ascoltiamo una canzone cinematografica estratta dall'ultimo album di Walter Ricci, questa è la title track, Neapolis Mambo. Lampare.

cinematografico, questo singolo di Walter Ricci. Abbiamo ascoltato Neapolis Mambo su Rai Radio Rev Napoli, la title track dell'ultimo album di Walter, rilasciato il 16 di gennaio, un disco che è stato molto apprezzato e che ovviamente abbiamo commentato insieme in Around the Naples. Siamo all'interno della rubrica proprio sul cinema, per questo abbiamo ascoltato questa canzone che ha creato l'atmosfera anche per la prossima notizia, e parliamo di altri film molto apprezzati e visti in Italia. In particolar modo ci sono due pellicole nelle classifiche che hanno ricevuto la nomination agli Oscar 2026. Parlo di Sentimental Value e di Marty Supreme, il nuovo film con Timothée Chalamet, tanto chiacchierato soprattutto sui social. Chalamet è stato anche nominato per il premio miglior attore protagonista, insieme a lui ci sono Leonardo DiCaprio per il film Una battaglia dopo l'altra, c'è Ethan Hawke per il film Blue Moon, c'è Wagner Moura per il film L'agente segreto e c'è anche Michael B. Jordan per il film Sinners. E a proposito proprio di Sinners, questo film ha fatto la storia degli Oscar con 16 nomination, infatti con 16 candidature, tra cui quelle per miglior film, miglior regia. Quest'horror che ha come protagonista Michael B. Jordan ha superato i record storici detenuti da film come Titanic, Eva contro Eva, La La Land, tutti fermi a 14 nomination. Quest'anno è andato molto bene per quanto riguarda le candidature anche Una battaglia dopo l'altra, appunto l'ultimo film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio candidato come miglior attore protagonista, che si è fermato solo tra virgolette a 13 candidature. Poi vedremo nelle prossime settimane, a marzo, se Sinners riuscirà a vincere qualche premio con 16 nomination oppure no. I don't lie.

E sempre a proposito di film, perché siamo all'interno della solita rubrica del martedì sul cinema, abbiamo ascoltato la colonna sonora del film Il segreto di Liberato, e cioè Lucia Stay With Me di Liberato su Rai Radio Rev Napoli. Continuiamo con le news dal mondo cinematografico e parliamo del cast completo del biopic sui Beatles diretto da Sam Mendes. Sono apparse infatti le prime foto degli attori che interpreteranno i protagonisti. A vestire i panni dei Fab Four saranno Paul Mescal nel ruolo di Paul McCartney, Harris Dickinson come John Lennon, Joseph Quinn nei panni di George Harrison e Barry Keoghan come Ringo Starr. Per il momento non sono stati diffusi molti dettagli, però almeno sappiamo chi saranno effettivamente gli attori che interpreteranno appunto i Beatles, e questo è un progetto insomma che si preannuncia particolarmente ambizioso. Infatti non si tratta di un unico film ma di 4 film distinti, ciascuno dedicato a uno dei membri della band. E a proposito di indiscrezioni dal mondo cinematografico, è stato spoilerato anche l'attore che interpreterà Voldemort nella nuova serie di Harry Potter. Si parla infatti di Cillian Murphy. E con questo chiudiamo la rubrica sul cinema per questo martedì, ma proseguiamo con la musica. Ascoltiamo Caparezza con Patosfera. Io l'ho fatto.

con l'alabarda. La mia famiglia era una montagna, Nanga Parbat. La parete frana e già mi manca l'aria. E per cavarmela che soffoco la rabbia, sono quello freddo della ganga, dottor Manhattan. E per salvare la pelle che mi strappo di dosso l'alma, e finirò nel manicomio.

0: una cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

E anche l'ora di oggi, martedì 3 febbraio, di Around Naples con Silvio Martino è quasi finita, mancano pochi minuti alle 16. Oggi abbiamo parlato di tanta roba, abbiamo riassunto le tante uscite musicali da Napoli del mese di gennaio, abbiamo parlato di Sanremo e del fatto che Achille Lauro sarà uno dei co-conduttori del prossimo Festival di Sanremo, abbiamo commentato il grande successo di Kid Yugi e il grande debutto in classifica di questo progetto e dei singoli estratti da questo nuovo album, poi abbiamo scoperto singoli e album maggiormente venduti in Italia durante la scorsa settimana secondo le classifiche FIMI. Poi, come ogni martedì, c'è stata la rubrica sul cinema, in cui abbiamo parlato di un po' di film apprezzati e visti in Italia e nelle sale in questi ultimi giorni, abbiamo parlato di Oscar e del fatto che Sinner abbia ricevuto tantissime nomination, e poi abbiamo anche scoperto un po' di indiscrezione riguardo il cast sui biopic dei Beatles e sulla serie di Harry Potter. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e tutte le puntate sono disponibili anche in podcast che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi ringrazia, vi saluta, ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. Ciao a tutti.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi portiamo nel cuore della grande musica italiana, tra eleganza, emozione e raffinate sonorità. E lo facciamo presentandovi uno spettacolo davvero speciale in programma lunedì 4 maggio al Teatro Diana di Napoli. Si intitola Senza fine ed è un omaggio intenso e originale a due giganti della nostra canzone che purtroppo ci hanno da poco lasciati, Ornella Vanoni e Gino Paoli. A guidarci in questo viaggio musicale sarà Emilia Zamoner, una delle voci più interessanti e versatili del panorama jazz contemporaneo. Cantante, interprete raffinata, Emilia Zamoner si è distinta negli anni per la sua capacità di attraversare generi diversi, dal jazz alla canzone d'autore, passando persino per l'operetta, collaborando con importanti musicisti e calcando palchi nazionali e internazionali. Con il suo quintetto darà vita ad un progetto che va oltre il semplice concerto. Senza fine è infatti una rilettura profonda e personale di brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Da Sapore di sale all'Appuntamento, le atmosfere della bossa nova, le improvvisazioni jazz si intrecceranno con la poesia senza tempo di Paoli e lo stile inconfondibile della Vanoni. Sarà un vero e proprio percorso emozionale, un ponte musicale tra Napoli, Genova e il Brasile, capace di coinvolgere il pubblico in un'esperienza intima e suggestiva.

Continua questa roba qua. Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No, no, no. Ma che cosa sarà mai questa robina qua, eh?

fino a qua. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa rovina qua. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua.

0: persino questa roba qua. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa rovina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua.
1: Cioccolato svizzero. Mamma.
0: Cacao della Bolivia.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
0: Ma che cosa sarà mai questa rovina qua, eh?
3: E questa era Ma che bontà, con cui introduciamo un incontro bellissimo con Emilia Zamuner. Ciao Emilia, benvenuta.
4: Ciao, buongiorno.
3: Siamo felicissimi che tu sia qui con noi, anche perché sei venuta già diretta live con Daniele Sepe, ma oggi sì, sei in versione solista, perché vogliamo annunciare un tuo concerto che si terrà il 4 maggio al Teatro di Diana, dove porterai un omaggio straordinario alla grande Ornella Vanoni e a Gino Paoli. Una grandissima emozione. Cosa ci dovremmo aspettare da questa serata?
4: Beh, un modo per ricordare degli artisti fantastici che abbiamo perso da poco e che sono stati un po' i maestri della musica per noi ragazzi. Quindi sicuramente avranno le loro voci, quindi il loro momento musicale con quello che è l'arte della, appunto, dei brani che loro hanno scritto, con cui sono diventati famosissimi, specialmente quelli di Gino Paoli, perché poi ecco, tanti brani che ha interpretato la Vanoni sono stati poi scritti da lui, con chiaramente un nostro modo di rivederli in una chiave, insomma, anche un po' più moderna.
3: Sul palco non sarai da sola, ma sarai col tuo quintetto. Come formato?
4: Abbiamo Paolo Zamuner alle tastiere, Francesco Scelzo alla chitarra classica, chitarra elettrica, André Ferreira al basso e contrabbasso, Massimo Del Pezzo alla batteria, Enrico Valanzuolo alla tromba, come coristi due miei ex allievi fantastici, Antonio Valentino e Vittoria Lomonaco. Quindi io ci tengo particolarmente, perché sarà, ecco, qualcosa di diverso, riraccontare la storia in un modo diverso.
3: Una storia è un grandissimo amore, non a caso forse anche Gino Paoli poi ci ha lasciato da poco e li ricordiamo entrambi con grandissima nostalgia, hanno segnato un po' la vita di tutti noi. Pensa che la mia ninna nanna era Sapore di Sale, mio padre che mi cantava sempre Sapore di Sale. Quindi una serata di grandi emozioni in cui ci sarà proprio una rilettura dei loro brani, come dicevi, certo, in una chiave personale, moderna, con queste vibrazioni fortissime che tu sei capace di dare con questa tua voce stupenda, ormai famosa a livello internazionale. So che ci saranno anche degli ospiti in questa serata.
4: Sì, e anche qui ci ho tenuto, diciamo, ad avere persone con me che hanno riletto le musiche di grandi artisti in maniera un po' innovativa e moderna. Il primo è Viscardi, un ragazzo che adesso conosciamo, diciamo, un po' tutti per essere arrivato quasi in finale ad X Factor, insieme a Giada De Prisco, una bravissima chitarrista, loro due lavorano sempre insieme, e Federico Di Napoli, che è un altro interprete meraviglioso, dà la voce stupenda. Quindi avevo piacere a invitare due giovani ragazzi che potessero dire anche la loro.
3: Sarà una sorta di ponte trasversale tra Napoli, Genova e il Brasile.
4: Sì, assolutamente, sarà anche proprio il modo di poter continuare a raccontare due artisti che secondo me non devono essere dimenticati. Noi abbiamo adesso la velocità con cui vediamo le cose, con cui scrolliamo sui social per andare avanti. Certe volte dovremmo invece rimanere qualche minutino in più per ricordarci quanta bellezza avevamo e quanta può ritornare cambiando forma. Quella stessa bellezza si ripete, quindi ci tengo che queste cose vengano ricordate.
3: Infatti Emilia, ascoltando un progetto come Senza Fine, viene quasi spontaneo proprio fermarsi un attimo a pensare a quanto certe canzoni riescano a superare il tempo. I brani di Gino Paoli e Ornella Vanoni infatti non appartengono ad un'epoca precisa, ma continuano a parlarci oggi con la stessa intensità di allora. E forse il punto, io credo che sia proprio questo. Non sono semplicemente canzoni, ma racconti emotivi. Dentro c'è l'amore, c'è l'attesa, la malinconia, la leggerezza, tutto quello che in fondo non cambia mai, appartiene ad ognuno di noi e appartiene alle storie di tutti. Per questo queste canzoni sono universali. Tu tra l'altro hai studiato e ti sei laureata al Conservatorio San Pietro a Maiella in canto jazz, di cui oggi poi sei anche docente al Conservatorio di Salerno. Parlando proprio del Conservatorio di Salerno, so che avete un bellissimo progetto per
4: la giornata,
3: giornata internazionale del jazz.
4: Sì, siamo con un bel po' di miei colleghi, andremo in viaggio ad Helsinki con colleghi e allievi e studenti. per appunto festeggiare la giornata mondiale del jazz, internazionale del jazz, con il Conservatorio di Salerno. Quindi in rappresentanza del Conservatorio di Salerno ci saremo molti docenti, quindi Aldo Vigorito, Sandro e Dario De Idda, tanti insomma colleghi che ci saranno con noi e tantissimi giovani studenti.

0: E questo invece era People, sempre la bellissima voce di Emilia Zamoner, che sarà il 4 maggio, lo ricordiamo, al Teatro Diana, in questo concerto senza fine omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli. Ma ricordi la prima volta che li ascoltate, che hai ascoltato Ornella Vanoni? Qual è la tua canzone preferita?
1: Senti, io ho un momento ancora più bello all'inaugurazione del rooftop del Vesuvio. Lei era ospite, insomma, questa serata, e io e Paolo, mio cugino, insieme a Giulio Martino suonavamo, diciamo, per questa inaugurazione, e lei quindi è venuta vicino a noi a cantare poi un pezzo e cantò Io so che t'amerò. Ed è stato un momento meraviglioso perché
0: non si dimentica
1: sia perché la sua simpatia estrema, cioè di quella appunto della persona che era lì per fare festa, quindi aveva bevuto il gin tonic di troppo, quindi in maniera molto simpatica mi disse però dimmi tu la tonalità, ma non si è tirata indietro come tanti magari potrebbero immaginare, no? Una star del genere che sta tranquillamente passando una serata, insomma, con gli amici eccetera, invece lei immediatamente si è alzata e ha cantato con noi, ed è stato un momento emozionante, cioè tenerle la mano e cantare insieme a lei penso sia stata una delle fortune più grandi della mia vita. Sono stata fortunata perché veramente ho incontrato tante persone nella mia vita che hanno, come dire, accresciuto quello che è il mio essere poi artista, quindi l'incontro con Bobby McFerrin, come può essere stato l'incontro con Diana Krall all'Arena Flegrea, quindi ci sono stati tantissimi momenti dove ho avuto la possibilità di parlare e di vivere di musica con i grandi, di parlare con la mia voce cantata, quindi neanche quello che riguarda, esatto, di dialogare direttamente con la musica, quindi sono sempre dei momenti che mi emozionano tanto. E il suo fu particolare perché, come dire, tu da un'immagine che pensi sia una persona intoccabile, no? Dopo ti rendi conto che è un'umana come noi.
0: Ma anche perché lei aveva questa grandissima umanità e anche questa
1: tantissimo,
0: grande dolcezza e ironia nello stesso tempo,
1: esatto,
0: che è tipica delle donne molto intelligenti.
1: Esatto, esatto.
0: Vive la vita con passione,
1: sì,
0: un po' come te d'altronde.
1: Sì, io sono proprio, vivo tutto, a volte mi dico anche un po' troppo di pancia, perché veramente tutto quello che è successo nella mia vita e soprattutto nella musica, ogni giorno mi sembra di salirci sul palco come se fosse la prima volta. Quindi c'è tanto, tanto, tanto questa emozione che non finisce mai, c'è questa voglia di provare sempre qualcosa anche di nuovo e poi di vivere la musica in questa maniera viscerale che penso e spero non mi abbandoni mai, perché forse il giorno che mi abbandonerà non canterò più.
0: Ma io credo che non ti abbia, ce l'hai proprio dentro nel DNA, lo dico sempre. E poi soprattutto tu vieni da una famiglia di musicisti, a cominciare da tua nonna.
1: Sì.
0: Che ti ha insegnato a suonare il pianoforte.
1: Sì, poi lei ha voluto che io cantassi, cioè nonostante fossi veramente piccola, perché avevo 9 anni quando lei è finita, lei, una delle ultime cose che aveva detto a mia mamma è stato: Emilia deve cantare nella sua vita, perché è quello che secondo me è la sua
0: per
1: strada.
0: Quello. Che lei ha fondato la fondazione insieme a Emilia Gubitosi, Franco Michele, sì, Napoletano, e poi i tuoi genitori, Maria Sveglia e
1: Umberto Zamoner, due grandi pianisti.
0: Quindi
1: mio fratello,
0: diciamo,
1: un grande violinista,
0: insomma, la musica vi nutrite, come dire, siete stati allattati a fare,
1: esatto,
0: musica.
1: Esatto. Poi insomma, ecco, mio cugino Paolo è quello che poi rimane nelle mie, che proprio andiamo insieme a fare i concerti, ed è sempre bello avere una persona di famiglia, oltre che amici, che poi sono diventati per me una famiglia allo stesso modo. Però Paolo, come dire, c'ha quel lato bello proprio dell'essere parte, una piccola parte di me, e lui è quello che poi si sta dedicando di più a tutti gli arrangiamenti, quindi a tutto quello che sarà la parte, ecco, di arrangiamenti musicali. Ce la stiamo vedendo insieme.

0: oltre allora a questo concerto che ricordiamolo il 4 maggio al Teatro Diana, io so che però bollono in pentola tanti altri progetti molto interessanti, tra cui anche
1: diciamo che disco. dopo questi due dischi che invece diciamo adesso usciranno a breve, di jazz e Mina Raffaella Carrà, con cui questi due dischi li avevo fatti con Ella De Bandini, Massimo Moriconi ed Ettore Carucci, e questi brani insomma stanno uscendo un poco alla volta, perché come sai adesso Spotify ci chiede di uscire con un brano alla volta in modo da fidelizzare un po' di più il pubblico. Quindi nel mentre, ecco, io poi sono una persona che non si ferma mai, nel mentre insomma andrà avanti questa cosa, intanto con questo progetto dedicato a Vanoni e Paoli, con questo gruppo ci saranno anche poi dei brani scritti da me, quindi a breve bollerà in pentola anche questa novità dell'Emilia, non solo cantante ma anche autrice. Quindi spero insomma che possano piacervi i miei brani e riuscire a intraprendere anche questa strada, che è una strada che mi piace tanto, ma ecco, siccome vivo sempre tutto al 3000%, sono anche molto molto critica nei miei confronti, quindi ci metto molto moltissimo tempo a tirare fuori quella che poi sono io veramente.
0: È bello perché vabbè, tu ci tieni alle cose, quindi vuoi un certo grado di perfezione,
1: certo.
0: E di accuratezza, e questo è bello, anche di rigore, perché poi la musica è emozione ma anche quasi matematica, quindi ci vuole una certa precisione anche se poi il jazz è improvvisazione, però diciamo è un'improvvisazione che nasce da uno studio approfondito,
1: esatto.
0: In realtà sei talmente intrisa ma di poi studio, forse di conoscenza, che poi riesci a improvvisare.
1: Certo, ma poi non è detto che sarà proprio jazz, come dire, vorrei piano piano spostarmi in tanti mondi in cui diciamo sarà difficile catalogarmi da qualche parte.
0: Ma io penso che tu sei eclettica, sei piena di energia, di voglia di fare, di inventiva, come si dice, che una ne fa il cento ne pensa.
1: Brava.
0: Per cui è giusto che tu ti metta in gioco su vari fronti.
1: Sì, voglio raccontarmi in più sfaccettature, ecco, come hai detto tu, il mio essere eclettica mi ha sempre poi da una parte tra virgolette penalizzato, nel senso che è difficile, ora c'è bisogno dell'identità, quindi spesso e volentieri c'è la cosa di dire lei fa jazz, lei fa pop, lei fa questo,
0: però in qualche modo è limitante alla fine.
1: Esatto, in questo modo è come se poi si perdesse, come dire, la propria personalità, quindi vorrei cercare di tirare fuori qualcosa che possa raccontare tutte queste sfaccettature.
0: Adesso sei diventata anche mamma, quindi forse senti anche più bisogno di avere un tuo profilo proprio artistico, senza rinnegare ciò che ti ha accompagnato in tutti questi anni, però di trovare una Emilia Zamoner nuova che possa esprimersi in tutta se stessa.
1: Sì, assolutamente, come dire, col tempo poi cambiano anche dei modi di vedere delle cose, quindi io mi sono sempre vista, non dico, cioè non voglio dire arrivata, nel senso che poi alla fine la mia vita è stata una vita fortunata che mi ha regalato tantissime cose belle, ed è come se io adesso volessi metterci quella cosina in più per poter dire oggi sono veramente io, cioè come se mi mancasse adesso il dover raccontare me stessa. Forse sì, il mio piccolo Andrea anche mi aiuta sul fatto di cantargli delle canzoni, ecco, di ritrovarci anche in quel momento bello a casa in cui passiamo il tempo e ci cantiamo delle cose che in realtà poi scopro che sono cose che sono venute da me, quindi non sono cose che già esistono ma che a lui piacciono, balla, quindi...
0: E quale
1: già è la
0: dei canti?
1: Allora, ce ne sono diverse, tra cui ce n'è una che gli ho scritto, che ancora non è uscita, e forse sarebbe anche uno dei primi brani che vorrei far ascoltare insomma al pubblico, però lui è innamorato, è un super fan di tante canzoni di Walt Disney, quindi ne cantiamo tante tutti i giorni.

0: Poi sì, la Ninna Nanna, c'è una Ninna Nanna napoletana antica che gli cantava mio padre, che lui adesso se la autocanta prima di andare a dormire, quindi lo senti e fa nonna, no?
1: Sarà un cantante anche lui, le generazioni continuano in musica. Ed è bellissimo questo, ed è bellissimo che tu possa mettere tanta poesia anche nel tuo quotidiano.
0: Grazie.
1: Allora ricordiamo, in attesa appunto delle prossime uscite, prima dei singoli e poi dei dischi, che abbiamo detto saranno tre
0: praticamente, sì, alla fine sì, due diciamo. Quindi già sono belli che finiti,
1: un anno super prolifico,
0: esatto, e poi insomma il terzo che è in lavorazione, quindi forse uscirà tra un po'.
1: E noi non vediamo proprio l'ora di ascoltarli, di conoscere questa Emilia in tutte le sue sfaccettature, perché con poi questa tua voce iperversatile che veramente può spaziare dall'operetta al jazz al cantautorato, entrando subito nel mood di quel momento e
0: esatto,
1: con grande versatilità e potenza, come la tua personalità che è molto forte e creativa. Quindi, e nel frattempo ti verremo a applaudire il 4 maggio, ricordiamo, al Teatro Diana con Senza Fine, un bellissimo omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli, gli indimenticabili, sempre sempre nei nostri cuori. Senza Fine,
0: Senza Fine.

0: Diretta Live.
1: Proseguiamo la nostra puntata di Diretta Live con una voce autorevole e affascinante della narrativa italiana contemporanea. Avremo il piacere di avere con noi in studio Francesco Costa, scrittore, sceneggiatore e docente di storia del cinema. Napoletano di origine, padre partenopeo e madre tedesca, Costa ha alle spalle un percorso ricco e articolato, dagli studi di filosofia al lavoro nel cinema con grandi maestri come Roberto Rossellini e collaborazioni importanti nella sceneggiatura, fino ad una lunga esperienza nel mondo dell'editoria, dai fumetti alla critica cinematografica. È autore di romanzi, saggi e libri per ragazzi tradotti anche all'estero e nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti letterari. Oggi è con noi per raccontarci il suo nuovo romanzo, Corri verso la notte, appena uscito per Marlin Editore, un libro che ci porta nella Napoli del 1924, in un'estate decisiva per la storia italiana, segnata dal rapimento e dall'uccisione di Giacomo Matteotti e dall'avanzata della dittatura fascista. Al centro del romanzo troviamo Pietro Fortuna, giovane cronista del Rione Sanità, diviso tra passioni amorose e impegno civile, mentre intorno a lui una città viva, ribelle e sorprendentemente controcorrente si accende di scontri e tensioni. È una storia di formazione, ma anche un affresco potente di un'epoca in cui si intrecciano politica, sentimenti e il destino di un'intera generazione. Con una scrittura vibrante, documentata e ricca di suggestioni, Francesco Costa restituisce una Napoli intensa, fatta di contraddizioni, colori e inquietudini, capace di raccontare il passato, ma anche di parlare sempre al nostro presente.

0: Oggi parliamo di storia, ma anche di inquietudini molto contemporanee. Lo facciamo con Francesco Costa, un attore, uno scrittore, uno sceneggiatore, docente di storia del cinema. Insomma, una figura a tutto tondo poliedrica, autore del libro Corri verso la notte, pubblicato da Marlin. E abbiamo oggi la fortuna di averlo qui con noi in studio. Buongiorno Francesco, benvenuto.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Noi siamo veramente molto felici di averti qua, anche perché sei una persona veramente che ha fatto tanto per la cultura della nostra terra. Sei napoletano di nascita, però diciamo sei padrone del mondo, sei cittadino del cosmopolita. Corri verso la notte, siamo nell'Italia del 1924, nei giorni successivi all'assassinio di Giacomo Matteotti, un paese sospeso tra paura e consenso, e una città, Napoli, l'unica invece esplode.
1: Insorse furibonda, ci furono tafferugli, scontri di piazza, morti, feriti. La prepotenza del regime non fu assolutamente accettata. D'altronde Napoli è una città ribelle proprio per statuto, direi. L'unica città d'Europa in cui non è mai stata bruciata una strega, perché i tribunali dell'Inquisizione spagnola furono cacciati via a furor di popolo. E poi nel 1944, quando l'esercito nazista invase la città, ci furono le famose quattro giornate con cui, caso unico nella storia, una popolazione, una cittadinanza, costrinse un esercito invasore a firmare un atto di resa e a togliersi dai piedi.
0: Questa non è una storia soltanto politica, è anche una storia personale. C'è questo personaggio bellissimo, Pietro Fortuna. Come è creato questo personaggio?
1: Ecco, io ho pensato a mio padre, perché mio padre all'epoca del delitto Matteotti aveva 4 anni, essendo nato nel 1920, e direi che il sequestro Matteotti prende proprio una forma emblematica, perché tutti quelli che erano bambini durante quei giorni terribili ebbero il destino segnato. Quello di mio padre fu la guerra d'Africa a 21 anni e, tornato in Italia per una licenza, l'arresto da parte dei nazifascisti dopo l'8 settembre 43 e la deportazione in un campo di concentramento nazista in Germania, essendosi lui rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò. Pietro Fortuna è un po' mio padre, un po' tutti i ragazzi che a quell'epoca non volevano aderire alla dittatura e dovettero soccombere per una semplice questione di minoranza numerica.
0: Pietro Fortuna vuole fare il giornalista, come si diceva allora, all'occhio. Quindi l'occhio. È un attento osservatore della realtà.
1: Esattamente. Pietro Fortuna vuole diventare un occhio perché capisce, distinto, anche perché quella è la sua predisposizione, che nella storia ciò che conta è testimoniare. Lui vuole diventare un testimone, non è tanto un oppositore politico di quelli che scendono in piazza e prendono a bastonate l'avversario. È un testimone che registra lo scorrere degli eventi, perché pensa che in futuro sarà importante rivedere e rileggere gli eventi a cui lui ha assistito.
0: È un personaggio che viene dal basso, dalla sanità, dal popolo, però riesce a stare a proprio agio anche tra le classi più ambienti.
1: Io credo molto su questa, come dire, predisposizione di alcune persone. Le più grandi personalità della cultura italiana vengono dal basso. Pensiamo ad Anna Magnani, Edoardo De Filippo, Totò, Sofia Loren, Gina Lollobrigida. Sono tutti figli del popolo. Quando la borghesia ha preso il potere nella cultura, abbiamo avuto un cinema ombelicale, autobiografico, psicanalitico, e non abbiamo avuto più la tradizione del grande racconto. Io credo che una deriva narcisistica abbia un po' appannato il valore sia del nostro cinema che della nostra letteratura. Bisogna tornare ai grandi romanzi, contestualizzati anche storicamente.
0: Cosa pensavi mentre scrivevi?
1: Mentre scrivevo Corri verso la notte, io pensavo a Via col vento.
0: Bellissimo. Tra l'altro, 277 pagine che si leggono tutte d'un fiato.
1: Grazie.
0: Veramente è difficile staccarsi dalla pagina.
1: Grazie.
0: Anche per questa tua capacità proprio di scrittura, hai una scrittura ricchissima. Non c'è un aggettivo che ripeti del corso di tutte queste pagine, però nello stesso tempo è scorrevole, è diretta, non è verbosa, non ha orpelli. È una
1: scrittura.
0: Ha molto ritmo.

0: poi mi piace sottolineare che un amore particolare io lo nutro per le figure femminili.
1: Infatti,
0: perché la storia
1: per
0: di Pietro Fortuna si incrocia con la storia di un piccolo gruppo di donne che a vario titolo occupano un posto importante nella sua vita. Allora c'è l'attrice, il grande amore non corrisposto, la grande tragedia di amare senza essere amati, la giornalista americana che è decenni avanti a tutti gli altri e che vede quest'Italia che precipita verso la notte, come il titolo suggerisce, allibita e definita poi una donna di facili costumi semplicemente perché vive allegramente la sua sensualità. E poi c'è la donna che ha salvato letteralmente Pietro Fortuna trovandolo nella spazzatura quando era neonato, un fatto triste che all'epoca era diffusissimo e anche oggi si verifica ogni tanto purtroppo, e lo ha allevato come figlio, nutrendolo con letture di grandi scrittori, perché lei è una che assiste i moribondi e spesso li aiuta pure a trapassare, e dovunque va ruba libri o li chiede in regalo e li porta a questo ragazzo che quindi sta bene in tutti gli ambienti perché è nutrito di cultura e la rende storia viva, azione.
1: C'è molta azione, possiamo definirlo anche un noir in qualche modo?
0: Sì, è un noir perché c'è anche l'ombra di un personaggio terribile, prepotente, negativo che si palesa con il fatto che opprime una figura femminile fino a farne la sua schiava. Ed è lì che Pietro Fortuna diventa improvvisamente il cavaliere senza macchia e senza paura che vuole salvare la donzella da un destino ingrato.
1: Francesco, dimmi la verità, ma quanto ti è simpatico Pietro Fortuna?
0: Io credo che sia un personaggio accattivante. Mentre lo descrivevo, volevo non tanto che fosse simpatico a me, perché io non scrivo per me, io scrivo per il lettore, gli devo fare un dono, quindi ho costruito una psicologia particolarmente empatica. Ho detto, questo ragazzo, che è anche bello perché somiglia un po' a Rodolfo Valentino,
1: infatti tutte le donne lo rincorrono, lo seguono
0: per questa somiglianza, e lui gli dà pure fastidio perché lui non vuole somigliare a Rodolfo Valentino, però volevo appunto che lui fosse un concentrato di dinamismo, energia, intelligenza e bellezza fisica che automaticamente riesce a scalare i gradini della scala sociale e diventare quello che sogna di diventare da quando era ragazzo, un giornalista, un testimone, un occhio.
1: Abbiamo detto che è anche un romanzo d'amore, perché certo, ci sono queste due donne, certo, l'amore carnale, l'amore ideale.
0: Certo, è praticamente lì appunto la ragazza americana, che è quella diciamo più pratica delle esperienze della vita, meno, come dire, meno sublimata, molto concreta, però scoprirà anche lei che l'amore è importante, che il sesso non è tutto, e quando lo scoprirà il romanzo prenderà una svolta del tutto imprevista. Sì, ci sono i vari tipi di amore. La ragazza americana a un certo punto dice: con la cantante tu hai l'amore senza sesso, perché la cantante si nega, si rifiuta, si fa inseguire. Con me hai il sesso senza amore. Alla fine quella che ci guadagna sono io.
1: Hai detto che è un personaggio estremamente dinamico ed estremamente vivo, ma Pietro Fortuna ama davvero o usa l'amore per sentirsi vivo?
0: Pietro Fortuna ama la vita in tutte le sue manifestazioni, ama la vita perché lui vibra, esiste, quindi può esistere, come dire, quando si incontra con una ragazza, può esistere quando assiste ai tafferugli, agli scontri sanguinosi che tormentano la città di Napoli.
1: La città ribelle che poi in realtà è anche un'altra delle protagoniste femminili, potremmo dire, di questo romanzo.
0: Napoli in questo romanzo non è uno sfondo pittoresco con la tarantella, le musiche popolari. Napoli è una protagonista a tutto tondo che soffre.
1: Proprio sensoriale, fisica, quasi viscerale, io direi.
0: Esattamente. E quindi questa violenza maschile temperata dallo sguardo femminile di tutte le figure femminili della vicenda, che sono praticamente quattro molto importanti: le due donne che lui ama, la donna che lo ha raccolto quando era bambino e la moglie di un giornalista famoso che gli schiude le porte di un ambiente in cui lui mai avrebbe pensato di riuscire a introdursi.
2: Vorrei sapere perché

0: detto che Pietro Fortuna ama tantissimo la vita, quasi la mangia. Ci sono anche molte scene in cui c'è questo vino pregiato, questi banchetti di cibo, c'è molta capacità di godere la vita, mentre c'è anche la parte oscura storica della città, però c'è questa vitalità, questa sensualità che non è solo nelle storie d'amore ma anche nel modo di approcciare proprio la quotidianità e soprattutto questo anche bellissimo rapporto proprio con la convivialità, col cibo.
1: Sì, esatto, moltissimi passaggi del libro si svolgono a tavola di un famoso giornalista che raccoglie intorno a sé quel mondo cosmopolita, internazionale, ci sono americani, russi, quel mondo curioso, aperto a tutto, anche a bizzarrie, a fissazioni, a feticismi, che poi il regime spazzerà via per 20 anni.
0: Come hai fatto la tua ricerca storica per arrivare poi alla costruzione di questo libro?
1: La documentazione mi ha preso oltre 10 anni, cioè è un libro dove nulla è inventato se non i personaggi e le loro interrelazioni, ma tutto, dalle ricette di cucina, dai nomi delle sale cinematografiche, dai titoli dei film e degli spettacoli teatrali che vengono rappresentati, dalla meticolosa ricostruzione di questi scontri, di questi tafferugli sanguinosi, tutto, perfino un incidente stradale che capita a metà libro, l'ho mutuato da una cronaca del 1924. Ho voluto, questa era la mia ambizione, forse la mia presunzione, riportare come un Titanic un mondo sepolto e scomparso e farlo rivivere ai lettori grazie all'uso dell'indicativo presente. Io non uso il passato remoto.
0: Esatto,
1: questo è il mio trucco.
0: Porti direttamente lo spettatore come se fosse lì nella scena.
1: Esatto, cioè praticamente dalla pagina è come se una mano prendesse il lettore per la gola e lo tirasse a sé e dicesse guarda che cosa succedeva e te lo racconto al presente.
0: Ma anche la scrittura, tu li fai parlare esattamente come parlavano in quegli anni.
1: Esatto, esattamente, quando lui approccia la cantante che è infastidita da questo fatto di essere stata abbracciata e baciata, lei dice: e mi fa specie che tu sei pure una persona istruita, perché all'epoca essere una persona istruita era il massimo a cui si potesse aspirare.
0: Abbiamo detto che sei anche un docente di storia del cinema.
1: Sì.
0: E infatti si parla di teatro, di cinema,
1: sì,
0: degli spettacoli che veramente andavano in scena,
1: esatto,
0: a quell'epoca.
1: L'importanza del divismo nella vita delle persone, cioè c'erano proprio quasi un delirio feticistico verso divi come Rodolfo Valentino, Gloria Swanson, celeberrima, che poi all'età di 52 anni avrebbe fatto il suo canto del cigno nel film Viale del Tramonto. All'epoca il cinema era la magia, consolava le persone delle loro difficoltà, era un'arte popolare, era affollata di poveracci, mentre la borghesia lo guardava con, come dire, la puzza sotto il naso e diceva: sì, il cinema, ma non è il teatro, il cinema è veramente per gli analfabeti.
0: Tu sei anche uno sceneggiatore. Quando scrivi, senti e cerchi più le parole o vedi le immagini davanti a te?
1: Beh, quando scrivi sceneggiature devi vedere l'immagine. Quando scrivi un romanzo dove sei totalmente padrone della materia, la parola si deve fondere con l'immagine, cioè la parola deve risvegliare un'immagine nella fantasia del lettore. Io leggo ad alta voce i miei romanzi mentre li scrivo, andando avanti e indietro in una stanza come un pazzo, e quando sento che il ritmo si spezza perché c'è un aggettivo troppo lungo o già ripetuto alla pagina precedente, io devo trovare un sinonimo, mi devo dar da fare un sinonimo che musicalmente, perché poi la scrittura è musica, è proprio, è veramente musica, nel senso che deve avere una musicalità, di modo che il lettore legge e non sa dove fermarsi. In questo libro io sono sicuro che il lettore non sa mai dove fermarsi, dice vabbè, fermiamoci qui perché devo cucinare, devo uscire, devo fare la spesa, devo incontrare gli amici, ma la mia presunzione è che uno lo legga tutto d'un fiato in un giorno intero.
0: Veramente è difficile, confesso che anch'io sono quasi arrivata alla fine ed è difficilissimo staccare. Quando ti avevo incontrato mi hai detto: sono quasi 300 pagine, riuscirai a leggerli in 2 giorni? E ce l'ho quasi fatta, perché veramente staccarsi è difficile, perché come hai detto tu c'è questo ritmo incalzante che ti porta pagina dopo pagina a voler sapere cosa sta succedendo, e nello stesso tempo c'è questa scrittura così ricca, così avvincente, questo indicativo presente che ti fa sentire parte della scena, quindi in qualche modo si è fagocitati, si è preso da questo tourbillon di eventi belli, brutti, che si alternano, ma c'è anche molta ironia in certi momenti.
1: Sì.
0: Cioè si passa dal momento tragico, quasi drammatico, crudo, anche alla risata.
1: Sì, assolutamente.
0: Mi è capitato di ridere tra me.
1: Anche lì, voglio dire, quello fa parte, come dire, dell'aspetto artigianale della scrittura. Dopo che hai tramortito il lettore con un'emozione molto violenta, devi alleggerire, devi sapere alternare i vari toni. E ci sono molti personaggi comici nel libro. C'è una contessa russa che praticamente è quasi diventata demente per la paura di essere fuggita dalla Russia bolscevica e sta lì accolta come se fosse una poveretta senza mezzi alla mensa del grande giornalista che la sfama, la ospita, e lei fa tutta la difficile, la contegnosa, e dice di essere perseguitata da Stalin che manda sicari sulle sue orme per farla a pezzi. Insomma, si dà importanza così, povera contessa Selanova, e nessuno si fila.
2: Che lo turza è mio marito, non so può più supportare. L'ha già coso un vestito, ma già metterà a cantare. Tutto è pronto, sto aspettando, la scrittura va a firmare. Non appena che Madonna, vado fuori a debuttare.

tanto che hanno un occhio meglieme e che lire che brillando sono tornato de turne. A fortuna si è capito, goppe dalla si fa, capa di che chi è tacita, che risorse può sperare. Ai, zaveste, smuovete, è l'epoca cocò.

0: Ricordiamo a chi ci sta ascoltando che siamo con Francesco Costa, autore del libro Corri verso la notte, edito da Marlin. Francesco, alcuni dei tuoi libri, come La volpe a tre zampe o L'imbroglio nel lenzuolo, sono diventati dei film. Mentre scrivevi questo romanzo, hai già pensato ad una sceneggiatura o la possibilità che questa storia così avvincente fosse portata sul grande schermo o diventasse una serie?
1: Io ho sempre una scrittura un po' immaginifica e vedo sempre la possibilità di fare un film o una serie televisiva dei miei libri. Due volte mi è toccato questo regalo, perché è un regalo: La volpe a tre zampe con un regista napoletano, Sandro Dionisio, e la protagonista era un'attrice australiana che si è fatta notare nel Signore degli Anelli, Miranda Otto. L'altro libro è L'imbroglio nel lenzuolo, con un cast molto ricco: Maria Grazia Cucinotta, Geraldine Chaplin, Anne Pariot, che sarebbe Nikita, la famosa Nikita di un noir di Luc Besson. E spero che anche questo, l'unico mio, come dire, dubbio è che sarebbe molto costoso come film: comparse, costumi, tafferugli, scontri in strada, insomma, economico non è. Non è due camere e cucina, come dicono a Roma, perché il nostro cinema ormai è diventato quello.
0: È un caso che un libro come questo, che parla anche di dittatura, sia uscito proprio in questo momento storico?
1: Io credo che il destino intrecci dei fili, malgrado noi. È incredibile, però è proprio così. Siamo alla festa della liberazione, 25 aprile, e il mio libro parla proprio dei primordi del ventennio fascista, perché il sequestro e l'uccisione di Giacomo Matteotti furono il primo segnale che non si scherzava, che si faceva sul serio e che i fascisti avevano deciso di assoggettare un'intera nazione.
0: È un romanzo anche che fa molto riflettere. Quali sono i messaggi che vuoi che arrivino al pubblico e a lettura?
1: Io vorrei dire che ogni epoca contiene dentro di sé sempre gli stessi ingredienti, gli stessi elementi, la passione dei giovani di costruirsi un destino felice. Io vedo questi giovani che descrivo mentre prendono d'assalto gli squadristi a Piazza Dante o a Via Toledo, forse sono gli antenati di quelli che oggi sono tornati alle urne per dire la loro sul referendum.
0: E allora noi ti ringraziamo tantissimo, ti ringraziamo di questo gioiello che hai donato ai tuoi lettori.
1: Grazie a voi.
0: Perché veramente, lo ripeto, è un libro perfetto, oserei dire, sotto tutti i punti di vista, dalla scrittura alla storia.
1: Grazie.
0: I personaggi, hanno anche quelli minori, sono sempre descritti in maniera perfetta e hanno una loro caratterizzazione e hanno un loro perché nella storia.
1: Grazie.
0: Sempre molto importante. Tra l'altro, appunto, abbiamo attraversato una notte che non è solo quella del passato, ma forse anche quella che in forme diverse continua sempre a interrogarci anche oggi. Questo è un libro, è una storia in parte storica, in parte inventata, ma che comunque porta il lettore a divertirsi, ad immergersi, e ha vinto da questa storia, ma ha anche portato a riflettere su se stesso, sulle proprie emozioni, sulla vita, ma anche proprio sul momento storico in cui che stiamo vivendo, e forse da spunti per trovare in noi sempre la forza anche di affrontare tutto quello che ci capita con uno sguardo critico.
1: Esatto.
0: È una bellissima Napoli che non si abbatte, che anzi ha coraggio, perché alza la testa. Ricordiamo, è stata la città delle quattro giornate, l'unica che ha liberato la propria città da sola dai nazisti.
1: Da sola.
0: Una rinascita, e noi stiamo anche assistendo a questa rinascita di Napoli, e quindi ti ringraziamo anche da napoletana, ti ringrazio anche.
1: Grazie
0: per
1: a
0: questo.
1: Voi. Grazie.
0: E poi aspettiamo, speriamo che anche questo possa diventare un bel film.
1: Me lo auguro.
0: Una serie.
1: Intanto però il libro ha una bellissima copertina,
0: sì,
1: che dice molto su Napoli.
0: Anche quella da aprire da ambo le parti. State attenti, perché non dico nulla in anticipo, lo scoprirete stesso voi, perché è un regalo in tutti gli aspetti. Grazie Francesco Costa.
1: Grazie a voi.
0: E ti aspettiamo, perché so che ci sono tanti altri progetti di cui potremmo parlare, però per ora non voglio anticipare ancora nulla.
1: D'accordo.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Note azzurrissime, il calcio a Napoli tra parole e musica.

0: Presidente, quando arriva Allegri? Domani? Dopodomani?
1: Io sono appena atterrato da Los Angeles, tu vieni a Sugurriau pasticciotto.
0: Ma qui non tutti non aspettano altro, Presidente.
1: Ma voi aspettate.

0: In questi giorni di attesa azzurrissima viene quasi spontaneo canticchiare questa splendida canzone Quando di Pino Daniele, perché la domanda che si fanno i tifosi del Napoli è proprio questa: quando arriverà l'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri sulla panchina partenopea? Bentornati da Antonello Perillo alle note azzurrissime, il Napoli raccontato con parole e musica su Rai Radio Live Napoli. L'accordo c'è, la volontà pure, ma l'ufficialità continua a farsi attendere, anche se sembra evidente che non ci siano problemi. Solo questione di tempo per consentire ad Allegri di risolvere le sue pendenze contrattuali con il Milan, un vero e proprio braccio di ferro. Un'attesa che alimenta però curiosità, aspettative e naturalmente anche discussioni tra i tifosi. D'altronde, a Napoli più che altrove, il calcio è passione, passione quotidiana, e ogni silenzio viene riempito da ipotesi, da indiscrezioni, da sogni di mercato. Mi piace evidenziare però che lo splendido brano di Pino Daniele che abbiamo da poco ascoltato racconta anche e soprattutto qualcosa di molto profondo, l'attesa di un momento importante, di una nuova stagione della vita. Ecco, buttandola sul calcio, è esattamente quello che vive oggi il popolo napoletano, pronto a voltare pagina dopo l'era di Antonio Conte e ad aprire un nuovo capitolo con uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio italiano. Può piacere o meno, ma Allegri è uno che ha vinto tanto, tantissimo. In un anno, il tutto questo, molto particolare, l'anno del centenario del club azzurro. Su Allegri, sugli obiettivi del Napoli per la prossima stagione, sulle iniziative per i 100 anni del club e su altro ancora, Ettore De Lorenzo ha intervistato per la TGR Campania il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ascoltiamo con attenzione.
1: Presidente, quando arriva Allegri? Domani? Dopodomani?
2: Io sono appena atterrato da Los Angeles, tu vieni a Figuriao Pasticciotto.
1: Ma qui non tutti non aspettano altro, Presidente.
2: Ma voi aspettate.
1: Questi 100 anni sono 100 anni importanti,
2: quello è
1: dai.
2: Importante, 100 anni sono importanti. Dal 1 agosto fino al 31 luglio del 2027 saranno tanti giorni di festeggiamento.
1: Sarà già pianificati, avete già...
2: Già pianificati, abbiamo pianificato tutto.
1: Quando svelerete
2: anzi,
1: un po'?
2: Anzi, cominceremo addirittura come... Tu lo sai che i napoletani amano sempre festeggiare, tutto deve essere una continua festa, no? E quindi noi già a luglio faremo dei teaseraggi, va bene?
1: Già dal ritiro?
2: Sì, già ma anche forse prima, adesso vediamo.
1: Presidente, le ambizioni di quest'anno ce le dice?
2: Ma le ambizioni di quest'anno, scusami, ma sono 22 anni, sei andato, è l'unica squadra che è andata sempre più su, più su, più su, più su, più su, più su, allora...
1: Restare lì?
2: Dobbiamo restare lì e dobbiamo cercare di migliorare in Europa.
1: Perché... Una cosa soltanto però, Presidente, perché però, ha scelto Allegri? Perché ha scelto Allegri? Perché è caduta su di lui la scelta? Qual è stato il ragionamento?
2: Allora, innanzitutto Allegri non se ne deve parlare, non se ne può parlare fin tanto che non lo avremo veramente e non lo presenteremo. Le scelte poi si fanno sulla continuità. Allora, poiché finalmente abbiamo un presidente federale che viene dagli stessi miei concetti, veda, quando io sento dire da Abete che il calcio è un fatto sociale, lo sappiamo tutti, ma che poi lui rinneghi che sia un'industria atipica, e allora io tra secolo, io quando ho sentito le sue dichiarazioni, ero ancora a Los Angeles, ho detto mamma mia, ma Abete, ma cosa sta dicendo? Allora io sono convinto che con Malagò non è tanto il Napoli, ma tutto il calcio italiano dovrà sacrificarsi, pedalare, riazzerare tutto e ricominciare. Perché veda, il problema che ci distingue dagli americani è che gli americani vanno sempre avanti. Noi rimaniamo, stagniamo. Perché? Ma lei lo sa perché? Perché gli uomini che sono al potere non sanno.
3: Qual è la prima mossa che si aspetta da Malagò?
2: Prego?
3: La prima mossa che si aspetta da Malagò?
2: La prima mossa, ma non è che è la prima mossa, se c'è da rifondare tutto il sistema non può esserci una prima mossa. Bisogna innanzitutto creare un tavolo di concertazione dove tutte le varie parti si debbano confrontare e capire quello che non ha funzionato finora, perché non è che uno deve parlare soltanto della nazionale. Allora, se in tutta Europa il calcio è perdente da un punto di vista economico, vuol dire che non funziona. E se invece lo sport negli Stati Uniti è sempre vincente, vuol dire che dobbiamo un momentino guardare quello che accade là. Non è possibile che il basket lì sia fortissimo e che da noi sia perdente, che lì il football americano sia vincente e da noi sia perdente. E cioè, lì si creano degli stadi da 6 miliardi di dollari. Qui io sento dire che il sindaco e il presidente della regione vorrebbero rifare il Maradona con 200 milioni. Allora io dico, ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Del nulla.
1: Ma a proposito degli americani, io ho intervistato un paio di settimane fa Metrizzetta, che so che insomma ci ha confermato questo. Com'è andata? Perché non abbiamo capito esattamente dove, se è mai nata la trattativa.
2: Allora guardi, Matrizzetta è una persona estremamente simpatica, sembra quasi appartenere a uno dei miei film, però è simpatica, e con questo ho detto tutto.

0: Era James Senese con la splendida Kitten Omar, brano immortale, indimenticabile di Pino Daniele. Ma torniamo a parlare di Massimiliano Allegri, che porterà con sé esperienza, equilibrio e una mentalità abituata a lottare per i grandi traguardi. Ma Allegri porta anche interrogativi tattici e tecnici. Ripartirà probabilmente dal 4-3-3, valorizzando l'abbondanza dei esterni offensivi presenti in rosa. Potrebbe eventualmente optare anche per il 4-2-3-1, magari esaltando il talento e la visione di gioco di Kevin De Bruyne alle spalle della prima punta. Saranno le prossime settimane a fornire le risposte, quando sarà presentato ufficialmente, quando il Napoli comincerà a lavorare nel ritiro di Di Maro e poi in quello di Castel di Sangro, disputando anche le prime amichevoli. Altri dicono invece che Allegri continuerà sulla scia di quanto fatto vedere da Antonio Conte negli ultimi mesi, ossia la difesa a 3, di fatto a 5 in fase di non possesso. Per quanto mi riguarda, una sorta di anticalcio che sinceramente non mi vede per nulla d'accordo e che con Antonio Conte era almeno in parte giustificabile alla luce delle tante assenze dovute ai tanti, troppi infortuni sui quali peraltro nessuno, partendo da Conte, ha fatto chiarezza. Nel frattempo, attendendo Allegri, il mercato resta inevitabilmente in stand-by. Ci sono tanti giocatori rientrati dai prestiti da valutare, ci sono strategie da definire e c'è soprattutto la necessità di costruire una squadra che rispecchi anche le idee del nuovo tecnico. Per questo ogni scelta passerà prima dall'annuncio che tutti quanti stiamo aspettando. Le uniche vere trattative portate avanti da alcune settimane sono quelle per Mario Chila, che vi rivelai proprio io in esclusiva qui alle Note Azzurrissime il 21 marzo, e per un vice Di Lorenzo, per il quale si stanno valutando varie opzioni. Per il resto il Napoli è doverosamente fermo, come ho già sottolineato anche con i nomi alla mano, ad esempio nella scorsa puntata. In questo momento Allegri si ritroverebbe con un organico di ben 36 giocatori, ripeto 36 giocatori, senza considerare alcuni prodotti del vivaio che pure meriterebbero quantomeno un po' di attenzione. C'è sovrabbondanza di ruoli, soprattutto per quanto riguarda gli esterni offensivi, dove adesso sono addirittura in 10. Li ripeto: Neres, Politano, Alisson Santos, Vergara, Giovane, Lang, Gonge, Zerbin, Lindstrom, Rao. Ma sono in tanti, troppi, anche per la prima punta. Dietro Højlund ci sono Lukaku, Lucca, Khedira e Ambrosino. Davvero un bel rebus. Lukaku è il giocatore che assieme a De Bruyne guadagna più di tutti. Viene da una stagione dove il suo contributo è stato quasi inesistente a causa del brutto infortunio muscolare che lo ha tenuto a lungo fermo. Se dovesse arrivare un club di suo gradimento, disposto a garantirgli più o meno lo stesso ingaggio che dovrebbe percepire ancora per un anno dal Napoli, il club azzurro lo cederebbe sicuramente, magari anche a cifra da svendita. Lucca poi è costato tanto, troppo la scorsa estate, ma ha completamente fallito, abbandonato subito da Antonio Conte, che lo ha fatto andare via già sul mercato di riparazione di gennaio. Anche qui si accettano offerte sia per un prestito nella speranza che il giocatore riesca a rilanciarsi che per un trasferimento definitivo. È chiaro comunque che se non si definisce prima il futuro di Lukaku e di Lucca, il Napoli non può pensare in alcun modo di mettere le mani su una nuova prima punta in grado di costituire per la prossima stagione una seria alternativa a Rasmus Højlund. Højlund è la certezza assoluta per l'attacco azzurro. Centravanti dalle grandissime potenzialità, visto che è ancora giovane, a 23 anni, il danese ha chiuso la sua prima annata in azzurro mettendo a segno un numero discreto di gol, 16 complessivi in 44 presenze totali tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Sono certo che giocando in una squadra che dovrebbe adottare, almeno così speriamo, un gioco più propositivo, più votato all'attacco di quello visto negli ultimi mesi della scorsa stagione, Højlund potrebbe fare ancora meglio sotto il profilo realizzativo. Le sue qualità sono infatti notevoli e in parte ancora inespresse. Sentiamo, tratto da Viva il Football, il pensiero dell'opinionista Rai Lele Adani.
1: Lukaku con 10 anni in meno, perché Højlund è quel fisico, però ancora più dinamismo, elasticità quando va nel lungo. Lukaku, quando stava bene, già 5 anni fa stava meglio ovviamente dell'anno scorso. Quando Lukaku andava nel lungo, la profondità la teneva, arrivava a concludere, lavorava per gli altri. Ma a me quello che invece è stupito, che non è Conte, quindi non è l'assetto o la presa subito sul campionato, come dicevi te, a me ha stupito Højlund. Si è inserito nel gioco, nei movimenti e in una richiesta che Conte, quando perde Lukaku, poteva cadergli subito, che era di questo nuovo sistema, che ha fatto una cosa unica. E quando io la vado a vedere, io la vedevo Højlund e la squadra. Quel gioco, quel modo di far convivere quei quattro, necessita della prima punta intelligente, perché tu costruisci, sviluppi e rifinisci. Se tu non sviluppi con la punta che ti accorci insieme a loro, il nuovo sistema con un quadrilatero mobile non funziona. Sai perché? Perché non è fatto di velocisti. Sono tutti giocatori più o meno con un passo e struttura, palleggiatori alcuni, incursori come McTominay e Anguissa altri, ma non sono scattisti. Quindi c'è bisogno che la punta ti dia un tempo per salire e metterti nell'ultimo terzo di campo e andare a definire. Højlund non deve solo attaccare la profondità come ha fatto nel gol, ma deve connettersi prima a loro, legarsi, agganciarsi al sistema. Poi c'è l'ultima giocata e Højlund l'ha fatto da maestro, l'ha fatto come il miglior Lukaku.

Era Nino D'Angelo con la sua bellissima mente e cuore. Prima di investire milioni sul mercato, è naturale che Massimiliano Allegri voglia osservare da vicino tutti i giocatori che gli saranno affidati e capire se qualcuno dei rientranti dai prestiti possa tornare utile al suo progetto. Il nuovo allenatore, insomma, avrà il compito di effettuare una vera e propria scrematura, distinguendo chi potrà restare e chi invece dovrà essere ceduto a titolo definitivo o magari, perché no, nuovamente girato in prestito. È proprio in questa fase di valutazione che si sta affermando un po' tutto per quanto riguarda le operazioni in entrata. Ripeto, Manna sta lavorando quasi esclusivamente su Mario Ghila, perché è un giocatore nel quale crede tantissimo e che può arrivare ad un prezzo conveniente, visto che il difensore spagnolo tra un anno scaderebbe il suo contratto, vedrebbe scadere il suo contratto con la Lazio. Lo stesso Manna sta lavorando su vari tavoli per trovare anche un esterno destro difensivo, un vice Di Lorenzo, perché a prescindere da quelle che saranno le scelte di Allegri, sicuramente lì la squadra va potenziata. Se Allegri dovesse decidere di puntare su qualche giocatore tra quelli rientranti in vari settori, in difesa, centrocampo, sugli esterni, anche in attacco, Napoli potrebbe evitare investimenti in quei reparti e concentrare le proprie risorse economiche altrove. Al contrario, se il tecnico dovesse bocciare gran parte dei giocatori di ritorno, allora il club sarebbe chiamato a intervenire con maggiore decisione sul mercato. Insomma, prima di acquistare bisogna capire bene cosa si ha già in casa. È una regola semplice ma fondamentale, soprattutto in un calcio sempre più attento alla sostenibilità economica. Ecco perché il ritiro estivo sarà decisivo, non solo per preparare la nuova stagione ma anche per orientare tutto il mercato del club azzurro. Le scelte di Allegri sui rientranti potrebbero valere quanto uno o due grandi acquisti. Immaginate ad esempio se Noah Lang e Lorenzo Lucca dovessero rendere nelle mani di Allegri secondo quelle potenzialità che avevano spinto il Napoli appena 12 mesi fa a investire per i due complessivamente più di 60 milioni di euro. Il Napoli si ritroverebbe un esterno sinistro molto importante e un vice Højlund di tutto rispetto. Evidenzio anche una cosa, un tormentone ormai nelle nostre note azzurrissime: il vivaio, la primavera, gli under. Il Napoli ha raggiunto ormai una dimensione nazionale e internazionale che impone un ulteriore salto di qualità. Bisogna investire in maniera significativa nel settore giovanile. Non si tratta più solo di una opportunità, ma di una necessità strategica, sia dal punto di vista sportivo che sotto quello societario. Ma questo sarà un tema che approfondiremo al meglio martedì nella prossima puntata delle nostre note azzurrissime. L'appuntamento di oggi termina qui. Da Antonello Perillo, un saluto azzurrissimo a tutti voi.

Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

signata, non ti si fatta rete neanche a mezzo immazzata. San Pietro, Giovanni, Maria Dolorata, esso cossetta e tu quattro spade. Giuda tradita, la sarena è perduta, San Pietro e compagni, se ne sono confiuta.

0: Rai Radio Live Napoli, sono le 20.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Livornese qua.
1: E il Veltri che ballacche, che a Napoli laggiù lo suona gli spugnizzi da un secolo e ancor più.
0: Lo suona oggi il Milor.

Cielo è sto paese e nuvole più nere stanno qua. A primavera nostra è nata cosa, chi sta lontano non sa può scordare.

sentes mai per l'aria una canzone, sentes mai una voce.

che spacca il prete e infoca tutte case. Un giorno che mi scrive una parola e che mi dà speranza e te verrei rinta sto cielo.

mai per l'aria una canzone, sentesse mai una voce

e spacca il prete e infoca tutte case. O sole,

capo sti fumetti, guardandoti in to specchio, vuoi fare il toreador? Come fanno a Santa Fe, come fanno a Hollywood, e custa scuso in uno studio.

lilla in fronte. Tarira gente a rete non t'importa, ti senti un marlombrando che a spasso se ne va per le vie di Santa Fe, per le strade di Hollywood, ti innamorata tu e non te voglio.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: questo dolore, chiamalo come vuoi tu. Io o chiama amore.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: più.
1: Non si canta più, ma che dicono?
0: Dicono che per fare amore mo sa da dicere a kiss me, I love you.
1: I love you, ma che dici?
0: Dicono che c'è una samba, una rumba e il cia cia cia.
1: Il cia cia cia, e poi?
0: Ma quando è innamorata sanno passare, ma come?

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Altro giorno, altra puntata di Around Naples con Silvio Martino, sempre qui sui canali digitali di Rai Radio Drive Napoli. Buon pomeriggio a you e benvenuti, come state? Perché dico canali digitali? Perché potete ascoltare questa radio attraverso la Radio Tab oppure l'app o il sito Rai Play Sound, dove è presente anche il podcast di questa trasmissione. Continuiamo a parlare come sempre di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli, e poi è iniziato il mese di febbraio, che è il mese del Festival di Sanremo, che sarà uno dei topic delle prossime puntate, perché stanno arrivando tante interessanti novità in merito alla serata dei duetti, in merito ai co-conduttori del festival. Insomma, poi ne parliamo ovviamente e ci confrontiamo in merito a tutte queste nuove notizie. Nel frattempo oggi continuiamo a parlare delle uscite musicali di questi giorni, vediamo come hanno debuttato in classifica i singoli e gli album che abbiamo commentato insieme nella puntata di ieri, e scopriamo anche le classifiche FIMI degli album più venduti della scorsa settimana in Italia. Poi, come ogni martedì, c'è l'immancabile rubrica sul cinema, in cui parliamo del box office, quindi i film più visti negli ultimi giorni nelle sale in Italia, e di altre notizie sempre dal mondo cinematografico nazionale e internazionale. Insomma, tantissima roba anche per oggi. Partiamo subito con la musica e lo facciamo come sempre da Napoli, ascoltando questa nuova versione di un brano storico per il rap italiano, cioè La fine di Nesri. Questa nuova versione, anche in napoletano, è fatta con Alcartier.
1: Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani, perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.

chiedo scusa chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinco, che io perda, è sempre la stessa merda.

0: Senza parole.
1: Mentre Napoli dorme.
2: Ecco, dal punto di vista musicale possiamo dire che Napoli non dorme mai. Anzi, questo 2026 è iniziato veramente col piede giusto per quanto riguarda la scena musicale napoletana. Abbiamo ascoltato una delle tante release di questo gennaio 2026, e cioè Al Quartier Ennesidi con La Fine Partenope su Rai Radio Napoli, il primo singolo dell'ora di oggi, martedì 3 febbraio, di Around Naples con Silvio Martino. Abbiamo tanto parlato di questa canzone, della genesi di questo singolo e di quanto è stato importante il brano La Fine per Al Quartier, tanto da volerlo omaggiare appunto insieme a chi l'ha scritto, l'ha composto e l'ha cantato per la prima volta, e cioè Nesli. Complimenti. Partiamo con il news di oggi proprio ripercorrendo tutte le uscite musicali napoletane del mese di gennaio, visto che ormai siamo entrati nei mesi di febbraio. Insomma, che cosa è uscito a gennaio 2026? Ovviamente sono usciti progetti enormi come Tutto è possibile di Emanuele, di cui parleremo anche durante la puntata di oggi, perché continua a dominare le classifiche degli album e dei singoli più venduti in Italia. È uscito anche il tanto atteso album di Walter Ricci, Neapolis Mambo. Abbiamo ascoltato praticamente tutti i brani estratti da questo disco, un altro progetto eccezionale di un artista incredibile della scena musicale napoletana. Poi sono usciti tanti singoli. Calmo ha droppato Briciole Gourmet, il brano che va a chiudere la rubrica che ha fatto sui suoi profili social, che si chiama Lasciatemi Cucinare. A tal proposito vi ricordo che nella puntata di mercoledì scorso abbiamo intervistato Calmo, potete naturalmente recuperare quell'episodio in formato podcast su Rebel Sound. Sono usciti anche un paio di singoli di Santa Chiara, che anticipano il suo nuovo album che uscirà a metà febbraio. Ha droppato anche Dario Sansone, anche Newt e Alessandro D'Alessandro hanno droppato il singolo Sottomur, che anticipa il loro album in uscita sempre a febbraio, questo venerdì, il 6 febbraio. È uscito anche un nuovo singolo di Capo Plaza che anticipa un nuovo EP che si chiama For You EP. E poi anche Tropico ha rilasciato venerdì scorso un nuovo singolo che abbiamo ascoltato e commentato insieme, che si chiama Quasi Blu.
3: Due ragazzi

Nella puntata di ieri abbiamo parlato delle parole che ha speso Tropico per questo brano. La sua intenzione era quella di settare un nuovo standard, un nuovo livello qualitativo per la sua musica, e direi che c'è tranquillamente riuscito. Abbiamo ascoltato Quasi Blu, il suo ultimo singolo su Rai Radio Rave Napoli, rilasciato venerdì scorso, e una canzone che va a chiudere il suo ultimo album, che è Soli e Disperati nel Mare Meraviglioso. Ancora complimenti a Tropico per il percorso che sta facendo da cantautore e da cantante, ma anche per il percorso che sta facendo da autore, perché sotto il nome di Davide Petrella firma tantissime hit che poi ascoltiamo in radio, nelle piattaforme digitali di streaming, per tanti artisti dal mondo rap, dal mondo urban, dal mondo pop italiano. E a proposito di firmare dei pezzi, sarà presente anche come autore al prossimo Festival di Sanremo per diverse canzoni. E a proposito di Sanremo, non vi preoccupate, parliamo dei duetti, perché ci sono tante sorprese, tante novità. Assisteremo a delle cose storiche, tipo Tony Pitoni sul palco dell'Ariston, ma dei duetti ne parliamo meglio nella puntata di domani, dedichiamo proprio più tempo a questo tema. Nel frattempo però Conti, tra una cosa e un'altra, ha annunciato anche che tra i co-conduttori ci sarà un cantante, un altro cantante, un altro artista, e cioè Achille Lauro, che affiancherà Carlo Conti in una serata del Festival di Sanremo, insieme a Laura Pausini, che invece presenzierà all'intera settimana sanremese. Achille torna ancora una volta all'Ariston dopo le esperienze degli anni passati. Ha esordito nell'edizione del 2019 in gara con Rolls Royce, una canzone che insomma creò tanti polveroni mediatici. Poi Amadeus lo volle come figura jolly ogni sera per delle esibizioni scenografiche, e poi nel 2025 è tornato in gara con Incoscienti Giovani, cioè l'anno scorso. È una canzone che tra l'altro fuori dal festival è andata benissimo, soprattutto nelle piattaforme digitali di streaming. Quindi c'è tanta curiosità sia per Achille che per Laura Pausini, ma anche per gli altri co-conduttori, perché ancora non li abbiamo scoperti. Insomma, le annuncerà Carlo Conti nel corso delle prossime settimane, fino al 24 febbraio, quando inizierà appunto il Festival di Sanremo. Tra poco parliamo delle classifiche italiane, del dominio di Kid Yugi e dei singoli estratti dal suo ultimo album. Poi c'è la rubrica sul cinema nella seconda parte dell'ora, insomma un sacco di roba. Nel frattempo abbiamo nominato Achille Lauro, ne abbiamo parlato, e allora lo ascoltiamo pure. Achille Lauro. Ok, ricordo.

Amore disperato, un singolo di Achille Lauro che, come dicevamo, sarà uno dei co-conduttori del prossimo Festival di Sanremo. Poi sicuramente, insomma, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane Carlo Conti ci darà qualche altro spoiler, qualche altra informazione riguardo il festival, ospiti, co-conduttori e altro. Domani parleremo dei duetti perché ci sono tante belle sorprese per la serata delle cover. Nel frattempo tra poco parliamo di Kid Yugi, Juelier e tanto altro. Ascoltiamo prima Nicola Siciliano.

0: Cridame. Cridame di Nicola Siciliano. Allora, apriamo questa parentesi sulle classifiche nella puntata di oggi, martedì 3 febbraio, di Around Naples con Silvio Martino. Parliamo prima dei migliori debutti in Italia, dei progetti che sono stati rilasciati in questi giorni, soprattutto venerdì scorso, e poi commentiamo insieme le classifiche FIMI degli album e singoli maggiormente venduti nella scorsa settimana in Italia. Partiamo dai migliori debutti in Italia, ma per parlarne dobbiamo fare un piccolo passo indietro alla puntata del lunedì dopo l'uscita dell'album di Emanuele, di Joelier, Tutto è possibile. Vi ricordate, in quella puntata commentammo i migliori debutti in Italia e le 16 canzoni del disco di Emanuele occupavano le prime 16 posizioni nelle classifiche dei singoli maggiormente ascoltati nelle piattaforme digitali di streaming in Italia. Ecco, è successa la stessa cosa per un album rilasciato venerdì scorso. Parlo di Anche gli eroi muoiono, il nuovo disco di Kid Yugi. Le 16 canzoni contenute in questo album al debutto si sono posizionate nelle prime 16 posizioni della top 50 Italia, un risultato eccezionale, addirittura forse numericamente migliore rispetto a quello che ha fatto Emanuele con le canzoni di Tutto è possibile. Pensate che al debutto non c'è nessun pezzo di questo album che abbia fatto meno di 420.000 streaming nelle prime 24 ore di vita nelle piattaforme digitali. Berserker è il pezzo che ha fatto meno, ma era già edito e ha fatto 420.513 streaming. Poi c'è Per te che lotto, poi Push It Fit Anna, Davide e Golia al 13° posto, Per il sangue versato al 12°. Le canzoni più streamate in assoluto nelle prime 24 ore sono state L'ultimo a cadere al 3° posto con 726.000 streaming, Eroina fit Tutti i fenomeni al 2° posto con un centinaio di streaming in più, mentre al 1° posto c'è L'apparenza necessaria di Kid Yugi featuring Shiva, che al debutto ha fatto 824.000 streaming nelle piattaforme digitali. Dei numeri altissimi per questo album che ha letteralmente dominato le classifiche. E allora ascoltiamo un singolo estratto da Anche gli eroi muoiono di Kid Yugi, il brano scelto anche per la rotazione radiofonica. Parlo di Eroina di Kid Yugi featuring Tutti i fenomeni.
1: I tuoi occhi sono due pastiglie al centro di un'anima senza confini, montagne russe senza le maniglie.

Kid Yugi, poco dopo aver appreso del grande successo del suo disco, si è detto felicissimo di aver portato tutti i fenomeni in classifica. Ha scritto proprio testualmente nelle sue Instagram stories: se non è questa la felicità, allora io non so cosa sia la felicità. Sappiamo che i due sono molto amici e avevano già lasciato qualche indizio e qualche spoiler sui social della loro collaborazione, collaborazione che si è poi concretizzata nel brano che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Eroina, estratto appunto dall'ultimo album di Yugi, droppato venerdì scorso. Come dicevamo, questo singolo ha totalizzato nelle prime 24 ore 726.000 streaming, posizionandosi al secondo posto tra i brani più ascoltati nella giornata di sabato nelle piattaforme digitali di streaming. E allora, a proposito di classifiche, parliamo delle classifiche degli album maggiormente venduti nella scorsa settimana in Italia. Secondo la FIMI, al 20° posto tra i dischi più venduti c'è Locura di Lazza, al 19° Ma io sono fuoco di Annalisa, al 18° La bella vita di Artifive, al 17° The Beat Ramas Photos di Bad Bunny, al 16° Famoso di Sfera Ebbasta, che sale, pensate, di ben 55 posizioni rispetto alla settimana scorsa, perché sono stati ristampati alcuni album di Sfera, tanto è vero che ne troveremo anche altri nelle altre posizioni. Al 15° posto c'è Per soldi e per amore di Ernia, che scende di 7 posizioni, al 14° Tutti i nomi del diavolo di Kid Yugi, il precedente album di Yugi rilasciato nel 2024, che continua a essere molto solido in classifica. Al 13° posto c'è l'album omonimo di Tony Pitoni, che si chiama Tony Pitoni, che sale di 6 posizioni, continua il grande fenomeno di questo eccezionale artista in Italia. Al 12° posto c'è Comuni Mortali di Achille Lauro, all'11° Dio lo sa tu secondo di Juelier, e al 10° posto c'è Fast Life 5 Audio Luxury di Gue, l'ultimo capitolo della saga di mixtape interamente prodotto da Cooking Soul. Tra poco scopriamo le prime 9 posizioni, ascoltiamo prima Calmo con il suo ultimo singolo, Briciole Gourmet.

l'ultimo singolo di Calmo, Briciole Gourmet. Colgo l'occasione per ricordarvi il fatto che Calmo è stato ospite di questo programma nella puntata di mercoledì della settimana scorsa, che naturalmente trovate in podcast su RaiPlay Sound. Abbiamo parlato con lui del suo format Lasciatemi Cucinare, di questo singolo, di come sono nate le altre collaborazioni di questo format, del progetto che uscirà il 6 febbraio, del concerto che farà invece giovedì 5, cioè dopodomani. Nel frattempo continuiamo a parlare degli album maggiormente venduti in Italia nella scorsa settimana. Eravamo arrivati al 10° posto occupato da Fast Life 5, al 9° c'è di nuovo Sfera Ebbasta con il suo omonimo album del 2016, appunto, che si chiama Sfera Ebbasta, che sale di 79 posizioni. Anche all'8° posto c'è Sfera con il suo album Rockstar, che sale di 35

Posizioni. Vi dicevo che sono stati ristampati questi dischi, quindi naturalmente la solida fanbase molto affezionata di Sfera ha riacquistato tutti gli album e ha fatto sì che questi dischi salissero così tanto nelle classifiche italiane. Al settimo posto c'è Mediterraneo di Brescia, al sesto Trauma, l'ultimo album di Tony Boy, nonché una delle prime release di questo 2026 che è iniziato benissimo dal punto di vista musicale. Al quinto posto c'è una new entry, e cioè l'album Megadeth dei Megadeth. Al quarto posto c'è La cura in nome di Miria di 22 Simba, che sale di 31 posizioni grazie comunque a questa ristampa, a questa deluxe edition di questo progetto. Al terzo posto c'è Tutta vita sempre, l'ultimo album di Holly. Al secondo c'è How Did I Get Here di Louis Tomlinson, mentre al primo posto c'è Sempre tutto è possibile di Emanuele. Joer domina non solo questa classifica ma anche quella dei brani maggiormente venduti in Italia nella scorsa settimana. Infatti nelle prime 10 posizioni ci sono 6 canzoni estratte da Tutto è possibile. All'ottavo posto Un'ora, al sesto Olé di Joelier featuring Kid Yugi, al quinto Canzone d'amore sempre di Emanuele, al quarto Arcobaleno featuring Anuel, al terzo Stelle, al secondo sale in classifica Donne ricche di Tony Pitoni, che continua ad andare benissimo in Italia. E allora, chiudendo questa parentesi, ascoltiamo il singolo maggiormente venduto la scorsa settimana, estratto dall'album più venduto della scorsa settimana in Italia, Joelier featuring Sfera Ebbasta e Anna, 2 giorni di fila.

0: Che gusto c'è di Fabri Fibra e 13 Pietro su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, martedì 3 febbraio, di Around Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Un saluto generale invece a chi ci ascolta dal podcast su Rai Play Sound. Durante la prima parte di quest'ora abbiamo riassunto un po' tutte le uscite musicali da Napoli del mese di gennaio. Sono state tantissime e tante altre ce ne saranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Poi abbiamo parlato un po' di Sanremo e del fatto che Achille Lauro sarà uno dei co-conduttori del Festival di Sanremo. Domani approfondiremo il grande tema dei duetti, visto che Carlo Conti ha spoilerato in anteprima, insomma, chi saranno i protagonisti della serata delle cover. Poi abbiamo parlato del grande debutto in classifica del nuovo album di Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono. E poi, come ogni settimana, abbiamo scoperto singoli e album maggiormente venduti della scorsa settimana in Italia. Joelier continua a dominare queste classifiche. Ora è giunto un altro momento fisso della settimana di Round Naples, quello della rubrica sul cinema. Partiamo come sempre parlando dei film più visti nelle sale in Italia in questi ultimi giorni, insomma il box office. Non scopriamo questi film in ordine, ma ne parliamo in ordine sparso perché ci sono diverse cose da dire, soprattutto riguardo il cinema italiano, perché nelle classifiche troviamo diversi film italiani come Due cuori e due capanne, un film di Massimiliano Bruno con Edoardo Leo, Claudia Pandolfi, e tra l'altro c'è anche Valerio Lundini, che è uno dei miei comici preferiti. In classifica c'è La Grazia, naturalmente, il nuovo film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo e Anna Ferzetti, una pellicola che abbiamo tanto approfondito anche nelle scorse settimane, un film con una fotografia eccezionale, un Paolo Sorrentino in grande forma per quanto riguarda l'aspetto visivo e anche per quanto riguarda la sceneggiatura e la scrittura di questo bellissimo film. C'è ovviamente in classifica Buon cammino di Checco Zalone, ma questo è scontato, insomma continua ad accumulare centinaia e centinaia di migliaia di euro di incassi giorno dopo giorno. E c'è un altro film italiano nelle classifiche che è Le cose non dette, l'ultimo film di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, insomma un grande cast per quest'altra pellicola italiana. E un tema che leggevo sui social era proprio questo, cioè il fatto che in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, il cinema italiano stia vivendo un bel momento, nonostante sia un po' criticato magari dagli addetti del settore. Io devo dire, da esterno, da utente, mi sto accorgendo che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, c'è questo trend positivo per il cinema italiano. Vediamo tante pellicole molto apprezzate appunto nei cinema in Italia e anche una forte affluenza anche grazie a grandi successi come Buon cammino, che portano più persone magari ad andare al cinema e riscoprire la bellezza di sedersi nelle poltrone dei cinema. Per quanto riguarda altre pellicole molto apprezzate e viste in questi giorni, ne parliamo tra poco. Tra l'altro ci sono un paio di film candidati anche agli Oscar. Prima ascoltiamo una canzone cinematografica estratta dall'ultimo album di Walter Ricci, questa è la title track, Neapolis Mambo.
1: Lampare

cinematografico, questo singolo di Walter Ricci. Abbiamo ascoltato Neapolis Mambo su Rai Radio Rev Napoli, la title track dell'ultimo album di Walter, rilasciato il 16 di gennaio, un disco che è stato molto apprezzato e che ovviamente abbiamo commentato insieme in Around the Naples. Siamo all'interno della rubrica proprio sul cinema, per questo abbiamo ascoltato questa canzone che ha creato l'atmosfera anche per la prossima notizia, e parliamo di altri film molto apprezzati e visti in Italia. In particolar modo ci sono due pellicole nelle classifiche che hanno ricevuto la nomination agli Oscar 2026. Parlo di Sentimental Value e di Marty Supreme, il nuovo film con Timothée Chalamet, tanto chiacchierato soprattutto sui social. Chalamet è stato anche nominato per il premio miglior attore protagonista, insieme a lui ci sono Leonardo DiCaprio per il film Una battaglia dopo l'altra, c'è Ethan Hawke per il film Blue Moon, c'è Wagner Moura per il film L'agente segreto e c'è anche Michael B. Jordan per il film Sinners. E a proposito proprio di Sinners, questo film ha fatto la storia degli Oscar con 16 nomination, infatti con 16 candidature, tra cui quelle per miglior film, miglior regia. Questo horror che ha come protagonista Michael B. Jordan ha superato i record storici detenuti da film come Titanic, Eva contro Eva, La La Land, tutti fermi a 14 nomination. Quest'anno è andato molto bene per quanto riguarda le candidature anche Una battaglia dopo l'altra, appunto l'ultimo film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio candidato come miglior attore protagonista, che si è fermato solo tra virgolette a 13 candidature. Poi vedremo nelle prossime settimane, a marzo, se Sinners riuscirà a vincere qualche premio con 16 nomination oppure no. I don't lie.

0: E sempre a proposito di film, perché siamo all'interno della solita rubrica del martedì sul cinema, abbiamo ascoltato la colonna sonora del film Il segreto di Liberato, e cioè Lucia Stay With Me di Liberato su Rai Radio Napoli. Continuiamo con le news dal mondo cinematografico e parliamo del cast completo del biopic sui Beatles diretto da Sam Mendes. Sono apparse infatti le prime foto degli attori che interpreteranno i protagonisti. A vestire i panni dei Fab Four saranno Paul Mescal nel ruolo di Paul McCartney, Harris Dickinson come John Lennon, Joseph Quinn nei panni di George Harrison e Barry Keoghan come Ringo Starr. Per il momento non sono stati diffusi molti dettagli, però almeno sappiamo chi saranno effettivamente gli attori che interpreteranno appunto i Beatles, e questo è un progetto insomma che si preannuncia particolarmente ambizioso. Infatti non si tratta di un unico film ma di 4 film distinti, ciascuno dedicato a uno dei membri della band. E a proposito di indiscrezioni dal mondo cinematografico, è stato spoilerato anche l'attore che interpreterà Voldemort nella nuova serie di Harry Potter. Si parla infatti di Cillian Murphy. E con questo chiudiamo la rubrica sul cinema per questo martedì, ma proseguiamo con la musica, ascoltiamo Caparezza con Patosfera.
1: Io l'ho fatto per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. A Yei e Prazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza Botox.

0: cyborg. Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

E anche l'ora di oggi, martedì 3 febbraio, di Around Naples con Silvio Martino è quasi finita, mancano pochi minuti alle 16. Oggi abbiamo parlato di tanta roba, abbiamo riassunto le tante uscite musicali da Napoli del mese di gennaio, abbiamo parlato di Sanremo e del fatto che Achille Lauro sarà uno dei co-conduttori del prossimo Festival di Sanremo, abbiamo commentato il grande successo di Kid Yugi e il grande debutto in classifica di questo progetto e dei singoli estratti da questo nuovo album, poi abbiamo scoperto singoli e album maggiormente venduti in Italia durante la scorsa settimana secondo le classifiche FIMI. Poi, come ogni martedì, c'è stata la rubrica sul cinema, in cui abbiamo parlato di un po' di film apprezzati e visti in Italia e nelle sale in questi ultimi giorni, abbiamo parlato di Oscar e del fatto che Sinner abbia ricevuto tantissime nomination, e poi abbiamo anche scoperto un po' di indiscrezioni riguardo il cast sui biopic dei Beatles e sulla serie di Harry Potter. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e tutte le puntate sono disponibili anche in podcast che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi ringrazia, vi saluta, ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. Ciao a tutti.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Tuo fa l'americano, americano, americano. Sienta me chi do.
3: Tuo fa l'americano. Intramontabile carosone con Valeria Saggese.
2: Schien soda, poto siente disturbato.
4: Buongiorno a tutti e questa è la prima puntata di Tuo fa l'americano su RAI Radio Live Napoli, qui con me Valeria Saggese, programma interamente dedicato all'intramontabile Renato Carosone, colui che ha trasformato e ha generato una nuova musica nel Novecento. E ancora oggi Carosone è contemporaneo con me, ospiti illustri, alcuni dei quali hanno collaborato con il grande maestro, e in studio live per tutte e cinque le puntate un giovane, bravissimo artista della Napoli di oggi, è lui, Roberto Colella.
5: Ma non diciamo così, non diciamo queste cose, sono il disturbatore seriale di tutte le puntate, secondo me, perché...
4: Lo avremo con noi, soprattutto avremo la sua voce.
5: Che perché non potete vederlo, ma io ho un pianoforte avanti.
4: Era il 1954.
5: Bella,
4: allora, siccome a Napoli c'è tanta musica nuova, c'è tanta musica che nasce dalle tracce che hanno lasciato i grandi, e prima del Napolitan Power, prima ancora degli Showman, ci fu proprio lui, Renato Carosone, che innovò completamente la musica a suon di swing, jazz, tutto. Quindi musica con la M maiuscola, influenze arabe, influenze afroamericane e napoletane con la scala nostra, e non soltanto. E allora, siccome, come diceva Roberto, qui c'è un bellissimo Steinway.
5: Quando è bello, guarda, guarda un po'.
4: Che succederà?
5: A questo punto partiamo con un pezzo sacro che appunto di scala c'ha quella napoletana che ci piace tantissimo, e poi c'ha un sentimento che è quella proprio la cosa che è stata grandiosa nell'opera di Carosone, Maruzzella.

0: È il nostro Roberto Colella, che gran disturbatore che avremo per tutte queste puntate, che felicità, direttamente su Rai Radio Live Napoli. Applausi, applausi Roberto Colella, gli applausi ci sono davvero, come
1: certo,
0: come
1: certo,
0: senti
1: certo.
0: Anzi,
1: io li sento.
0: Allora, siamo finiti un attimo nel 1954, quindi quando sei nato tu praticamente.
1: Ti ricordo benissimo.
0: Secondo me neanche
1: benissimo.
0: I tuoi genitori erano
1: nemmeno mio padre, nemmeno mio padre, nemmeno probabilmente, ma no, manco l'idea di mio padre, c'era il mio nonno.
0: Quanto è contemporaneo oggi nella tua musica? Quanto c'è Carosone, Roberto?
1: Allora, diciamo che io penso sia presente nella musica di chiunque, perché lui è stato, a mio avviso, uno forse il più grande innovatore del Novecento, insieme a Modugno, soprattutto per quell'epoca lì, perché è impensabile. Lui è uno di quelli che ha fatto esperimenti stratosferici già prima degli altri.
0: Hai detto due nomi, sono gli unici due delle classifiche americane con la musica, le parole in italiano, quindi non tradotte.
1: È in napoletano, perché Carosone
0: ovviamente
1: ci arriva con Tuo Fa l'Americano, no? Che ebbe un successo stratosferico, e Modugno chiaramente con Volare, ma parliamo dei giganti della musica italiana. Ma la cosa curiosa è che, oltre ad essere entrambi molto sofisticati musicalmente, Carosone era uno di quelli che si spingeva tanto oltre attraverso l'ironia, attraverso quella leggerezza.
0: Restiamo un attimo su Maruzzella.
1: Abbiamo
0: iniziato da
1: seria.
0: Qui abbiamo fatto questa cosa così romantica, perché ci sono da dire un po' di cose. Prima di tutto,
1: Maruzza,
0: che cos'è? Perché può avere, in realtà ci sono varie cose. Tu dimmi qual è il significato di Maruzza.
1: La Maruzza è un frutto di mare, una
0: chiocciolina, no?
1: La chiocciolina, esatto.
0: Però in realtà questa canzone
1: è un crostaceo.
0: In realtà si dice che l'abbia dedicata alla moglie. E poi musicalmente c'è qualcosa che andrebbe aggiunto, vero Robby?
1: Di una cosa che è presente quasi in tutte le canzoni di Carosone, che è la sua influenza, la sua influenza araba. Cioè, nella scala napoletana che usa Carosone c'è qualcosa che spesso viene forse dimenticata inutilmente, ed è bellissima, che è la famosa sesta napoletana, oppure quando alcuni sbagliano di un semitono una chiusura epica come quella di Maruzzella, che è Maruzzella, Maruzzella. Molti fanno Maruzzella, Maruzzella.
0: Carosone è stato coverizzato all'infinito, quindi Maruzzella l'hanno cantata in tanti, e musicalmente, proprio come dicevi tu, facciamo riascoltare.
1: C'è un piccolo passaggio che è Maruzzella, Maruzzella, che è questa nota che là viene cantata in coro, e c'ha proprio, cioè, tu puoi immaginare tranquillamente i musicisti con un turbante in coppa nu cammel, perché effettivamente c'è quell'influenza ed è predominante in moltissime delle sue opere.
0: Questo brano Maruzzella era prima uscito in 78 giri, perché esisteva, caro Robby, il 78
1: sì,
0: giri, l'hai mai
1: quello
0: visto?
1: Quello lo conosco, certo che sì, assolutamente. No, ma io guarda, sono vecchia, cioè nel senso sono vecchio dentro.
0: Mi sa che devo dire la direzione, perché io volevo un cantante, un artista giovane.
1: Ma
0: tu
1: sbagliato,
0: sei sbagliato,
1: ma abbiamo sbagliato
0: cambiare.
1: Proprio clamorosamente. 95 anni, stiamo là.
0: E allora, mentre decido se tenere come mio compagno di viaggio quello che credevo fosse un giovane cantautore napoletano, Roberto Colella, invece si è presentato come novantenne, capiamo un po', vabbè dai, vabbè sto scherzando, vi faccio ascoltare un brano del 1958. Siamo sempre sulle sonorità arabe, come dicevamo poc'anzi. Inizia con il grande Gergè di Giacomo, che dice canta Napoli, Napoli petrolifera. Sto parlando del brano che si trova sul lato B de O Saracino, pubblicato da Patè, musiche di Renato Carosone, testi di Nisa, questo duo che spopolerà il mondo. E allora su Rai Radio Live Napoli, Caravan Petrol. Caravan Petrol.

0: Caravan Petrol su Rai Radio Live Napoli, insieme a me Valeria Saggese, per queste 5 puntate dedicate completamente al grande, colui che ha rivoluzionato la musica napoletana e non soltanto, ovviamente, Renato Carosone. Oggi accanto a me c'è la storia del teatro italiano e della TV, e non soltanto. Cominciò insieme a Massimo Troisi e Lello Arena con La Smorfia, e in questo periodo sta girando l'Italia con uno spettacolo scritto da lui, proprio dedicato a Carosone. Il titolo è Renatissimo, sto parlando di Enzo De Caro, che ci farà tornare indietro nel tempo proprio nel momento in cui Carosone entrò per la prima volta nelle case degli italiani.
1: Dunque è il 3 gennaio del 1954 quando la RAI, che ancora non si chiamava RAI, aveva cominciato appena a trasmettere televisivamente il proprio segnale, invitò l'orchestra di Renato Carosone a un programma che si chiamava L'Orchestra delle 15, e alle 15 Renato Carosone è stato il primo musicista nella storia della TV italiana ad esibirsi in diretta, rigorosamente in diretta, per 15 minuti. Solo che ci fu un piccolo episodio che fu una sliding doors della sua carriera, perché anziché 15 minuti come avevano calcolato, i pezzi, i brani che avevano eseguito qua durarono un po' di meno, perché non essendoci la presenza del pubblico che rideva, che reagiva, anziché 15 minuti i brani durarono 12 minuti. E allora rapidamente, un cenno d'intesa, gli chiesero di fare un altro pezzo, e lì Carosone e i suoi scugnizi decisero di fare questo colpo mancino, e cioè pochi mesi prima Gino Latilla aveva portato al successo questa canzone che si chiamava La barca tornasola, che era il tipico melodramma musicale di quel tempo, da Grazie dei fiori in giù, nel senso che era una storia tristissima, tragica, che racconta di un naufragio, di una barca che torna sola, e sulla riva del mare che aspettano invano ci sono 3 bambini, una donna, non vedranno mai più nessuno che torna, e c'è questo refrain: e la barca torna sola, e la barca torna sola. L'intervento di Carosone e suoi avviene quando viene reiterato questo canto barra lamento, è la terza volta che il coro dice e la barca torna sola. Loro rispondono: è a noi che ce ne importa, è a noi che ce ne importa. Ecco, allora immaginiamoci le facce dei dirigenti della TV che stavano in studio ancora con il camice bianco davanti a questa tragedia che stava succedendo. Dalle loro facce Carosone e i suoi avevano capito che quel loro primo ingresso in TV sarebbe stato anche l'ultimo, perché le facce parlavano chiaro. Uscirono così, con la coda tra le gambe, certi di aver chiuso almeno televisivamente la loro carriera, però non potevano sospettare che il giorno dopo l'Italia cantava tutta e la barca tornò sola, ma soprattutto cantavano e a noi che ce ne importa, e a noi che... Quindi questa apertura nuova della loro carriera, furono chiamati dappertutto, furono richiamati presto anche in televisione.
0: Enzo, e noi quel momento ce l'abbiamo. Allora ascoltiamo e la barca tornò sola, quella cinica canzone, quel momento di spettacolo gigantesco, quel precursore che è sempre stato Renato Carosone. E allora, e la barca tornò sola grazie al contributo di Rai Teche su Rai Radio Live Napoli.

0: E direi che non c'è nulla da aggiungere a questo brano così cinico, se non il fatto che con me adesso è arrivato Gino Castaldo, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni. Ciao Gino.
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Beh, so bene ovviamente, poi se quando mi si chiede di parlare di cose così belle non posso che stare benissimo.
0: Dunque Gino, io ricordo che una volta tu mi hai espresso un commento abbastanza forte proprio relativo al nostro Renato Carosone. Allora, oggi io ti incastro e vorrei che lo dicessi con tutti i nostri radioascoltatori come testimoni. Insomma, cosa pensi di Renato Carosone?
1: È strano immaginare Carosone come un estremista, ma io invece voglio farlo perché a suo modo lo è stato almeno in un caso. Oggi quasi sarebbe incredibile. Lui ha preso una canzone ridicolizzandola, ma se ci pensate quella era una canzone che raccontava una tragedia immane, una canzone seria, drammatica, che raccontava la sorte, no? la mamma in petto sulla spiaggia di questa barca con i figli pescatori che sono andati a salvare una straniera che stava in barca, che poi non si capisce questa straniera dove spuntava fuori. Comunque sia, era una canzone un po' assurda, però meno drammatica, quindi aveva fatto piangere tutti gli italiani. Quindi il fatto che Carosone, ripeto, oggi conosciamo più la versione di Carosone, ma è davvero una canzone tragica. Il fatto che lui cantasse una canzone con Gegè, ma a me che me ne importa, ma se ci pensate, era blasfemo, era una cosa assurda. Oggi li avrebbero messi in galera per una cosa del genere, invece lui l'ha fatto e ovviamente nessuno ha avuto niente da dire. Quindi la verità è che nessuno l'ha mai pensato, ma Carosone era un estremista.
0: Beh, forse Carosone estremista non l'ha mai detto e pensato nessuno, però effettivamente questo, come dire, aggettivo eccessivo in qualche senso, in qualche modo rispecchia il nostro grande Renato. Ovviamente Gino resta con noi perché c'è ancora tanto da raccontare, però ora vorrei raccontarvi un'altra chicca. Siccome sto scavando negli archivi Rai, mi sono imbattuta in un altro momento clou della carriera di Carosone, molto più avanti nel tempo, quando lui già era ritornato nel mondo televisivo. Era il 1987 e in quell'occasione stava presentando due giovani musicisti, una coppia che aveva già collaborato con Renzo Arbore, Antonio e Marcello. E oggi con me c'è proprio Marcello Cirillo. Buongiorno.
2: Buongiorno a te Valeria, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì, ho avuto questa grande fortuna, la fortuna di conoscere un grande musicista, uno che era un osservatorio sul mondo. Attraverso la sua musica si riusciva a capire cosa succedeva nel mondo. Ma magari più in là approfondiremo anche questo aspetto.
0: Tu sei qui e puoi raccontarci dietro quella performance speciale cosa c'era, perché ricordiamo che Renato Carosone a un certo punto se ne andò.

0: Con la loro musica pop, e lui si rendeva conto che la sua musica stava diventando stantia, non era più fresca come prima. Quindi Renato decise di ritirarsi. Però amava, attraverso la sua curiosità, scoprire i nuovi talenti in giro per l'Italia, in giro per il mondo. E io e Antonio raccontavamo la sua musica attraverso però un nuovo modo di dipingerla, una nuova estetica, quindi attraverso le batterie elettroniche, attraverso i synth. E una sera ci venne a trovare a Monte Carlo, stavamo suonando, tant'è che nel video di Fantastico lui la dice questa cosa, e insomma impazzì per questo modo nuovo che avevamo noi di intraprendere, di vedere, di raccontare la sua musica. Cominciamo a frequentare, diventammo amici, io ero diventato molto amico suo, della sua famiglia, di Lita, e nacque l'idea di fare un tour insieme che si doveva chiamare Pianoforte a tre pedali. Il modo migliore per lanciarlo era essere ospiti in una grande trasmissione, che era appunto quella di Pippo Baudo Fantastico, e lì facemmo una performance.
1: Diciamo pure che a un certo punto tu hai cominciato, si può dire, a cantare, a giocare, bevendo dell'acqua, sì. Quindi facevi una sorta di gargarismo, perché?
0: Questa era un'idea di Renato, perché innanzitutto anche sempre su quella performance usammo una voce con mari crudele, mare bugiardo, mare cattivo, la barca torna sola, zanza. E a un certo punto lui disse: senti, facciamo il coro degli affogati. Quindi noi prendevamo un bicchiere d'acqua e facevamo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo glo.
1: Comunque un po' di cinismo, però sano cinismo. E quando penso al cinismo mi viene in mente pure, anche se faccio un po' lo pindarico adesso, Raimondo Vianello, no? Che sulle cose luttuose poi scherzava. Effettivamente l'ho raccontato più volte, Renato Carosone, poi con questa unione insieme a Nicola Salerno, ha cominciato a scrivere canzoni meravigliose. Lui ovviamente le componeva al pianoforte, però era sempre, come dire, in tono sarcastico. Loro gli piaceva giocare.
0: Gli piaceva dissacrare. E facendo comunque grande musica. Come dicevo prima, la musica di Renato era un osservatore sul mondo. È stato un grandissimo musicista, un grande compositore, un arrangiatore e direttore d'orchestra. E nel 1957, con la canzone Torero, era primo in America. È stato primo in America. Perché? Perché la sua musica era unica, non scimmiottava, cioè prendeva prestito alcune sonorità africane, perché lui soffriva di mal d'Africa, lo diceva sempre, dove lì aveva conosciuto Lita, insomma soffriva di questo sapore, di questi odori, di questa musicalità africana. Quindi le percussioni che lui metteva nei suoi brani, la sua musica, che prendeva prestito anche il swing e jazz americano, però diventava una cosa unica. E quindi Tuo Fare Americano, Sarracino, Caravan Petrol e Torero spopolavano in tutto il mondo.
1: Allora facciamo una cosa, ascoltiamo proprio Torero, poi ritorniamo ovviamente su Rai Radio Live Napoli a Intramontabile Carosone, Tuo Fare Americano.

0: è il caso di dire olè qui su Rai Radio Live Napoli, tuo falamericano intramontabile Carosone. Con me c'è sempre Enzo De Caro. Allora, un successo davvero indiscusso, Torero.
1: Torero in particolare fu un successo mondiale, una canzoncina tradotta in 32 lingue, e lui racconta una cosa molto divertente, che praticamente fu l'ultimo pezzo di un album che doveva uscire per una tournée in Spagna, il 12° pezzo. Siccome si faceva questa tournée in Spagna, inventarono con Nisa, Nicola Salerno, il suo alter ego autoriale, un po' come i Mogol e Battisti degli anni 50-60 nella Italia della nuova musica, e dovettero riempire con questo 12° pezzo andando in Spagna, e lo chiamarono Torero. E fu un successo incredibile dal debutto proprio in Spagna, perché in Spagna pensarono che fosse un tributo alla figura del torero, che in quel tempo in Spagna dominava Luis Dominguín, marito di Lucia Bosé, papà di Miguel Bosé, e per fortuna però non capirono il testo, perché il torero descritto da Carosone e Nisa è uno squattrinato nulla facente dei quartieri spagnoli, che perda a capo in coppe giornalette e che tena a cammiselle e picchè solo perché fa rima con olè. Quindi loro pensarono a un grande tributo alla figura del torero, che invece in realtà era una grande presa in giro. Per fortuna non capirono il testo, dice Renato Carosone.
0: E invece vediamo se comprendete il testo di un'altra canzone con un grandissimo Gegé di Giacomo, tanto per cambiare, ovviamente firmato da Carosone e Nisa, questa splendida coppia, O Suspir, su Rai Radio Live Napoli, è intramontabile Carosone.

sospire e fa: sei una bontà, non ho vedo co barbiere, non sapone, guarda te, mentre clienta co passeggio zombe dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Sei una pupata e tutto vicinata, sospira e fa.

0: caseggia, zomba e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Sei una pupata e tutto vicinato, sospira e fa: sei una bontà, sei una bontà, sei una bontà.
1: E che sospiro qui su Rai Radio Live Napoli con Renato Carosone. Ovviamente questo speciale è dedicato a lui e sono tante le sfaccettature di questo grande artista che andremo a raccontare nel corso di queste puntate. Con me c'è sempre Gino Castaldo. Allora Gino,
2: ti ricordi addirittura, se mi è permesso, anche partire da un autobiografico. Io ero ragazzino, già cominciavo, amavo da tantissimo la musica. Io proprio mi innamorai perdutamente di Carosone e ancora di più di Gigi di Giacomo, perché era aveva poi una sua simpatia naturale, lo era anche nella vita, era un personaggio irresistibilmente simpatico, e soprattutto poi c'era questo binomio che, se ci pensi bene, non ha confronti, cioè la loro storia è una storia molto originale, perché era un gruppo, però era Renato Carosone ovviamente il capobanda, ma cantavano in alternanza, alcune canzoni le cantava Carosone, alcune Gigi Giacomo, riconoscendo di volta in volta qual era più adatta allo spirito più pazzerellone, no? Di Gigi Giacomo, oppure invece alla personalità di Carosone. Quindi era Gigi, era il batterista, era un po' il fantasista del gruppo, e questo rapporto, che al di là del fatto che poi erano molto amici nella vita, quindi era qualcosa anche di, come dire, autentico, non era solamente un rapporto di scena, e ha plasmato molto anche l'immagine di quello che era il gruppo Carosone alla fine, no? Lui era il capobanda, ma insomma c'era almeno una personalità strabordante, che è quella di Gigi, che non c'è stato sempre, ma quando c'è stato. E poi a lui era affidato anche il ruolo che mi ha fatto sempre pensare a una specie di una cosa di strada, no? Canta Napoli, se ci pensate, sembra un pazzeriello che sta nelle strade, no? Perché un avviso, come dire, attenzione, gente, no? Come facevano i pazzerielli. Esattamente quel Canta Napoli era una specie di avviso che però era rivolto a tutta Italia, in quel caso non al quartiere, ma per dire: attenzione, c'è qualcosa da dire. E poi partiva, che eravamo petrolio, era Napoli petrolifera, Napoli medicinale, Napoli farmacia, a seconda del tema. Quindi anche questo era assolutamente geniale, però attingeva un po' all'attenzione dei musicisti di strada, appunto, a Napoli.
1: Eh sì, e poi c'è da ricordare che una sera, proprio durante un concerto, Carosone voleva un'atmosfera speciale per introdurre la canzone La Panse, e Gigi di Giacomo improvvisamente urlò: canta Napoli, Napoli in fiore. E da lì lui trovò il suo grido di battaglia, che poi seguì nelle altre canzoni, appunto, come ricordava Gino poc'anzi: Napoli petrolifera, Napoli in matrimonio, Napoli in farmacia, e così via. Questa canzone, scritta da Rendine Pisano nel 53, poi fu portata però al successo, come per tante altre, proprio da Carosone, fu pubblicata da lui con l'etichetta Patè nel 55. Fu una canzone censurata dalla Rai, quindi in realtà non poteva essere ascoltata in radio, perché risultava una canzone un po' troppo osé. E invece ovviamente noi oggi ve la facciamo ascoltare su Rai Radio Live Napoli, La Pansè, Renato Carosone.

Manda Napoli, Napoli in fiore. Ogni giorno cambi un fiore e lo appunto in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una pansè. E perché ce l'hai mettuta, se non sbaglio l'ho capito?

0: La Panse, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli, qui insieme a Valeria Saggese. Vi ricordo che potrete riascoltare questa puntata e quelle che seguiranno dello speciale su Renato Carosone anche su Rai Play Sound. Con me qui c'è sempre Enzo De Caro. Enzo, quanto Carosone dietro a tutto questo, questa dissacrazione, questo divertimento, poi aveva un senso di semplice sentimento?
1: Teneva moltissimo alle sue ballate. C'è una specie di Carosone cosiddetto minore, ma che minore non è, è minore solo per la tonalità, ma è un Carosone assolutamente maggiore, dove ci sono le sue ballate, che tra l'altro lui non riusciva, se non qualche volta in qualche lato B di qualche suo disco, perché i discografici non volevano che lui cantasse qualcosa di diverso da o Saracino, dove fa l'americano. Lui voleva portare una novità anche nella melodia. Diceva: ma perché Blue Moon sì e a Luna Rossa no? Quindi la capostipite di questa filiera di bellissime canzoni romantiche di Renato Carosone è sicuramente Marozzella, che è il suo primo grande successo. Qualunque cosa abbia fatto nel suo percorso, è stato sempre il primo a farlo. È stato, come ha detto anche John Turturro nel suo film dedicato alla canzone napoletana Passione, è stato certamente il primo rapper della storia della musica.
0: E che dire, Enzo, ha anticipato un tema su cui sicuramente ritorneremo nelle prossime puntate, perché Carosone davvero è stato anche il primo rapper della storia. Enzo De Caro non poteva che sintetizzare al meglio un grande artista, capostipite del cambiamento, di quel movimento che cambierà la canzone a Napoli e ovviamente anche in Italia. Abbiamo ascoltato all'inizio di questa puntata Marozzella, la grande canzone d'amore, e poi brani dove lui dissacra, scherza, gioca, si prende gioco di se stesso e della società, e poi il successo planetario. Eppure qualcosa di inaspettato nel momento di maggior popolarità accade. Renato Carosone decide di ritirarsi dalle scene e lo fa in diretta televisiva davanti a milioni e milioni di telespettatori. Ascoltiamolo.
2: Bene, il motivo per il quale lascio la mia professione, anzi per meglio dire la mia attuale attività, è questo. Quando mi accorsi che la mia carriera si avviava a successo, feci una promessa a me stesso, una promessa molto importante, cioè che avrei lasciato nel momento migliore, cioè nel momento di maggiore popolarità, popolarità che voi stessi mi avete con tutto il cuore dato, e per questo io vi ringrazio. Bene, preferisco ritirarmi 100 metri prima, anzi che dopo, di quel famoso limite dopo del quale esistono molte incognite. Per la verità non è che lascio completamente tutto, perché non posso rinunciare al fatto di comporre canzoni. Infatti scriverò ancora delle canzoni e inciderò soltanto un disco all'anno per i miei affezionati. Tutta la mia attività futura la dedicherò alla mia casa di dischi qui a Milano, un'azienda già molto importante e molto affermata nel suo campo, e in questa azienda ospiterò dei nuovi cantanti, nuovi talenti, nuovi artisti, e spero di trovarne tanti. Perciò da questa sera, signore e signori, io lascio il mio sestetto e tutto il mio repertorio nelle mani del mio carissimo amico e fedele collaboratore Gegé Di Giacomo. Gegé Di Giacomo.
0: E con queste parole Renato Carosone salutò il suo pubblico. Era il 1959, lo abbiamo ascoltato grazie agli archivi Rai, e nel 1960 con il suo sestetto, perché nel frattempo da trio poi era diventato un quartetto fino ad allargarsi a diventare sestetto, Carosone fu invitato al Sullivan Show a New York, che ricordiamo essere all'epoca il più importante spettacolo musicale degli Stati Uniti. Fu un grandissimo successo e quella fu la sua ultima apparizione. Si ritirò e ritornerà sul palco della Bussola su invito dell'organizzatore, del grande manager Sergio Berrardini, 15 anni dopo, nel 1975, con una big band di 19 elementi. Ovviamente la Rai non si fece sfuggire l'occasione con la trasmissione ad hoc dal titolo Bentornato Carosone. E prima di continuare il racconto ascoltiamo un altro brano che ha reso celebre e storico, e possiamo cantare tutti insieme, Guaglione, Renato Carosone, su Rai Radio Live Napoli.

0: Quaglione, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli. Allora, eravamo rimasti nel 1975, il ritorno di Carosone alla Bussola, questo grande concerto, la Rai in diretta e poi un'altra apparizione l'anno successivo e poi Carosone di nuovo lascia le luci della ribalta, continua a produrre dischi, a comporre canzoni, ma ritorna in TV, come avevo detto all'inizio, solo nel 1987, quindi molti anni dopo, e ci ritorna insieme ad Antonio e Marcello in quel fantastico di Pippo Baudo. Era il 6 gennaio, l'ultimo appuntamento, quindi la serata della Lotteria Italia. Immaginate quanti milioni di telespettatori davanti alla TV. Marcello Cirillo, che ovviamente è ancora qui con me in studio, quel fantastico c'era. Allora Marcello, tu c'eri e mi piacerebbe sapere se ricordi l'emozione, il vissuto del maestro quando appunto tornò in TV dopo tanti anni.
1: Allora, lui era molto emozionato perché lui tornò in quel fantastico del 1987 con Antonio e Marcello, che gli davano questa felicità di rivedere e di rivivere le sue canzoni in una chiave moderna, attuale. E poi lui disse una cosa molto bella, e si vede, si sente all'inizio dell'intervista con Baudo, dove dice che noi avevamo il suo stesso gruppo sanguigno. Io questa frase ce l'ho tatuata sul cuore, perché è una frase che mi porto dietro, perché per me, come per tanti altri musicisti, Renato è il nostro punto di riferimento, perché vuol dire essere musicisti, ma vuol dire vivere la vita con ironia. Lui viveva la vita con ironia, si divertiva come un pazzo. Quindi, dicevo, tornando alla tua domanda, viveva questo ritorno con molta apprensione, moltissima apprensione, tant'è che abbiamo provato questa suite lunghissima, perché allora si dava spazio alla musica buona in televisione, penso di 12-15 minuti, cosa improbabile oggi. Abbiamo provato un mese, tutti i giorni, 6-7 ore al giorno, abbiamo provato, finché però poi si vede che la performance era pazzesca, era bellissima, però lui la viveva con grande... Mi raccomando ragazzi, sorridete, mi raccomando ragazzi, sorridete, statemi vicino, perché era molto, molto emozionato.
0: Questa perla che ci stai raccontando ci porta proprio dentro appunto la vita, no? La vita di un grande artista, di un grande musicista, e soprattutto che poi ha un grande rispetto per la musica.
1: Ma lui a 17 anni già stava fuori, già era un genio, già era un direttore d'orchestra. Io la cosa che mi ricordo anche di Renato, che ti voglio raccontare, è che un piccolo rammarico noi ce l'abbiamo, perché Renato scrisse per noi, per me e per Antonio, una canzone che si chiamava Jonathan, dedicata al gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach, quindi questo senso di liberazione, di libertà, una canzone bellissima che presentammo a Sanremo sicuri di andare, perché cavolo, una canzone scritta da Renato Carosone.
0: Che anno era?
1: Era appunto nell'87, quell'anno lì. Noi eravamo appena usciti fuori da Quelli della Notte, il massimo del successo, eravamo sicuri, invece non ci presero. E lui, mi ricordo il giorno in cui Baudo disse chi doveva partecipare, noi non c'eravamo, mi ricordo quella smorfia di dolore, insomma me la ricorderò per tutta la vita.
0: Che peccato, anche perché Baudo di solito ha sempre portato dentro un bel po' di roba musicale, però è andata così.
1: Evidentemente è andata così, c'erano delle logiche discografiche diverse.
0: Meno male che non si può vedere l'espressione. Vabbè, ogni tanto la frecciatina noi la buttiamo lì, e sì, ce ne importa, Marcello.
1: No, che ce ne... No, vabbè, poi...
0: Mamme che me ne importa.
1: Mare crudele, mare bugiardo
0: è geniale, sì, sì, è sì. Geniale.
1: Io sono contento, Valeria, grazie per averlo ricordato. Questa è una stella che ti devi mettere sul petto, perché non molti lo ricordano, perché l'Italia è un'Italia che tende a dimenticare il proprio passato. Invece noi siamo quello che siamo stati, e noi musicisti siamo grazie a uno come Renato Carosone.
0: Ancora grazie Marcello Cirillo, grazie di cuore, e lo ritroviamo nella prossima puntata anche insieme a Enzo De Caro, Gino Castaldo, che ringrazio, e altri ospiti. Ma prima di ritornare dal mio disturbatore seriale Roberto Colella, vi faccio ascoltare un'altra canzone, Orus e Arus, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli.

0: E mentre ci appropinquiamo verso le ultime battute della prima puntata di Tu vuoi fare l'americano, mi va di sottolineare che il tema di tutti e cinque gli appuntamenti è proprio la contemporaneità della musica di Carosone, ovviamente della sua persona, di questo grande artista. Quindi, per entrare nel vivo della contemporaneità, di quello che accade oggi a Napoli, richiamo il mio compagno di viaggio qui con me, Roberto Colella, che ci conduce alla Napoli di oggi, sulle tracce di Carosone e non soltanto. E allora, Robby, mi piacerebbe che tu ci dicessi, o anzi no, cantassi e suonassi, visto che abbiamo sempre qui il pianoforte, quello che nasce oggi, magari prendendo spunto proprio dalla canzone con cui abbiamo cominciato questa prima puntata, Maruzzella.
1: Vabbè, Maruzzella è quella che poi si rifà, da cui possono partire qualsiasi, qualunque ballad. Io se penso alla produzione strettamente personale, ovvero a pezzi che sono presenti nei dischi che ho fatto negli anni, ce n'è uno probabilmente che ha non la direzione di Maruzzella assolutamente, ma forse quel sentimento, che senza far rumore, che

0: Questo è un accenno, però è per dire che forse la leggerezza di prima maricesia è po' doce doce, ma fai muri, in questo caso, nel mio caso, si è trasformata in senza far rumore, ma se penso a pezzi che hanno forse più quell'intenzione, sai, ironica. Nel primo disco c'è una canzone scritta in maniera collettiva all'inizio proprio della band, quando ci si vedeva, era veramente tutto un cazzeggio, passami il termine, che era Smile on Your Face, e quindi là era...
1: Live Napoli, vai!
0: No, ti faccio proprio il sottofondo. Smile on your face, what a wonderful place.

0: Beh, devo dire che quell'ironia l'hai presa anche da Garosone. Tu ce l'hai dentro o da chi l'hai presa? Dal nonno?
1: Ma non lo so, guarda, è una condizione. Mo sai, nonno, qualcuno potrebbe dire, ma tutti i napoletani devono essere ironici. Non è vero,
0: vero.
1: Assolutamente.
0: Noi siamo tristi, ragazzi.
1: Siamo malinconici.
0: E il fatto di appocondria, ricordiamolo.
1: Assolutamente sì. C'è da dire che la componente ironica probabilmente nel mio caso serve a sdrammatizzare il fatto che molto spesso mi escono canzoni estremamente serie, cioè troppo, forse poco pesante, e quindi bilancio in un altro modo.
0: Allora, la cosa bellissima, prima di chiudere questo tuo intervento qui, perché poi ci sarai per tutte e cinque le puntate, lo ricordo ancora, chi ama Roberto Colelli, anche chi non lo ama, io ve lo giuro che lo amerete, non ne potrete fare più a meno.
1: Sì.
0: Ogni puntata entreremo in una fetta di mondo. Come vogliamo lasciare questo mondo del mare in questa prima puntata? Se dico mare, tu che dici?
1: Mamma mia, ma guarda, tu mi stai facendo le cose a trabocchetto, perché io vi giuro, non c'è nulla di preparato, non c'è una scaletta, non c'è, io non,
0: no,
1: ho,
0: non abbiamo
1: nulla.
0: Niente, non è che
1: ma
0: solo mare, lui, nessuno ce l'ha qua.
1: No, ma il mare, se dobbiamo pensare a Carosone e pensare a... Cioè, è complicato, perché il mare è presente nelle canzoni di quale...
0: Ma nessuno ce l'ha qua.
1: No, ma il mare, se dobbiamo pensare a Carosone e pensare a... Cioè, è complicato, perché il mare è presente nelle canzoni di quale...
0: Ma nessuno ce l'ha qua.
1: No, ma il mare, se dobbiamo pensare a Carosone e pensare a...
2: alle 21, Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ciò da guarda e ciò ma stona, mentre esprime sto rimone, che esprime sempre a me. Una carmarella!

scalinatella longa longa, longa longa, strettulella, strettulella, addostachella, namoratella, non sponta ancora, zucca, zucca, zucca, zucca, zucculilla, zucculilla, pastaviarella, sgarrupatella, a domani poi, tutti che crirà mai, e a domani poi.

amo. È da tanto tempo che non lo facciamo. Balliamo, c'è la musica che piace pure a te. Andiamo,

Mettendo ieri un vestito chiaro, una fronna sotto mano m'è venuta, una fronna rosa addosso va segnata, una frase adatta e quando adesti a me. E mo fa un anno e che me resta e te.

viento que passe piglia testa fronna e si durmenna trova sonno chino, lassala un copo bianco do cuscino e chi ci amanna non ce fa sapere sta fronna gialla.

te ricordo anch'io, ma ci scriviste tu. Caspina, canfonniste, dinte vene.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Era la festa di San Gennaro, quanta folla per la via, Cuzzazza compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente,

Dove sta Zazà? Umarona mia, come fa Zazà senza Isaia? Para para Zazà che t'ho perduta in me, chi ha trovato Zazà che m'ha portato a me? Diamola a tua, su facciamo presto, diamola a incontrare.

Era la festa di San Gennaro, l'hanno appresso canti e suoni, bancarelle e processioni, chi se può dimenticare. C'era la banda di Vignadaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano un canto. Come allora quelli avai, ritornò.

brutta a me, se non troverò lei che è tanto bella, m'accontenterò e tua sorella. Tamerò, tamerò, tamerò, pure a lei glielo dirò che dame.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

fatta mia, la via chiude, è tradita, è tornata a te, una vengheva la lingua annestata, questa, una brutta voce vuole a me. Vanno di Vienna, mamma mia, stava cagita, perché va d'amore, da chi è con padre Salvatore, ma gli all'inferno, all'avrei tradito. Di coppa fuggio famiglia, io non decidere, non c'è una macchia, non c'è una striscia nera, ma vengo a bella vita, nessuna deve anche non farmi. Marito padre Salvatore, ieri sera, sul tante buio non ha

congelo, la faccia a pariglia, non parla mai male qualcheruna, e giuro, non lo dica mai a nessuna, che la copa ruggiana è da me. Mentre io mo faccia a te tutto quanto, tu che la pausa è andata, tutte in malvagità, tutte peccate, mannaggia la lingua, non posso parlare. Di no, di chitarria, la c'è la monaca, l'utente pura che la meraviglia, è pura da buscata, terza figlia, zitta e quieta, che sto io sempre fa. E non capite come sia oggi in d'ora, da criatura e padre salvatore.

stanattina a Piero Giangina, nata picciola, nata grandicotta, col papo parrugiana che presotta, stanattina, questa fa salva. Mia moglie Mastantonia, e quattro e mezza, tutte in mattina, con la rimana, comincia con Maria Cosa Grattana, e non mi vede a me che sto guardando. Mi va scritto prima, non me ne incarico da fare la cascenda, che mi importa, di quando muore, tengo sempre a forza, roba la vita per me. O parrucchiana a me m'ha assicurata,

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

va cu te, senza carrozzella, na muratella. Ogni passo, nu vasilla. Piccerille con te, ogni metro

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Scusate tanto dell'impertinenza. Se non mi sbaglio, si da voi Maria, a figlia rabbonanemi Vicenza, l'albergatrice e coppa a ferrovia. Vorrei sapere una cosa, perdonate.

vuisit onesta, pura, ciuena rosa. E se io mettessi in dubbio sarria vile. Ma questo matrimonio non è pa' buia. Tua donna ad adornare con me o Brasile.